0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Emmanuel, the best club in the world.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai!
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendeva l'offerta!
8: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On M-A-D-U-A-O. Now, Lost Frequencies.

0: Come dice Barbero, infatti la canzone è appunto una canzone storica e lei sta citando appunto Alessandro Barbero, che è un grande divulgatore, bravissimo. E Papi Ciulo è la storia appunto di, del Medioevo, la storia della, del Rinascimento. Della,
1: vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.

0: È Bullying 47, il nostro collaboratore, mi conosce, no?
1: Sì, allora, sì, dai, sì. Forza.
0: Che inizio, che incomincio, ragazzi, di programma. Si sente che abbiamo preso le castagne, eh? Cioè, che abbiamo assunto delle castagne.
2: Ah, non che per vedere le castagne in faccia, no?
0: Buon pomeriggio, benvenuti ad una nuova puntata autunnale di Albertino Everyday dalle magiche frequenze di M2O. Sono dei chiari segnali d'autunno, le castagne, le foglie che cadono, questi colori della natura che cambiano, vanno sul beige, sul giallino, capito?
2: Sì, sì, ma qui c'è il sole, la temperatura si è alzata ancora.
0: Qui c'è del cemento, quindi tutti capito, questi colori non li vediamo, ma chi viene da fuori Milano può darsi che li abbia visti. Chi ha raccolto delle castagne per noi sicuramente li ha visti. Ringraziamo il nostro ascoltatore Bissio che ci ha portato questa cesta meravigliosa che veramente meriterebbe di essere fotografata prima che i piccioni di M2O se li mangiano tu, se li mangiano tu. Per noi, insomma, pomeriggio condividiamo con tutti i nostri collaboratori. Ma Mario?
2: È qua.
0: Mario?
2: Dimmi, ecco.
0: Ciao, sono Albertino.
2: Alberto, lasciatelo dire.
0: What?
2: Oggi sei non bello, bellissimo.
0: Sai
2: è
0: perché?
2: Come se il sole l'avesse baciato.
0: Sono autunnale.
2: Poi hai una maglietta bianca che splende.
0: Non è bianca.
2: E non è bianca.
0: Mi dispiace deluderti.
2: È chiarissimo.
0: È color ghiaccio.
2: È ghiaccio che splende con i tuoi occhi.
0: Va bene.
2: Oggi
0: cosa,
2: hai
0: di cosa
2: un
0: hai
2: sorriso
0: bisogno?
2: Incredibile.
0: Di cosa hai bisogno?
2: Alle 6:20 dovrei uscire stasera, fin anticipo.
0: Che malviscidume di quest'uomo, ma vogliamo parlarne? Ma io ho una vergogna, comunque. Vabbè, grazie, io tornerei sulle castagne, perché oggi è la prima giornata di castagne per noi, quindi dobbiamo esprimere un desiderio. Cioè, quando tu mangi qualcosa per la prima volta quando cambia la stagione, non è... Alle Lippi ci sei?
3: No, ti sto ascoltando e sto cercando di capire questa usanza da dove arriva, non mi risultava.
0: Beh,
3: magari
0: sbaglio io. Ma trattasi di qualsiasi alimento, non solo... Beh, ti cambia la stagione, arriva la stagione delle fragole. Solo che non ci sono più quelle robe
3: e
0: lì.
3: E si potevano mangiare anche le fragole, cioè...
0: Perché dal fruttivendolo c'è tutto l'anno.
3: Qui dovrei mangiare, poi esprimere un desiderio?
0: Prima esprimere.
3: E poi mangiare.
0: Poi mangiare. Hai già mangiato?
3: Ho già mangiato.
2: Niente, quello della stagione dei cacchi cosa fai? Che esperimento?
0: No, è uguale. Non c'entra il nome del frutto, c'entra il... Vabbè. Shorty!
4: Sì. Oh, ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Hai espresso un desiderio?
4: Ho espresso un desiderio, sì.
0: Che deve rimanere segreto.
4: Deve rimanere segreto, sennò non si avvera.
0: A me me lo dici dopo.
4: Se vuoi te lo dico
0: fuori onda, me lo dici
4: nell'orecchio.
2: Perché te lo deve dire, c'è un segreto,
0: perché siamo amici.
4: Ma tanto è sempre tu lo cambi ogni volta oppure io uso sempre lo stesso?
0: Dipende dal periodo storico. Ci sono dei momenti in cui i miei desideri sono rivolti alla sfera affettivo sentimentale, altri
2: alla sfera e basta.
0: La sfera e basta, lavoro, eccetera.
3: quindi se Shorty ripete sempre il solito, significa che ancora non si è esaudito.
4: Sì, no, ma perché è abbastanza ampio e quindi va bene.
0: È sempre il solito il tuo?
4: Sì, generalmente sempre, cioè, mi sono reso conto che è sempre quello.
2: Ma lo ricordate che lui è un veggente, quindi
4: sì,
0: lui ne ha fatti di lavori, ma ci torniamo dopo. C'è la Ginger. Hey!

0: prossima pagina sportiva.
1: Non vedevate l'ora, non vedevate l'ora.
2: Io non lo volevo dire, Alberto, però gli ascoltatori ne sanno sempre una più di noi.
3: Oggi ci sono 10 pagine di ampia pagina sportiva.
2: Siete due stronzi, oggi
0: il direttore era in forma.
2: Allora io volevo ringraziare di nuovo chi ci ha portato le castagne, tutta la famiglia Bissio, perché c'è anche sua moglie, e poi Vittorio, che è un ragazzo giovanissimo appassionato di radio, che è tra l'altro l'assaggiatore di... perché se lui gli ho detto assaggia tu, che se muoio poi non posso fare la diretta, no?
3: Bravo.
2: E quindi grazie Vittorio, che è stato molto gentile, che si è prestato, perché ci vuole sempre l'assaggiatore. Nella puntata di oggi...
3: Niente,
2: come al solito.
1: Ma qualcosa, dai.
2: Niente.
3: Castagne, dai, no. Autunno, le foglie.
2: Foglio bianco.
3: Un po' caldo, un po' freddo.
2: Però ragazzi, vi dico una cosa, avere un foglio bianco
3: sì.
2: È una figata.
3: È una metafora.
2: Perché puoi costruire una cosa da zero e...
3: Guarda.
2: Hai brividi.
3: Il problema è che noi non costruiamo niente. Guarda.
2: Vabbè, ma non dirlo. Vabbè, vado?
1: Vai, Albe.
2: Allora, nella puntata di oggi regaleremo... il Play With Us a un ascoltatore, uno di voi, perché la radio la fate voi.
3: Eccoci, no, qua.
2: Non è vero, la faccio io la radio. Voi chi? Total Black M2O, t-shirt, cappellino, socks, portachiavi e stickers. Il numero è sempre lo stesso. È talmente tanto che lo ripetiamo che lo sappiamo tutti a memoria. Vai!
3: 345?
2: No.
1: No, 8?
2: No.
3: E qual è?
1: Non lo sa.
2: Voi pensate che stia facendo una battuta?
1: Non lo sa.
2: 342 6543 210.

0: questo strumento sembra un sitar, dico bene? Voi due che siete dei producer di fama mondiale, no?
1: È un sitar. Secondo me sembra un sitar, veramente.
0: L'ho detto io. È un sitar, che è uno strumento medio orientale,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, bravo, bravo.
0: Però ci sta, è affascinante questa canzone che abbiamo. Io ringrazio veramente fortemente il nostro ufficio musica Cernobbio, dalla Zattera, in questo momento che sta navigando sul lago di Como, che ci ha mandato questa musica.
1: Però non è una zattera di quelle che vedevamo nei film ai tempi, è una zattera moderna.
0: È una zattera moderna tutta vetro.
1: Beh, tutta vetro,
0: tutta
1: giusto.
0: Open space, bellissimo. Ragazzi.
1: Solo questo. Che all'interno accendono il fuoco con la legna, e quindi è
0: no,
1: un
0: no, all'interno
1: problema.
0: È tutto in, in rover. È tutto rover. Sì, è okay. Lucido, tra l'altro. Vabbè, ma non è di questo che volevamo parlare. Il titolo della canzone, io sono qui per questo motivo, dire dei titoli. Da anni ormai faccio questo di lavoro. Martin Lou featuring Ross Quinn, era Chemical, la canzone che abbiamo scelto per aprire la puntata di questo mercoledì. Il piccolo Chemical, mi viene da dire, ridi. Tu hai fatto anche il piccolo Chemical da giovane?
2: No, però ce l'avevo il gioco in scatola da piccolo, avevo il
0: figurati
2: piccolo
0: se non ce l'aveva lui.
2: Negli anni 80 era una roba che
0: quindi
2: si usava.
0: Possiamo dire senza essere smentiti che è l'unico lavoro che tu non hai fatto?
2: Il chimico, esatto, forse è una delle poche cose che non è... Non ho mai.
0: Vuoi per caso ricordare di nuovo agli ascoltatori più distratti un elenco di tutti i lavori che tu hai svolto nella tua vita?
2: Ma erano lavoretti stagionali, quindi ho fatto vabbè.
0: Dai,
2: piastrellista. Il piastrellista.
0: Non me lo ricordavo il piastrellista.
2: Sì, sì, ho sostituito un mio amico che si
0: non
2: era
0: ce l'ho
2: fatto male.
0: Nelle note del
2: segna,
0: mio telefono.
2: Segna. Due mesi, tipo due o tre mesi.
0: Piastrellista.
2: Sì, poi vabbè, barista anche.
0: Aiuto
2: ho fatto,
0: piastrellista.
2: Aiuto piastrellista, mi spaccavo tutte le mani, mi ricordo a dover tirare giù le piastrelle vecchie dai bagni. Così.
0: Poi
2: ho fatto il barista per un periodo, poi ho fatto il parrucchiere per un lungo periodo, poi ho fatto il pagliaccio da Burghi McDonald's.
3: Questo penso sia il momento
0: questo
3: più alto.
0: È il più bello,
2: sì, sì, sì.
0: Poi non giocavi quello... nel Milan,
2: poi ho fatto sì, ho fatto parte dei pulcini del Milan,
0: sì, vabbè,
2: poi ho fatto parte villaggio turistico, ma tutto questo poi mettevo a posto anche i prodotti al Carrefour la mattina al supermercato, ma lo facevo per pagarmi la musica fondamentalmente, comunque la musica non pagava all'inizio, allora facevo sti lavoretti per poter campare in qualche maniera. Ma perché questa domanda?
0: Ma così perché è vita privata, ma non ci interessa.
3: È anche bello sapere di quanta gavetta ha fatto, no? Di quanto ha dovuto lottare
0: La gavetta si fa se tu miri un obiettivo e fai il piastrellista, fai la gavetta e diventi piastrellatore ufficiale.
2: Esatto.
0: Invece lui ha cambiato tanti lavori.
3: Però
0: diversi.
3: Per comprarsi i vinili, perché non era mica come
2: era
3: adesso che si scaricano gratis.
0: È vero.
3: Quanto costava un vinile, un singolo in vinile?
1: 12-13 mila lire.
2: E poi euro, però poi dai 9 ai 12-13 euro.
3: Qua, per fare un DJ set ci volevano 200-300 euro.
2: Sì.
1: È apprezzabile tutto quello che ha fatto Shorty per arrivare dov'è ora.
0: Sì, giusto. Perché questo momento di così di distensione tra le due fazioni opposte?
3: No, perché
0: come mai la Russia e l'America vanno così d'accordo oggi? L'America e la Cina qua sono.
3: Scusa, perché come in tutti i programmi televisivi quiz che si rispettino le gare, questa era la scheda di uno dei concorrenti, no? Abbiamo visto l'RVM, abbiamo
0: e invece
3: visto...
0: lei?
1: Io?
0: Tappezziere.
1: Tappezziere, sì, ho fatto tutto, scaricavo, montavo, smontavo.
0: E avevi, usavi la?
1: La stacchettatrice, che è una pistola che appunto spara queste zanchettatrici che vanno a finire sul legno e la stoffa per fermare la stoffa.
2: Però poi... anche il formaggio, io ho un'immagine di Mario che apriva le formaggi.
1: Sì, perché avevo un negozio di formaggi.
3: No, aspetta,
1: però ferma. Sì.
3: Io, che immagine hai di Mario Shorty, scusami? Io.
0: Ma tu eri al bancone?
1: No, io sì, ogni tanto servivo, no, però mi ricordo la scena che quando finivo a mezzogiorno di fare il tappezziere, andavo a casa per la pausa pranzo, passavo dal negozio, prendevo il taleggio grasso che
0: buono.
1: Colava, lo tagliavo e me lo mangiavo.
0: Ecco, quindi non è, cioè adesso voi vedete questi famosi DJ così, in verità hanno un passato. Cioè,
3: abbiamo anche svelato il lato umano
0: dignitoso, che non è che andavano
3: dignità,
0: a rubare
3: con grande umiltà.
1: Non ho capito perché adesso non siamo umani, cosa
3: no,
1: siamo?
3: Adesso siete tele superstar, la gente vi vede così, ma avete un'umanità, un'umiltà, no? Venite dal basso.
0: Beh, vabbè,
2: tu Albe invece?
0: Io prima di fare il DJ?
2: Sì.
0: Un cazzo.

0: Era Samuele Giacobbe con la sua nuovissima Non me ne frega, la canzone che avete appena... Scusate, mi è entrato il translator automatico. Sandro Giacobbe? No, è Sam Jacobs, ma mi è entrato il traduttore. Ho tradotto nome, cognome e titolo, non so che non si fa. Quindi è Sam Jacobs, non è Samuele Giacobbi.
1: Ah, ok.
0: Però c'era un Giacobbe, vi ricordate? Sandro Giacobbe?
2: Sì, che canzone?
0: Ginger!
2: Sì.
1: Sandro Giacobbe è famoso, eh.
0: Che canzone cantava?
1: Quello non lo so, che giocava nella nazionale cantante.
0: Gli stesso. Occhi verdi di tua madre cantava?
1: Di chi?
3: Ma davvero?
4: Tanto è scomparso. Sì, è morto l'anno scorso.
0: È morto l'anno scorso, sì. Povero.
4: Beh, è stato un cantante importante.
3: Gli occhi di tua madre.
0: Vedi,
4: no, ci sono alcune canzoni molto belle.
0: Io ho una cultura. Voi pensate che ascolto solo musica da discoteca?
1: Giusto, bravo.
0: Zio.
4: 1976.
1: Questo giro me lo ricordo.
0: Ma cosa ti ricordi?
5: Questo giro. Guarda.
1: Sì.
0: Ma 40... non me la ricordo io, figurati. È una di una tristezza questa canzone che.
1: Me la ricordo, sì, come no? C'era il 45 giri nel mangiadischi.
0: Cantava anche Signora Mia, cioè, ce l'aveva con le madri comunque.
1: Esatto, sì. Sentiamo l'inciso, sentiamo l'inciso.
0: Non so quando arriva l'inciso, Mario. È capace che arriva alle 19 quando abbiamo finito. Dobbiamo
1: adesso,
0: sentirla tutta.
1: Parte, adesso parte.
0: Va bene. Quindi del 76 a.
1: Parecchia.
0: 50 anni?
2: Sì, 50.
0: 50 anni. E quando l'ho avuta. Ecco, qua si apre proprio il ponte. Ma perché siamo arrivati a mettere Sandro Giacobbe? Scusate.
1: Tu l'hai detto.
0: Io l'ho detto.
1: L'hai tradotto?
0: Ma io ho detto, no, l'ho citato, e Shorty che l'ha trovato in tempo così breve.
1: Adesso siamo obbligati a sentirlo. Aspetta.
0: Che cosa? Il ritornello?
1: Il ritornello, bravo, dai, aspetta.
0: Non sei curioso, Ale, tu che non l'hai vissuta?
1: Certo.
0: Non eri ancora nato?
1: Eccola.
0: La storia è che lui andava dalla tipa, poi ha visto la mamma, minchia zia.
4: Diciamo che è un format che poi negli anni si è evoluto.
0: No, ma pensa come era avanti Sandro Giacobbe.
4: Beh, certo, gli occhi verdi di tua madre.
0: Era una milfona la mamma.

è caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto. Ed è tipo così.

0: Ruffillo e la sua house, tipo così. Mi metti un po' di house? Sì, ma come la vuoi? Tipo così. Sam Ruffillo del collettivo i Toy Tonics, che ci rappresenta un po' in tutto il mondo nelle console più fighe del mondo e che rappresenta anche M2O, perché ci regala tutte le settimane in Dance With Us il suo DJ set. È stato con noi anche al Morning Club e spero tornerà. Insomma, questa era la sua house tipo così. Tutto molto bello, però non si può pogare con questa canzone.
1: No, con la house non si può.
0: No, vabbè, ma io se non pogo non...
1: Adesso, da quando?
0: Se non pogo non mi trovo.
2: Hai mai provato a pogare?
0: Beh, io?
1: Sì, dai.
0: No, però ti dico una cosa. Io ho provato una sensazione incredibile, e forse anche tu, Mario, di fare lo stage diving. Cioè, mi sono buttato dal palco più di una volta e la gente mi ha...
1: preso fortunatamente, direi.
0: Sì, ma anche perché io, essendo magrino, piccolino, non sono un problema per chi mi deve raccogliere. Sì?
3: Vai, Alma, bella lì! Try time, uniti al pogo!
0: Hai capito?
1: Adesso,
0: con questa sì!
2: Adesso, se abbiamo il coraggio!
0: Con questa sì!
2: Poghiamo tutti insieme adesso!
0: Con questa sì, che si viene!
1: God save the queen!
4: God save the queen!
0: State calmi, chiamo Beppone, mi state menando veramente. No, che ti fai male! È facendo gli stupidi così che ci si fa male, ragazzi.
1: Sì,
0: siete vivi, Mario?
5: Ancora per te.
0: No, l'ho visto male, Mario. Sei vivo?
2: È partito il menisco.
0: Comunque, è bella questa dei Sex Pistols. Perché i Sex Pistols sono ancora in giro.
1: I Sex Pistols, io non lo sapevo. Io non lo sapevo, ma ho scoperto, ho letto una notizia nelle ultime ore che stanno ancora facendo dei concerti. Infatti quello che vi sto per raccontare adesso è successo proprio durante un concerto a Denver negli Stati Uniti, dove il cantante ad un certo punto, cantante che si chiama Frank Carter, di cui sinceramente non sapevo l'esistenza, me ne scuso con tutti i fan.
0: Scusati anche con Ringo di Radio, di Virgin Radio, per favore.
1: Io non so voi, ma non pensavo.
0: Vergogna, ti devi vergognare, diglielo.
1: Ad un certo punto, sensibile magari a quello che sta accadendo in giro, ha chiesto per favore agli uomini presenti in sala di lasciar fare un mosh pit, cioè il momento pogo, soltanto alle ragazze presenti in pista. Tra lo stupore generale, perché i ragazzi non si aspettavano di essere messi da parte per lasciare le donne dentro il pogo. Il cantante ha detto che è stato per un momento di sensibilità, per evitare violenze, no, aggressioni tra virgolette che potrebbero capitare.
0: Ha detto: ma voi maschietti state lì buoni, che adesso pogano solo le donne.
2: Bella questa iniziativa,
0: sono le donne,
2: bella,
0: di rispetto. E come l'hanno presa i ragazzi?
1: Male, malissimo.
0: Ah, sì?
1: Si sono sentiti un po' discriminati, al contrario, perché magari, io non lo so, quel mosh pit lì magari nascono anche delle amicizie.
2: Ma non hanno fatto una seconda serie dove le donne erano fuori?
1: Sì, certamente. Però soprattutto io credo che sia per motivi di sicurezza, perché spesso questi mosh pit, no, si chiamano, questi momenti pogo, sono abbastanza violenti, no?
0: Sono un po' anche pericolosi.
1: Penso a Travis Scott, no? La moda nel rap, nella trap, ultimamente ha creato anche un po' di... Travis Scott.
0: Ah, scusa, non avevo capito.
2: Quel cantante di colore, capito?
0: Tricolore?
2: Fratelli non ho capito. D'Italia.
0: Tricolore.
2: Sì, tricolore.
1: Addirittura tricolore, quindi diciamo, questo aneddoto ha fatto un po' il giro del web.
0: L'anello?
1: L'aneddoto.
0: Ah, l'anello.
2: Capito. Oh, metti un'altra botta, vai.
0: Un'altra botta.

0: che ritmo, che sound. Questa radio la riconosci tra un milione. 20 minuti alle 18, M2O è la radio. Ciao, sono Albertino, fino alle 7 insieme. E abbiamo appena pogato, quindi insomma ci sono dei lividi sui nostri corpi nudi, però tutto bene, alla fine insomma l'abbiamo portata a casa.
1: Oh, speriamo che non l'hanno registrato e lo mettono online questa rissa.
0: Quel momento di pogo?
2: Beh, certo Mario, sono le cose che fanno click, no?
0: Beh, le risse funzionano tantissimo. Okay, ma stai bene. Scherzando?
1: Bene.
0: Tu poi fai una rissa con un cagnolino, sei al top proprio. Questi erano Clooney, Prospa e Tristan Harry. Io non sapevo che George Clooney facesse anche la musica house.
1: Che la prostata era un'altra cosa.
0: Che la prostata era un'altra cosa. Vabbè,
3: questa è bella,
0: battute,
3: questa è bella,
0: battute.
3: Questa è buona. Questa
0: ma
3: è buona.
0: Non era bellissima, era un po' scontato.
1: George Clooney, buona.
0: George Clooney, uno di noi. George Clooney è spesso in Italia, no?
1: Sì, sul lago di Como.
0: Sì, che ha quella bilocale lì sul lago di Como, quindi sì. Lo salutiamo.
1: Adesso l'ha dato in affitto perché
0: che ha bisogno, è un barbone in pratica. Sì. Starà ascoltando?
3: Sicuramente, salutalo.
0: Ciao Giorgio.
3: In inglese.
0: Hi George.
4: Ciao.
0: How are you?
5: Fine, thank you.
0: Non sei tu.
5: No,
0: non ti chiami Giorgio.

Seba Yeye, si intitola così questa canzone. Non è vero, però ci avete creduto per un attimo. Ditemi la verità, The Bowser. Era Magnetic e mancano una decina di minuti alle ore 18 di questo Merc.

0: Verranno le ultimissime notizie, vi consiglio di rimanere sintonizzati su M2O perché anche oggi la nostra redazione ha lavorato alacremente e ha trovato delle news che non sentirete in nessun altro TG.
1: Sì.
2: Albi?
0: Sì?
2: Vi ho visto un po' concentrati poco fa, mi avete chiuso fuori dallo studio, perché?
0: Perché stavamo guardando delle immagini
3: un po' forti, diciamo, un po' forti che Mario stringe tra le mani.
1: Ci hanno portato
3: momento.
1: Un calendario. Sì. E basta.
2: Ecco,
3: stavamo. No, Mario, descriviamolo questo.
0: A me è piaciuto
3: questo
0: calendario.
1: È il calendario della Aurora Boreale.
0: Aurora Boreale.
3: Di cosa state parlando?
2: Potevo vederla anch'io allora. Vediamo. L'Aurora Boreale.
0: Dopo te la faccio vedere.
1: Facciamo vedere, tranquilla.
2: Va bene.
1: Sì. Vai.
0: Un saluto a questo ascoltatore che scrive: bella Alba, ieri anche saluto a tutti voi. Ieri ho litigato con la mia ragazza, stanotte abbiamo fatto pace, oggi ci siamo visti, abbiamo fatto l'amore, ovviamente sotto la musica di M2O.
1: Bello.
0: E vi stiamo ascoltando in macchina con la musica a palla.
3: Sarebbe bello, Ginger, indagare e capire a che ora hanno fatto l'amore per capire quale speaker ha accompagnato questo loro momento. Se Davide Rizzi, se Walter sarebbe, stamattina, sarebbe, se Ilario.
1: Sarebbe bello anche vedere se tra 9 mesi.
3: Esatto, quindi Ginger segna. Quindi orario e tra 9 mesi. Mi
0: tra l'altro, adesso vi spiego come si fa l'amore. Allora, è il tutorial.
3: Vai, come, allora, dai, vai, vai, vai.
0: Allora,
1: non, è mica una, non è mica un pranzo, una roba da cibo. Come si fa?
0: Vai. Perché solo i tutorial ci sono su tutto,
1: ma vedo che
0: non
1: muovevi le mani.
0: Non lo so, la roba da cibo.
3: È importante, so.
0: Però alcuni tutorial, attenzione, perché non funzionano.
1: Ok.
0: Perché ci sono dei cialtroni in giro che si spacciano per esperti.
1: E poi
0: non ci dovete credere.
1: Giusto.
0: Quindi, se proprio volete seguire le istruzioni di come si fa l'amore, andate su.
1: Su chi?
0: Su internet, no.
1: Ho capito, andate su.
0: Andate su.
1: No, dovete andare su.
3: quindi non lo spieghiamo. Non lo spieghiamo.
0: No, adesso non posso.
1: Lui ha già spiegato una posizione, andate su.
0: Sì, va bene, potete stare sia su che giù, però attenzione.
1: Anche di fianco.
0: Anche di fianco, anche dietro, davanti.
1: Sì, hai capito, alle lippe se ne intende. Capito?
0: Attenzione, perché se ne intende.
1: Cioè, ma...
0: Allora, scusatemi, se mi date del tempo mi preparo meglio.
3: Mai.
0: Ginger, magari nei prossimi giorni faccio una spiegazione un po'. Perché comunque l'educazione sessuale è importante.
3: Sarebbe molto importante.
0: Cioè, non è come dire come eliminare l'umidità dalle vostre stanze in casa.
1: Uguale.
0: Che c'è un cialtrone in giro che dice queste robe che sono false.
3: Hai visto,
0: cioè, questa è una roba seria.
3: Beh, questo diceva che bastava mettere un cucchiaio da cucina sul davanzale della finestra per far andare via l'umidità dalle stanze.
0: Tra l'altro tu ci hai anche provato.
3: Ci ho provato, ma non funziona. Effettivamente.
1: In che senso? Solo il cucchiaio?
3: Un cucchiaio di metallo.
4: Tipo il sale grosso anche.
0: Ecco, un'altra leggenda metropolitana.
4: Robe tipo sale grosso, mettili una confezione di sale grosso dovrebbe risucchiare l'umidità.
3: Prima che i telefonini fossero waterproof, c'era la leggenda che ti diceva: se ti cade in acqua il telefonino, mettilo dentro al sale, no?
1: Vedi. Io ho provato a mettere.
3: Funziona?
1: Il cucchiaio ho provato a mettere col dopo barba dentro.
0: Come va il dopo barba, Mario?
1: Non lo so, ho voluto provare questo esperimento.
0: L'hai inventata tu?
1: L'ho inventata io, sì.
0: Bene, bravo.
1: Grazie.
0: Perché non fai un tutorial sui social? Tanto parlano tutti ormai. Cioè.
1: Hai ragione.
0: Tu chi sei per non parlare?
3: Tu fai un video dove dici: oggi vi spiego come mettere il dopo barba sul cucchiaio.
1: Giusto.
3: Perfetto.
0: Ginger, tu cosa dici a questo proposito?
2: Ma che il sale invece secondo me non è una leggenda, perché il sale assorbe l'umidità. Si mette anche nelle cantine, no? Dove ci sono questi...
1: È anche vero.
0: Che
1: no, sale
0: e non fa male.
1: Questo è tuo amico, lui è tuo amico.
0: No, è bella questa.
1: L'hai portato tu.
0: Beh, questa è vera, sale e non fa male, lo dicevano anche negli anni 90. All'insonnia
1: serio.
0: Di Ponsacco.
1: Uno lo possiamo affrontare.
0: No. Quindi tutto rimandato a domani?
4: Sì.

0: Tommy On.
1: Tommy On, cosa vuol dire?
0: No, no, non vuol dire niente.
1: Ah, non vuol dire niente. Tommy On, c'è scritto qua. Ma che titolo è?
0: Bah.
1: Ah, è Turn Me On.
2: Che tra l'altro vuol dire mi ecciti.
1: Tirami su.
2: No, no, no, proprio l'eccitazione, il Turn Me On.
1: È un dessert, mi dia un Turn Me On.
2: No, no, questo è proprio, si va proprio sul...
1: Era il piccolo sul, Kevin, si va?
2: Sull'esplish, cioè Turn Me On, you turn me a baby, you turn me on, cioè
1: sul
2: mi...
1: sex.
2: Mi ecciti, mi scaldi.
1: Allora, io chiuderei velocemente l'argomento di prima sul discorso del sale che assorbe l'umidità e poi passerei alle news quando arriveranno. Il sale grosso è igroscopico, il che significa che ha la capacità naturale di assorbire l'umidità presente nell'aria circostante.
3: Perfetto.
1: Tra l'altro si utilizza il sale anche per sciogliere il ghiaccio.
3: Sì.
0: Sì, è vero.
1: No, dico, quando nevica c'è lo spargisale, no?
3: Sì.
1: Ma è lo stesso sale che mettiamo nella pasta?
0: Non credo. No, non credo, però si può provare, tanto sale è, sale rimane.
1: Allora, Michela dalla provincia di Forlì dice: era dentro il riso, non il sale. Il che cosa?
3: Che si metteva il cellulare quando ti cadeva nell'acqua.
1: Io sapevo che si dovesse mettere nel riso, scrive anche Federica.
3: Sì.
1: Quindi siamo tutti d'accordo. È bello quando andiamo tutti d'accordo anche con gli ascoltatori, che non si litiga. Mamma. Arrivavo
0: con un riso al sale.
1: Ah. Al salto, non al sale.
0: Al salto, sì.
1: Grazie per il riso, Felisandro, e tutta l'equipe della redazione di M2. La prima notizia arriva da Bologna. Cambia auto e prende 165 multe in 4 mesi per un errore nella registrazione della targa. Chi ha sbagliato?
2: ACI.
0: L'ACI.
2: La motorizzazione.
1: Motorizzazione. Pronto, ACI pronto.
0: Ma ci sarà un rimborso.
1: Pesaro, l'escort è diversa dalle foto, cliente chiede un rimborso.
2: Però, soddisfatti o rimborsati?
0: Però ci sta.
1: Il rimborso o lo sconto?
0: Scusa. È vero.
2: Lui evidentemente era molto talmente deluso che ha chiesto il rimborso.
0: Scusa, come quando vai a vedere una casa, entri e vedi un'altra cosa.
2: Però, sì. Però prima di pagare.
1: Però non è che ci fai all'amore con la casa.
2: Soprattutto non la paghi prima di.
0: Ma lui non ci ha fatto l'amore.
1: Cosa lui è andato a parlare.
0: Allora, ho capito.
2: Già che siamo lì
1: a far due chiacchiere. Ah. Roma minaccia i carabinieri con un arco e 20 frecce.
0: Ha visto il film?
2: Sì, Robin Hood.
0: Sì.
1: Che film hai visto?
0: Robin Hood.
1: Sì, però lo sai cosa è successo poi? Indovina.
2: Quello che piace a te, Mike.
0: Cosa? L'hanno arrestato.
1: L'hanno arrestato.
0: Finalmente.
1: L'hanno arrestato. Oh. Sempre Roma scambia il flacone di alcol denaturato per il colluttorio e si disinfetta la bocca di prima mattina. Interviene il 118.
2: Ferro e fuoco.
1: Mamma mia, che dolore. Sì. Qual è una cosa grave?
2: Brucia la bocca, certo.
0: Un drago praticamente.
1: Sì. Il mangiafuoco. Stati Uniti, uomo chiama i pompieri perché il gatto di casa si è chiuso nella cassaforte e miagola all'interno.
2: Abbiamo il video se vuoi, c'è il servizio.
1: Vediamolo. Si è
2: spaventato.
1: Ma perché loro non avevano la
2: combinazione? No, lui sapeva la combinazione e tentava di dirgliela.
1: Il gas.
2: Senti.
4: Sembra una papera.
1: Sì, è vero. Canada, l'aspirapolvere robot scappa di casa uscendo dalla porta socchiusa e viene ritrovato in un parco pubblico a 2 chilometri di distanza. Aveva pulito tutti i marciapiedi. E beh, lui non fa distinzione.
2: Grande.
1: Sì. Non fa, cioè dove becco. Palma, arriva il bici velox. Controlli anche sulle e-bike truccate. Segue approfondimento.

0: Sol.
1: Nessuno,
2: cioè è andato via, il DJ è andato via.
0: Eppure è pieno di DJ questa radio qua.
2: Era Frutta Fresca, in verità si chiama così la canzone, è diventata Ese Beso ed è una canzone classica latina di un po' di anni fa, ripresa da tale Luci DJ che sembra sia rumeno, sarà una

0: finisce mai di stupire. Le 6:15 live su M2O con Albertino Everyday.
1: Guarda, lasciatelo dire oggi.
0: Dimmi, Osvaldo.
1: Oggi il tuo viso è talmente liscio, pulito, splendido oggi.
0: Sì. È incredibile, ho un...
1: veramente della luce che...
0: Vai via adesso
1: o... Tra 5 minuti.
0: Benissimo, dai. Va via prima, lo sai, no?
2: Beh, ha portato la giustificazione.
0: Sì, dei...
3: sì, sì. Ma il regolamento cosa dice?
0: Ah,
2: un'idea ce l'ho, se vogliamo leggerlo.
0: Leggi un po'.
1: L'intelletto dell'azienda.
0: L'intelletto dell'azienda.
1: Porta a stabilire delle regole che vanno rispettate.
0: Sì.
1: La RLRS.
0: Che sarebbe?
1: Rispettate le regole sempre.
0: Sì.
1: Non transige quando non si porta la giustificazione. Ma qualora la si portasse, allora si può esattamente fare quello che uno chiede.
2: Beh, non avevo dubbi.
0: Non ho capito niente, ma mi sembra.
1: Quindi, se un giorno inaspettatamente il DJ Fargetta che
0: sì. Cioè,
1: dovesse portare la giustificazione, può uscire tranquillamente alle 18:20.
0: Ma pensa, c'è scritto sul regolamento.
1: È scritto.
0: Che fortuna, sì, ragazzi.
2: Sì, sì, le fortune.
0: A proposito di regolamenti, qui andiamo su qualcosa di pochettino più serio: la legge. La legge
1: è uguale per tutti.
0: Sì, dovrebbe. E parliamo in particolare del nuovo codice della strada. Abbiamo detto, l'ultima notizia era: arriva il bici velox, controlli sulle e-bike truccate, segue approfondimento. E adesso parliamo proprio di alcune novità che sono state apportate, anche se le precedenti non sono state rispettate.
3: Esatto.
0: Mi ricordo che qualche mese fa, le ti ricordi?
3: Sì.
0: Abbiamo parlato delle nuove regole del codice della strada. Tra le tante, quelle che mi ricordo è il monopattino col casco obbligatorio e non più su in due.
1: Bravo.
0: A Milano c'è solo gente su in due,
1: esatto,
0: contromano, senza casco, e non li ferma nessuno. E quindi a te la linea.
2: Andiamo a leggere alcune delle principali modifiche.
0: È vigile lui.
2: Che sono state
0: Urbano, mi senti?
2: Buon pomeriggio. Andiamo a leggere alcune delle principali modifiche che sono state apportate al codice della strada e che entreranno in vigore dal 2027. Allora, le multe saranno leggermente più basse, cioè verranno arrotondate al ribasso.
0: Se le multe saranno più salate, ci sarà meno umidità, allora, a questo punto.
3: Bravo.
0: Se tutto
2: è bella. Ad esempio, una multa di 26 euro diventerà da 25, una da 42 euro diventerà 40, una da 83 o da 87 diventerà 80.
0: E quindi l'economia del nostro paese viene così salvata.
2: Distrutta. distrutta, dipende dai punti di vista. Allora... questa è interessante, attenzione ragazzi, non servirà più mostrare patente e libretto al posto di blocco.
1: Ah sì?
2: Perché le forze dell'ordine potranno verificare tutto telematicamente.
0: Tranne quelli che l'hanno fermato a me due sere fa.
2: Non è ancora entrato in vigore. Questa, cioè, Mario, dimmi.
1: Ma scusa, quindi non c'è più. Perché prima le multe te le davano perché c'era la dimenticanza della patente. Invece, se loro verificano che la patente esiste, allora.
2: Telematicamente verificano che sei in regola, che ci può anche stare, dai, nel 2027. Questa, Mario, ti potrebbe fare comodo, visto quando vai in motorino verso gli aeroporti, no?
1: Sì.
2: In caso di coda o forte rallentamento, agli scooter sarà permesso andare nelle corsie di emergenza per superare tutte le macchine.
1: Io già andavo prima.
0: Sono vent'anni che ci andiamo.
2: Infatti, mentre la leggevo.
0: Chi l'ha fatta sta legge?
2: Mentre la leggevo dentro di me, dicevo: ma io con Mario ci sono già stato sulla corsia di emergenza.
1: Esatto.
2: Poi l'ultima.
0: Secondo me, la novità era poter andare su una ruota sola.
1: Ma
0: a questo
1: punto. Ho visto Albertino che pennava.
2: Io mentre la leggevo pensavo. Ultima però, attenzione, perché abbiamo molti ascoltatori che ci seguono dai camion, no? Dai furgoni. Camion e autobus saranno guidabili fino a 70 anni invece degli attuali 68. Quindi si alza l'età con cui si può guidare mezzi pesanti, perché da quanto ho letto c'è carenza grave di camionisti, di autisti, di questi mezzi pesanti. Quindi si cerca di... come si dice, si cerca di supplire a questa problematica aumentando l'età in cui si può guidare questo mezzo pesante.
1: Alberto, prendiamolo un camion, un tir.
0: Ma cosa ci costa?
1: Noi lo guidiamo tranquillamente.
0: Allora, un ascoltatore si lamenta giustamente e dice: io rivoglio la multa sul parabrezza.
2: Ma quella era scomoda.
0: Che però quando piove
2: era una fregatura.
0: È un casino.
2: Era una fregatura, dovevi pagare.
0: Ti dirò di più: quando piove, poi rimane lì per un po' e si secca.
2: E non leggevi più niente.
0: Non sai quello che dovevi pagare. Che belli quei momenti.

0: per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: My Movies presenta.
2: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC. E tu stai per entrare nella storia della televisione.
1: Con uno straordinario Robert Pattinson.
2: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
1: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
2: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
1: Scopri le sale su mymovies.it.
3: Da 25 anni con ING. Puoi!
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente e anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
9: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
10: Incredibile, ma Evo!

0: poco fa, ascoltando questo brano di Sebastian Ingrosso di un po' di anni fa, siamo nel 2012, ho detto, oh, ma che musica di M, no, che musica EDM. Allora, no, traduco, perché l'EDM è stato un genere musicale di questo periodo. Siamo nel 2012 ed era proprio il periodo, diciamo, più importante per l'esplosione della EDM. Allora, quando ho detto, oh, che musica EDM, qualcuno ha pensato che io dicessi qualcos'altro, ma volevo dire che questo è proprio il suono dell'EDM.
1: Pensavano fosse l'abbreviazione di una parolaccia che avevi abbreviato.
0: Bravissimo,
1: giusto per non
0: Alessandro.
1: Dire quella cosa, ma grazie Alberto.
0: Sei veramente in gamba. D'altronde, altro che Fargetta che va via prima perché ha le sue robe private, vergognose.
1: 30 secondi senza Mario, senti che fluidità.
0: Ma molto più bello il programma senza Fargetta. Anzi, io vorrei raccogliere delle firme. Ginger!
2: Adesso poi sai che lui ha un fan club di sole donne bello pieno,
1: sì,
2: bello
1: sì,
2: corposo.
1: Il Far Fargetta fanpage su Instagram.
0: Ma saranno
1: sì.
0: 23 donne, non è che sono 2300.
2: Poi si oppongono,
0: Non mi interessa, è lui che si è allontanato.
1: Ma lo amano
0: senza
1: così, lo amano così tanto che gli perdonano anche questi comportamenti a Mario, no? Che è un po' la sua forza questa. Viene perdonato.
2: Anzi,
1: per tutto.
2: Un po' il dannato piace alle donne.
0: Ho capito, ma scusate, ma chi
3: Mario,
0: che...
3: Mario dannato.
0: È più dannata.
2: Il ribelle.
3: È bella questa.
1: Bravo. Ripeti?
0: È più dannata.
2: Vabbè, non si può neanche entrare nel vivo del programma.
1: Questa è buona.
0: Comunque, allora di chi si occupa dell'ampia pagina sportiva?
1: Ci sarebbe oggi un'ampia pagina che doveva essere ampissima, ma Mario è scappato. Dovevamo un po' raccontare della sconfitta dell'Inter, ma non lo faremo. Dovevamo raccontare della sconfitta del Napoli, non lo faremo.
0: Lo faremo dopo.
1: No, se vuoi adesso però c'è un'altra cosa molto più importante. La Ginger ha un jet privato per Rotterdam.
0: Ah.
1: Dove seguirà dalle 18.45 per noi Feyenoord, che è di Rotterdam, contro il Como.
0: Ah, il Como?
1: Il Como con la O aperta.
0: Il Como. Secondo me a Como dicono Como.
2: Como più vicino a casa mia, quindi
1: in italiano,
0: esatto.
1: In italiano
0: a Como
1: si dice,
0: dicono Como.
1: In italiano si dice
0: voi
1: Como.
0: Voi in Toscana dite Como.
1: No, e avendo inventato la lingua italiana vi assicuro.
0: Ho capito, ma
1: Como.
0: Se tu vai a Como ti dicono è figa, sono di Como. Non dicono figa, dicono Como. Però.
1: Como,
0: vabbè. Allora dopo ci colleghiamo. Adesso abbiamo un M2 World molto speciale. Ed è una canzone che ha un titolo molto speciale che io vorrei pronunciare come lo pronunciava una persona alla quale io ero molto legato, a cui ho sempre voluto tanto bene. E cioè la canzone si intitola Hey Baby Baby.

0: chiamano The Adventures of Stevie V. Nessuno sa che fine abbiano fatto. E anche i genitori li stanno cercando.
1: Chissà se hanno fatto tanti soldi, come diceva la canzone.
0: Chissà,
1: no?
0: Magari hanno fatto tanti soldi, come diceva la canzone, sono scappati col grano. La canzone parlava di soldi, punto, era Dirty Cash, Money Talk.
2: Ad ottobre Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.

0: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
1: Europictures, in collaborazione con MyMovies, presenta...
2: Eva è incinta.
3: Diventerai nonna, mamma.
4: È una cosa forte, di prima mattina. Bam.
1: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
4: Ho incontrato un uomo per strada.
1: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
4: Ma che si fa ora? Andiamo a cena.
3: Beh sì.
4: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
1: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anne, dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Sì, ma tanto c'è tempo.
10: Sì, ci vado domani.
9: Ma va, che mica scappa, eh?

0: M2O. Play with us. Play with us.
1: Oh, oggi finalmente, visto che non c'è Mario, possiamo dire il nome del vincitore senza essere disturbati. Il vincitore del Play With Us di questo mercoledì è un ascoltatore da un paese in provincia di Pescara, Montesilvano. Fa l'autista di professione. Il suo nome è Sauro.

0: Pescara.
1: A Monte Silvano c'era il Silver Moon, non so se Sauro se lo ricorda. Pronto?
2: Pronto.
1: Te lo ricordi il Silver Moon? Era una discoteca.
2: Assolutamente
1: di...
2: sì.
1: Ci sei venuto quando c'ero io?
2: Tantissime volte.
1: Adesso non c'è più.
2: E non c'è più.
1: E che cos'è diventato?
2: È tutto fermo, abbandonato.
1: È una di quelle famose.
2: Una di quelle famose
1: abbandonate. Che
2: andare a finire male, sì.
1: Ci siamo divertiti molto lì, eh? C'era sempre,
2: tantissimo, tantissimo.
1: Vabbè, momento nostalgia con Sauro. Vabbè.
0: D'altronde, no?
1: Da dove arrivi? Sei autista di cosa, Sauro?
2: Abbigliamento.
1: Cosa guidi, intendo?
2: Camion, furgoni.
1: Okay. Pieni, sì, di vestiti, quindi abbigliamento.
2: Sì, non sempre pieno, ma...
0: Allora, Sauro, se tu trasportassi giubbotti di pelle, non passare da Milano che...
1: Te li rubo tutti io.
0: Sì, qui c'è un ladro.
2: Va bene, ma te li porto senza rubarli.
1: Bravo, grazie, Sauro.
3: Hai tutte le fortune,
1: tu, solito fortunato sono io. Noi comunque abbiamo qualcosa per te. Abbiamo un po' dei nostri gadgets Total Black questa settimana, la t-shirt, il cappellino, socks, che sono le nostre calze bellissime col logo di M2O, portachiavi e stickers, e te li mandiamo tutti a Montesilvano, ok?
2: Grazie
1: a te, Sauro, buon rientro a casa per questa sera.
2: Grazie, ciao a tutti.
1: Ciao.
4: Buongiorno
5: a tutti.

0: Walter? Ehi, Walter?
1: Con questa canzone dal ritmo martellante, direi, di Lady Gaga, Remix by Fred Again, ci salutiamo perché abbiamo finito, la puntata termina qui, grazie a tutti per averci ascoltato e sento già il profumo di Andrea Mattei, infatti è arrivato e sarà lui a portarvi fino alle ore 21 come tutte le sere, poi alle 21 arriverà Claves. E cosa volevo dire? Invece per gli amici del mattino la replica come al solito è il nostro amico Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Abbiamo finito, ma non prima di avere chiesto alla Ginger che cosa resterà di questa puntata.

0: programma con un foglio bianco.
1: Sì.
0: Avere un foglio bianco è una figata, perché puoi costruire un progetto da zero. Il desiderio che si esprime mangiando un qualcosa per la prima volta si può cambiare.
1: Sì.
0: Anche se Shorty esprime sempre lo stesso.
1: Chissà perché.
2: Sì, più o meno, sì.
0: Shorty è stato aiuto piastrellista, barista, parrucchiere, pagliaccio da burga, ha fatto parte dei cucini del Milan, lavorato nei villaggi turistici, ha fatto la logistica al Carrefour e sicuramente ci siamo dimenticati qualcosa.
1: Sicuro, sicuro.
0: Fargetta invece ha fatto il tappezziere con la stacchettatrice e aveva un negozio di formaggi.
1: Ma pensa a te.
0: Albertino, se non poga non si trova.
1: No.
3: Beh, adesso. Insomma.
0: Per togliere l'umidità Mario usa un cucchiaino con del dopo barba e lo mette sul davanzale.
1: Ma non funziona comunque, non fatelo a casa.
0: Attenzione, perché prossimamente Albertino preparerà un tutorial su come fare l'amore.
1: Sì, mi sto organizzando.
3: E no, soprattutto da Trieste giù, perché sì, abbiamo esatto. imparato anche questo.
0: L'intelletto dell'azienda ha deciso che qualora si porti la giustificazione per uscire prima si può fare.
1: Ma io
0: e
1: non,
0: Mario l'ha fatto.
1: Io non ci credo, ma comunque vabbè.
0: E adesso un aggiornamento dei campi, perché si sta disputando la partita Feyenoord Como e il punteggio è fermo sullo 0-0.
1: Beh, allora grazie.
0: Prego.
1: Ci sentiamo domani, come sempre. Grazie a Bissio Family per le castagne. E noi torneremo domani. È già Giove, tra l'altro.
3: Yes.
1: Dalle 5 alle 7 dalle magiche frequenze di M2O. Per il momento, buona serata a tutti. A domani.
4: Arrivederci.
5: Viva il Morning Show.
6: I wanna dance.
7: Madonna, ma che Valtteri?
6: I wanna dance.
7: Ehi, Valtteri, buongiorno, ma potremmo aspettare sempre a te?

0: Rieccoci col parabaffà.
1: Questo in realtà era La La La, il primo disco di stamattina, ho voluto cominciare così. Ti è piaciuto, raga? Ascoltato e piaciuto. Sai perché? Perché in realtà anche per quelli nuovi, a 4 minuti dalle 6, a loro gli va detto: la sveglia del morning show di M2O fa un suono diverso. Sai come fa? Fa così. Sta per iniziare il morning show di M2O, avvisate il resto della famiglia. Senti.

0: Sandro da Lecce.
1: Sandro, è per quello che vi voglio stupire. Vado stupendo la mattina, capito? Sì, stupendo. Ci proviamo ed è un po' un regalo per la famiglia del programma.
2: La famiglia.
1: Allora, datevi da fare. Chi è che entra?

0: una
1: famiglia. Oh, botto, stiamo incominciando.
0: Hai capito? Che era Carmelo, vedo da WhatsApp. Da
2: buongiorno.
0: Dove?
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Walter, iniziare così piace, è spettacolare.
0: Come sono contento che vi sia piaciuto. Guarda che ci inventiamo cose apposta la mattina per stupirvi ogni volta di più.
3: Buongiorno famiglia. Ciao. Sono Dino dalla provincia di Salerno, Dino, in direzione Dino. Montagna, a ciao. Tagliare la legna.
0: Boscaiolo, quindi.
3: Professione boscaiolo.
0: Due penne alla boscaiola, amico mio, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno, Raffaele da Milano.
0: Ciao.

2 Tecno, ragazzi. Grande successo qualche ora fa, e allora abbiamo detto qualche ora dopo, sai che facciamo? Apriamo pure la sala 2. Sala 3 invece tutta la musica italiana, la sala 4 è la musica rock, e alla sala 5 ci finiscono quelli un po' più tranquilli, cioè quelli che magari non ballano un lento da tanto tempo, quelli che vorrebbero che si ritornasse a ballare anche i lenti. Ripeto, a tutte le auto. Sala 1

0: Sala 5 è quella di Tranquilloni, delle Tranquillone, cioè la sala lenti. Il numero è il 342-654-3210. Guarda, dalla sala 4 è già aperta. Walter, c'è John.
1: Buongiorno, ciao, ciao. Da Siracusa, ciao, direzione Jonathan. Milazzo. Io stamattina partirei con una bella sala 4 rock con We Will Rock You.
0: Hai capito come

0: la Sardegna.
1: Ciao Gianlu.
0: Gigi D'Agostino, buongiorno la medica.
1: Ciao amico mio.
0: Grazie.
1: Pensa che è stato il primo disco commesso, quello di Gigi oggi, guarda, nella sala 1 Dance.
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Sala Rock, Jealous Rock di Elvis Presley.
1: Beh, quella sarebbe sala rock.
2: Grazie,
1: and roll però,
2: giornata.
1: Mamma che bello che iniziare così. Questo sì che è il Morning Show su RTL.

0: Beh, eccoli lì voi, soprattutto membri della famiglia che non siete altro. Allora, sala 1 dance, sala 2 techno, 3 all'italiana, 4 rock. E poi la sala 5 è quella dei lenti. Dimmi,
1: Mary. Walter. Sempre Mary da Bologna.
0: Bologna con i suoi orchestrali.
1: Le mattine in sala 2 techno. Wait. Mario Più, Techno Harmony. Sarebbe bellissimo.
0: Che faccio? Non la metto, ragazzi. Che fai? Te ne privi? E la famiglia del Morning Show di M2O, trovami un altro programma che abbia questa radio sveglia puntata dall'assieme in un quarto alle 9 con la famiglia, che ti regali proprio a quest'ora. Techno Harmony.

0: Walter.
1: Sono qua, sono qua.
0: Ehi, Walter. Walter.
2: Per farci riconoscere a quest'ora della mattina alle 6 e 9 in diretta in tutta l'Italia, Maro Più, Techno Harmony. Ovviamente lo dice la parola stessa, il titolo stesso. E la sala 2, dalla sala 2 vi abbiamo trasmesso dalla sala Techno la canzone Techno Harmony.

0: scarsissima proprio oggi, perché secondo me a quest'ora della mattina avete bisogno di vitalità, capito? Se no non avreste scelto noi e avreste scelto quelli che parlano così, non da quelli che sono addormentati. Invece no, qua non è così, capito? Se ci avete scelti è per quello, datemi da fare. Il numero è il 342-654-3210. Avete idea di quanti siamo? Pieni così. Ciro!
1: Valterino, buongiorno.
0: Oh,
1: Ciruzzo da Parma.
0: Ciruzzo!
1: Ieri ho iniziato a vedere la serie TV Nord Sud-Ovest Est e stamattina mi sono svegliato con la canzone in testa.
0: Senti, sai che dopo lamento? Ciro, ricordamelo per fare. Qualcuno che mi ricordi di mettere Nord Sud-Ovest Est.
2: Buongiorno, vai. Valterino, buongiorno famiglia.
0: Te lo faccio dire fra un secondo. Fabri!
3: Buongiorno Valter, buongiorno famiglia. Ciao. Fabrizio da Catanzaro.
0: Sì, dicono famiglia perché, lo dico per quelli nuovi e quelle nuove che magari stessero decidendo di passare qui a M2O tutti i giorni da lunedì a sabato. E non siamo un programma uguale agli altri. Siamo migliori degli altri?
4: No.
0: Allora siamo peggiori?
4: No.
0: Siamo...
2: la famiglia.
0: E quindi capito. Fabri!
3: Ma dopo Elvis, che ne dici, sì, di Jerry Lewis con Great Street Ball of Fire?
0: No, Great Balls of Fire.
3: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Allora, è sempre, non è rock, è rock and roll, ma dai, buttiamo dentro anche rock and roll nella sala rock. Facciamo
5: you
0: così.
5: Shake my nerves and you rattle my brain.
0: Yes!
5: Imagine love that's a man insane.
2: Buongiorno, Walter.
0: Great Balls of Fire. Mamma mia, Great Balls of Fire. Grande rock and roll, devo dire, questa mattina. Vi siete svegliati così. Là bisogna essere bravi però per riuscire a ballare rock and roll. Non è facile.
2: Buongiorno Valterino. Ciao, buongiorno caro. Famiglia Barbara da Firenze.
0: Ciao papi.
2: Non so che sala, mettila te. Via Verdi, Diamond.
0: Ma guarda, avevo intenzione di mettere una canzone degli anni Ottanta. Lo sapete che ce ne andiamo in quel decennio sempre molto volentieri. È uno dei due, tre favoriti vostri. È per quello che questa mattina possiamo aprire di qua. Vi facciamo assaggiare, nel caso vi piacesse l'idea della musica degli anni Ottanta. Sappiate che una volta alla settimana c'è Ottanta voglia di tornare a quando davano, a quando si ascoltava, a quando si vedeva. E alle 6:30 vi regalo un altro M2 Ottanta. Anticipiamo oggi Via Verdi.

0: lenti, sono le 5 sale aperte oggi.
1: Buongiorno Walter. Io credo che sia rock quella degli Aerosmith, I don't wanna miss a thing.
0: E se non è rock quello, stai scherzando? Ma certo, Nico!
2: Buongiorno Walter, Nico da Empoli.
0: Ciao Nico.
2: Per sala rock scelgo Sweet Child of Mine.
0: Bella, di Guns N' Roses.

0: Max da Milano.
1: Ciao Max,
0: trasportatore in viaggio.
1: Scusate, posso fare un appello? Più donne, per favore. Mi sembra che i maschietti vi stiano togliendo la scena. Ora vedrai che arrivano. 342-654-3210. Mi raccomando, non fatevi rubare la scena. Vai Max.
0: Io ti direi Sala Rock, Bon Jovi. Scegliene una tu.
1: Scegliene una tu.
0: Fantastiche. Qualcuno... Un abbraccio famiglia.
1: Ciao amico mio. La Sala Rock e la Sala 4. Mi raccomando, datevi da fare. Chi è che mi sceglie la canzone di Bon Jovi?
2: Buongiorno Volteri, Sebastian da Bologna.
1: Buongiorno pure a te amico mio.
2: Stamattina mi sono svegliato con la voglia di ascoltare It's My Life.
1: Hai capito?
2: Di Bon Jovi.

0: ne perdete neanche un goccio di questa puntatona. Arrivo, eh!
1: Mi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente, anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
5: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
8: Nel. La senti?
9: Nel.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: NEN.
8: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
10: Il DBM, Dipartimento Bella Musica, vi presenta
11: DJ Time, One Last Dance.
10: Sabato 6 febbraio 2027, Unipol Forum Milano. One Last Dance, l'ultimo show del DJ Time. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso insieme per l'ultimo grande show indoor a Milano del programma che ha fatto la storia della radio in Italia.
11: DJ Time, One Last Dance.
10: Sabato 6 febbraio 2027, Unipol Forum, Milano. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su vivoconcerti.com.
12: Sì, ma tanto c'è tempo.
13: Sì, sì, ci vado domani.
12: Ma va, che mica scappa,
13: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
12: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
13: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it.
14: Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.

0: sai qual è? Quella che...
1: che mi fa ancora ballare anche la sera, anche se sei lontana.
0: Ma poi chi l'ha detto che in discoteca si balla solo al weekend? Sempre, sempre, sempre.
1: Fino al mattino.
0: Vi ricordate quando vi facevo battere il cuore?
1: Mi ha fatto

0: Senti, ha bisogno di una spinta stamattina. Il numero per potermelo far sapere senza chiamare la radio, perché sono da solo e non vi posso rispondere, per quanto credo sappiate quanto amerei parlare con voi, attardarmi a parlare con calma. E invece no, perché c'è gente alla radio, mandate un messaggio. Chi è nuovo? Lui?
1: Buongiorno Walter, sono Simone da Tivoli.
0: Ciao Simo.
1: Io sono nuovo, ti ascolto da un paio di mesi.
0: Simo, che radio hai mollato per stare qua? Come hai fatto a sapere che c'era una famiglia qui? Anche tu col mio amico cinese ci inciampasti proprio. Ciampai.
1: E stamattina sala 4 con sì. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: Simo, benvenuto nella famiglia. Meraviglia, ragazzi.
1: Boss. Non va contestualizzata la musica più bella del mondo, hai capito? Cioè, non è che devi spiegare perché hai messo un pezzettino di Streets of Philadelphia. È così che funziona. Allora, le altre sale che mi dicono stamattina?
2: Pizzulli alla mattina, mi sveglia più di prima. Ascolta me, due o, e al lavoro andrò. Poro popò. Poro popò.
1: Poro popò.
2: Pizzulli, family.
1: Aspetta che chiamo?
3: Ma Valterì, levate gli erbina sta gente.
1: Valetta, grazie, bellissimo.
4: Buongiorno Walter. Ciao. Gregory da Voghera.
1: Ciao Grego.
4: Sara Lenti, always, di Bon Jovi.
1: Vabbè, ma non è che possiamo fare the best of Bon Jovi, capito? Ne abbiamo messo già uno forte prima. Fede.
5: Valterì, Sara 2, Tecno, The Dark Side.
1: Esageratissimi stamattina. Beh, la sala Tecno è piena, ve lo dico, ragazzi.
5: Valterino, buongiorno. Ciao, ciao. Francesco da Trecastagni, provincia di Catania.
1: Ciao, è la prima
5: volta. Io
1: che
5: proporrei in sala rock,
1: sì,
5: una canzone che dà la carica.
1: Dai.
5: Un po' vecchiotta, ma sempre
1: cos'è?
5: Bella.
1: Come fa? Fammi, cantamene un pezzo.
5: Long Tail Sally.
1: Com'è che faceva?
6: Come on, Long Tail Sally, shitty, with the bitch again. We're turning it on, can on me, no, baby.
1: Sai chi sembravi? Sembravi quello della pubblicità, tabù, lo sento bella mano.
7: Buongiorno Walter, sono Natascia da Varese.
1: Che bello che siete così, tutti diversi, siamo una famiglia così, fatta di chi è un po' agitato e chi come Natascia è calma.
7: Mi piacerebbe ascoltare calma. Amore bello di Claudio Baglioni.
1: Amore tesoro bello.

0: Vieni,
1: ciao Valterino, sono Piero da Torino. Ciao. Ma un franchino glielo mettiamo?
0: Quella.
1: Vedi tu. Comunque sono nuovo.
0: Ciao amico mio da Torino, che radio ascoltavi? Fammi sapere.
2: Buongiorno Walter, ciao. Monica da Domegge.
0: Dov'è? Da Domezze, ha detto da Domezze. Allora datti da fare, Manu, me ne scegli una.
3: Ciao Walter, sono Manuela da Vicenza. Ciao, buongiorno Manu. Miei cari vicini.
0: Hai visto che vi ho detto che vi stavano togliendo la scena ai maschietti? Sono arrivate solo donne ora.
3: Vado nella sala dance.
4: Ma c'è il pupo che sta dormendo, Manu.
3: The Earth, Wind & Fire, let's groove. Facci un po'. Ciao Walter, ti voglio bene.
0: Io benissimo, vi voglio benissimo, famiglia.

0: 1210. Alice!
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
1: Alice, da Sondrio.
0: Da Sondrio,
1: direi,
0: ciao.
1: Che questo è proprio il tempo delle mele.
0: Ciao, ce l'abbiamo il tempo delle mele. Ciao. Elena, sala lenti, sala lenti.
2: Sono Walter. Ciao. Elena da Venezia.
0: Tu pensa che la sala lenti, cara amica mia da Sondrio, Alice, era partita in sordina, invece è piena così ora. Ele!

0: apriamo.
1: Buongiorno,
0: dai.
1: Walter, buongiorno. Ciao. Famiglia, io volevo ascoltare Viva l'Italia.
0: Viva l'Italia, ma non devi ascoltarla, la devi ballare con noi, Sandra. La dedichiamo
2: ciao
0: a tutti
2: Walter,
0: quelli.
2: Ciao qui Paolo da Roma.
0: Ciao.
2: Per me sala 5.
0: Sì.
2: Lorraine di Sandra. 1986.
0: 86, certo.
3: Ciao Walter, ciao. Alessandra Bologna.
0: Ma quanti siamo?
3: Guarda, ragazzi, nella sala italiana vorrei sentire Renato Zero, Baratto.
0: Baratto, beh,
4: buongiorno
0: qui.
4: Walter, Antonella da Roma.
0: Ciao Anto.
4: Vorrei ascoltare Princess of the Universe dei Queen.
0: Hai capito.
4: E dedicarla alla mia piccolina che oggi compie 8
0: auguri!
4: Anni.
0: Auguri!
4: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, potevi dire come si chiama?

0: hai strappato da RTL.
1: Ti salutiamo, ciao.
0: Io sono una new entry.
1: Grande, mi piace come hai detto new entry, perché la musica prima passa da noi.
0: Ciao. Senti, se ti canti da sotto mano, per sì, caso in sì, sala dance, me la spari in tarantella, quella di Gabri Ponte.
1: Allora vedi che per esempio Lorenzo non te l'avrebbe mai messa questa, la mettiamo noi. Ciao amico mio. Tell me baby.

0: Peaches di M2O Total Black, state qui.
1: Fito Parivi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fito Parivi si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fito Parivi, la botanica che osa.
2: M2O. La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Il DBM, Dipartimento Bella Musica, vi presenta
9: DJ Time, One Last Dance.
8: Sabato 6 febbraio 2027, Unipol Forum Milano. One Last Dance, l'ultimo show del DJ Time. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso insieme per l'ultimo grande show indoor a Milano del programma che ha fatto la storia della radio in Italia.
9: DJ Time, One Last Dance.
8: Sabato 6 febbraio 2027, Unipol Forum Milano. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su vivoconcerti.com.
10: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
11: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Sostituiscio!
13: Leo, si dice sostituiscilo!
12: Sostituiscio!
14: Leo ha ragione!
15: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con l'Idos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

every day. Midwell. Suona così.

0: dalle 6 meno un quarto alle 9 con voi.
1: La famiglia.
2: Hai capito come? Allora, com'è andata? Va che ti faccio sentire un po' di amici.
3: Grazie,
2: senti, va.
3: Walter.
2: No, ma non piangete.
4: Buongiorno, ragazzi. Walterino.
2: Ciao.
4: Grazie per questa perla. Così iniziamo una lunga avventura.
2: Lunga, lunghissima anche quella di oggi. Ciao, amico mio. Buongiorno.
3: Magia. Portaci via.
2: Guarda qua.
5: Magia.
2: Guarda qua.
5: Portami.
6: Buongiorno, Walterino. Quanto te voglio bene.
2: È così.
1: Mamma,

so, il quiz della radio. L'unico quiz su M2O tra le 7 e le 8 della mattina che vi regali la lampada con la scritta il morning show di M2O. Intanto però sceglietevi anche una sala, la prenderemo e riprenderemo tra le mani. Una delle 5 che avrà più successo rispetto alle altre, anche nell'ora bella tra le 8 e le 9, perché noi siamo qua fino alle 9, mi raccomando. Non perdete neanche un attimo. Adesso se vi smarrite magari per

0: importanza stamattina forte, perché nell'ultima mezz'ora sono arrivati soltanto amici ed amiche, soprattutto per la sala dei lenti. Che c'è?
1: Oh Walter, stamattina niente cavallino.
0: Ma basta chiedere. Siamo

0: mu, raga, ma che mu. Ma che musica, maestri che non siete altro, e maestre che non siete altro voi della famiglia del Morning Show di M2.
1: Famiglia!
0: Ah, ragazzi. Allora, sto girando l'Italia, giro la capa di qua, di là, vado su, vado giù, al centro, nelle isole. Dove mi devo fermare questa mattina per farvi i regali?
2: Non ti chiami mai!
0: M2O.
3: Play with us.
4: Play with us.
0: Mi chiamo e come? Allora, liberate i telefoni, per favore, che devo andare. Beh, neanche troppo lontano di qui. Monza in Brianza, credo più Monza che Brianza in totale. Giulio!
5: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Siamo sicuri che sei sveglio, Giulio?
5: Assolutamente sì.
0: Da che ora sei sveglio, Giulio?
5: Dalle 6.
0: Dalle 6, allora 3.50 la mia sveglia, come al solito vinco io.
5: Lo so.
0: Allora, Giulio mi pare che sia dalla famiglia, ma da mo, da quanto tempo stai con me? Da quanto ci conosciamo, ecco, io e te, per esempio?
5: Da quando avevo 18 anni, no. Ancora,
0: 18, 19, 23, mamma, così tanto, quindi mi ascoltavi anche sì. Dall'altra parte.
5: A voglia.
0: Ragazzi, e non si invecchia mai, è vero?
6: No.
5: Certo, un evergreen.
0: È vero, siamo degli evergreen. Cosa stai andando a fare, Giulio, questa mattina?
5: Niente, sto andando a manutenzionare l'azienda.
0: Grande, ragazzo mio, perché è un'azienda che si basa tutta su Giulio. Aspetta, la metto giù dura. Al capo di Giulio di Monza, e grazie a lui se l'azienda va avanti e comunque ha un'ossatura importante. Vai oggi, chiedi un aumento e fammi sapere com'è andata.
5: Ovvio.
0: Ti faccio arrivare t-shirt, cappellino, socks, portachiavi, stickers, tutto black, perché è total black di M2O, va bene?
5: Grandissimo, vate, grandissimo.
0: Giulio, ti abbraccio forte e grazie.
5: Posso fare un saluto?
0: Devi.
5: Voglio salutare mia moglie Maria e la mia piccolina Sofia di 2 anni.
0: Maria, Sofia, vi vogliamo bene. Un bacio grande da tutto. Loro ascoltano, Giulio?
5: Penso di sì.
0: Dai, allora spero di sì. Nel caso si fossero persi un secondo proprio della telefonata, fagli scaricare l'applicazione di M2O e fai riascoltare ad entrambe proprio questo pezzo di puntata. Va bene?
5: Ti ringrazio.

0: vanno a scuola, capito come? A quest'ora proprio te l'ho propinata apposta se siete in macchina in questo momento. Vale per tutta la famiglia.
1: Andiamo a scuola!
0: Ti passa la voglia di dormire?
2: Che ci importa di dormire, noi ci avemo Valtteri! Valtteri! Valtteri!
0: Dai, datemi un secondo che iniziamo a giocare al quiz!
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
0: E tu che fai? Giochi?
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Tutta l'Italia gioca adesso al quizzo. M2O è il nome della radio e il...

0: Siete pronti a svegliarvi con me? Sono Walter Pizzulli, vi dico che stamattina si gioca forte, forte, forte.
1: Sveglia!
2: Dai, sveglia!
1: Sveglia!
2: Madonna.
1: Sono le 7 già!
0: Le 7 e 6,
2: davvero?
1: Caffè che fuma.
0: C'hai tu il caffè che fuma?
1: Radio M2 o 4.
0: Ma scusa, ma il fumo nuoce, non ha la salute.

0: città, se non siete mai stati salutati alla radio, mi dite Walter. Ma scusa, ma non mi saluti mai. Siete pronti? Perché ora arriva!
1: Arriva, arriva,
0: il quizzo. Solo su M2O. Diffidate dalle pessime imitazioni.
2: Hai visto che tutti si sono messi a fare i quiz? Hai notato che...
3: Se vuoi tentare la soluzione,
2: tenta, tenta
3: alla domanda del quizzo
0: di Original.

Lo sapete che prima o poi vi saluto. Comincio dall'ultimo, fin dove arrivo, ok? Valterino Debora da Caraglio, in provincia di Cuneo. Ti ascolto ogni mattina su... Mi piace ogni mattina, sei super pulito. Ma in che senso? Secondo me dal punto di vista del linguaggio, sì, posso vantare questo linguaggio pulitissimo. Ma guarda, io saranno 35 anni che faccio questo lavoro, beh, forse anche qualche mese di più. Mai uscita una parola scorretta dalla mia bocca e mai uscirà peraltro. Quindi ho forse super pulito perché hai visto che mi sono fatto la doccia stamattina. Ciao. Allora, Walter Cecilia da Roma, è da quando ho iniziato il liceo che ti seguo, quindi ormai 5 anni non mi hai mai salutata. Ceci, tesoro, un bacio grande, ciao. Walter, non ci saluti mai. Germano e Donatella da Garbagnate Milanaus.

0: Luigi da Settala, Settala, Checco da Frugarolo, Frugarolo mi piace sempre, Alessio da Palermo, e poi buongiorno a Emma Simone da Zerbolò, Pavia, dalla provincia di Cosenza, Walter, buongiorno Antonio, e poi Salvatore da Vallelunga, Pratameno, in provincia di Caltanissetta, ciao, Marco Nicola da Monte Marcone, l'ultimo, buongiorno a Giovanni da San Giovanni Gemini, Agrigento, ciao. Posso andare avanti fino a dopodomani, ma devo farvi la domanda. Come funziona il quiz che adesso arriva? Solo su M2O. Allora, M2O è il nome della radio. Nel caso tu ci inciampi, come il mio amico cinese, sei arrivato questa mattina qua o arrivata qui per la prima volta, ti va di lusso. Mi chiamo Walter Pizzulli. Tutti i giorni, 3:15 affidate a me, 9:06, e siamo pronti a giocare per un'ora più o meno. Prima delle 8 faccio la telefonata bella. Raga, vi arriva un numero privato prima delle 8. Provate a rispondere. Se qualche rompiscato le mettete giù. Se sono io, vuol dire che vi consegno la lampada del morning, ok? Allora, si è radunata una famiglia intorno ad un tavolo grande. Il capofamiglia dice: attorno a quel, così proprio, attorno a questo tavolo ci sono due padri, due figli, un nonno e un nipote. Quanti sono minimo al tavolo? Si è radunata una famiglia intorno a un tavolo grande. Il capofamiglia dice: attorno a questo tavolo ci sono due padri, due figli, un nonno e una po'. Quanti sono minimo al tavolo? Basta giocare al 342-654-3210. Se è troppo lunga, andate sul mio account Instagram, l'ho postata stamattina. Se andate tra le stories la troverete. Giocate, avete tempo fino alle 8.
1: Inizia il gioco.

Vi ricordate come si ballava negli anni 90, capito? Con tutte e due le mani, le braccia alzate, era fantastica, all'altezza del seno proprio, mamma. Inguardabili, ma bello, che bello che è tornare indietro. Pensa che nell'ora bella questa mattina apriremo la discoteca più grande di sempre qui nel Morning Show di M2O con 5 sale, quindi mi raccomando non vi perdete neanche un attimo. Ma intanto stiamo provando a giocare anche con quelli nuovi. Vi fate salutare Vito. Vito, ciao. Vito, poche regole, non ce ne sono.

0: con la risposta corretta, anche perché sarete voi quelli più invidiati di tutti e che si beccano lo gnè da parte di quelli che non hanno vinto, e vi portate a casa, signore, oggi, solo per oggi, no, per sempre, la lampada del morning show di M2O. Basta rispondere: si è radunata una famiglia intorno ad un tavolo grande. Il capofamiglia, quello che comanda, dice: attorno a questo tavolo ci sono due padri, due figli, un nonno e un nipote. Quanti sono minimo al tavolo? Inizio?
1: Inizia il gioco.
0: Vai, vai, vai, chi è che... lui inizia, o lei?
2: Ciao Walter, Andrea da Trieste. Ciao. Per me sono 5.
0: Che bello Trieste, che ricordo bello che ho di questa città. Mi invitate ancora, raga, a Trieste?
2: Beh.
0: Ok, che vengo volentieri, mi è piaciuta da matti.
3: Ciao però. Walter, data da Parma.
0: Ciao.
3: La risposta corretta secondo me è...
0: Due, sono soltanto due, perché se si è radunata la famiglia, cioè questa famiglia intorno al tavolo, il capofamiglia dice: attorno a questo tavolo ci sono due padri, due figli, un nonno e un nipote. Quanti sono minimo al tavolo? La domanda di stamattina. Dai, via.
4: Sono in cinque.
0: Sono in cinque, ragazzi, cinque. Molto detto il cinque.
5: Ciao, Walter, Elena, Virginia da Verona.
0: Ciao.
5: Sono in quattro.
0: Vedi, ciao. In quattro, cinque.
6: Buongiorno, sono Monica da Napoli. Secondo me intorno al tavolo ci sono cinque persone.
0: Cinque, anche a Napoli.
7: Buongiorno
0: dicono
7: da
0: cinque.
7: Palermo. Ciao. Secondo me ci sono sei persone.
0: Mamma, che bello che è saltare l'Italia da Napoli alla Sicilia, sali lui, giù in Lombardia, vai su, vai su, mamma. Che
4: buongiorno, Walter, sono Marco da Fuscecchio, sono in cinque.
0: Sono in cinque, anche a Fuscecchio.
8: Ciao, Walterino. Dai. Per me al tavolo minimo ci sono sei persone.
0: Sei persone, datevi da fare, perché deve essere il quizzone, i record. Ne devono arrivare migliaia e migliaia questa mattina. Possiamo provare a darvi un aiuto. Come lo volete l'aiuto oggi?
4: Dallo in pugliese, l'aiuto Valtteri, dallo in pugliese.
0: Allora facciamo in pugliese.
9: Io manaccio, l'aiuto.
0: Ma anche in toscano.
4: In toscano.
0: Ma ti dirò che esagerando stamattina.
6: In tirolese.
0: Ma anche di più.
4: In giargianese.
0: In giargianese. Allora dai, ve lo do così l'aiuto di oggi. Contate. Occhio, pronti a contare. È in giapponese anche questo, è giappo, vai. Tom, tom.

0: Bon. Dedicato a tutti i bimbi che vanno a scuola, che ascoltano la famiglia del Morning Show. Bon. Bon.
1: Megan e Sam.
2: Beh, è facile così, bon. Avanti un'ora, eh?
1: Kira, kira, kira, kira, Eva Ohiza.
2: Bello, raga.
1: Molto, hayaku yatte mio.
2: Senti che lo facciamo più veloce, raga. Dai, che c'è?
3: Ma

0: a me. Allora, si è radunata una famiglia intorno ad un tavolo. Il quiz di oggi, il tavolo è grande, eh? Il capofamiglia dice: attorno a questo tavolo ci sono due padri, due figli, un nonno e un nipote. Quanti sono minimo al tavolo? Basta giocare. Signora!
1: Buongiorno, Walter.
0: No, dico signora l'altra, quella nuova. Può giocare al 342-6543210 e chiedere un aiuto anche.
2: Ciao Walter, ciao. Roberto Dornago. Ciao. Secondo me sono in quattro.
0: Vi do un
2: ciao,
0: aiuto, ragazzi. Vi do un aiuto. Senti questa canzone. Va interpretato però sta aiuto quasi. No, ragazzi. Ma manda avanti, vai.
3: Correva nel buio di una ferrovia.
0: È karaoke, ragazzi, stamattina, vai.
3: Notti di sirene in quella periferia.

0: 3-2-1-0.
1: Inizia
2: il gioco.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Gialla Show?
2: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
3: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
2: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
1: E vabbè, ascoltiamo.
2: Bravi, bravi. Torna il Gialla Show, ottava edizione.
3: Ma cosa? Tutto qui! Adesso possiamo criticare.
2: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
4: Gialla Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
5: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
7: Sì.
8: E questo?
7: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
9: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
11: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
12: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
13: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
14: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
15: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
17: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
16: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
18: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
19: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
20: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: esotica, muove su cuerpo natural, su mirada immobile.
1: Ma quella è la parte che ti piace di più, Stefano, quel cuerpo natural.
2: Sette e mezzo della mattina,
1: naturalissimo. Si è radunata sta famiglia intorno ad un tavolo questa mattina del quiz show. Ed è una famiglia piuttosto numerosa. Attorno a questo tavolo ci sono due padri, due figli, un nonno e un nipote. Quanti sono minimo al tavolo? Giocate al 342-654-3210. Tra poco un aiuto nel quiz, ragazzi. Prima vediamo come vanno le cose nel mondo. Subito le news.
3: M2O. M2O.
4: La Premier Giorgia Meloni è arrivata ieri sera a Bruxelles per partecipare ai lavori del Consiglio europeo in programma oggi e domani. Tanti i temi di cui dovranno discutere i 27 paesi membri, tra cui i rincari energetici. Voltiamo pagina, sono stati individuati e denunciati a piede libero i due ragazzini di 16 e 17 anni responsabili di diverse aggressioni a bordo di una minicar. Uno dei due è figlio di un carabiniere. I due hanno confessato affermando: lo abbiamo fatto per divertimento. Le accuse però sono di tentato omicidio e lesioni. Calcio, nel secondo turno di Champions League la Roma ha sfiorato l'impresa all'Olimpico contro il Real Madrid. I giallorossi sono rimasti in vantaggio per quasi tutta la gara per poi crollare e perdere 4-3 negli ultimi 10 minuti. Perde anche il Como 3-2 sul campo del Feyenoord. Ora le previsioni meteo.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
6: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife vibrante tutto l'anno.
5: Malta, explore more beauty.
4: Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud e poche nubi. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti, a parte un aumento della nuvolosità al nord-ovest. L'appuntamento con il meteo.it torna più tardi.
1: Cara grazie, insieme anche questa mattina di qua fino alle 9, pronti a giocare. Ma intorno alle 8 arriva la telefonata bella. Oh, datevi da fare. M2.

0: SURA usura. Open your mind. Sai perché con il comitato d'accoglienza abbiamo scelto questa canzone? Per far capire anche a voi, perché lo so che molti sono arrivati in ritardo, che il suono della sveglia di M2O è diversa. Fa così. Senti come fa. Trovami un'altra radio, un altro programma che abbia questo suono della radio sveglia.
1: Siete arrivati tardi stamattina, lo so, mi vedo.
0: Sai come si chiama il programma? Morning Show di M2O. Questo è il Morning Show di M2O. Buongiorno, sono Walter Pizzu. Che c'è?
2: Oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon?
0: Perché?
2: Ascolto il Morning Show.
0: Ah dai.
2: Ascolto il Morning Show.
0: Ah dai.
2: E mamma, innamorato su.
0: Ah, se siete innamorati anche della famiglia del programma Il Morning Show di M2O, benvenuti qua nel programma di tutti i dei, tutti i giorni. In Romagna dicono tutti i dei, eh? Lo dico male magari. Lunedì, venerdì, ma anche al sabato. Con me, Walter Pizzulli, uomo della sveglia, si gioca entro le 8 della mattina. Nel caso vi lamentaste, come faccio spesso io, di non vincere mai nulla, non aver mai vinto nulla nella vita, è perché non giochiamo, capito?
3: No.
0: Allora provate a giocare al Quizzo, che è arrivato puntuale alle 7. Tutti i giorni arriva. Vi ricordo che quello del sabato è un riascolto delle puntate che vi hanno dato più noia, e forse una di quelle è proprio quella di questa mattina, perché la domanda alla quale provare a rispondere entro le 8 per portarsi a casa la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O è questa qua. Si è radunata una famiglia.
4: La famiglia.
0: Esatto, una famiglia intorno ad un tavolo grande. Il capofamiglia dice: attorno a questo tavolo ci sono due padri, due figli, un nonno e un nipote. Due padri, due figli, un nonno e un nipote. Due padri, un nonno e un nipote. Quanti sono minimo al tavolo? Si gioca a questo numero, non chiamate, ma mandate un messaggio prima delle 8, dai via, datevi da fare.
4: Inizia il gioco.
0: 342-654-3210. È tanto che aspettavo, no?
5: Ciao Walter, Marco da Rimini.
0: Dai.
5: Le persone attorno al tavolo sono 5.
0: Sono 5. Buongiorno. Sai quanti hanno detto 5? È sbagliato, no, ma dai, che risposta è questa? È tutto.
4: Inizia il gioco.
0: Ma è sbagliato,
3: no.
0: Però. È sbagliato, non è 5.
6: Ciao Walter, ciao. Sono Elena da Genova. Secondo me la risposta è 2.
0: È 2. Beh, non posso.
7: Buongiorno
0: dire.
7: Walter. Dopo l'aiuto in cinese.
0: Ah, sì, perché ve lo siete persi, ma in realtà non era cinese, ma era giappo. O forse era coreano, era giapponese, era giapponese.
7: Il numero è 4.
0: È 4.
7: Grazie. Goro, ciao. Da Cartaceto.
0: Dov'è Cartaceto? Fammi sapere.
8: Buongiorno Walter, Maria,
0: ciao.
8: Da Roma.
0: Ciao Maria.
8: Ci ripravo anche questa mattina, ma tanto non mi chiami mai.
0: No, non bisogna lamentarsi, bisogna provare che magari questa mattina è giusta.
8: Secondo me sono 5 persone.
0: Sono 5, vedi che purtroppo 5, devo dirti che in realtà abbiamo detto no, e avendo già detto no, devo metterti nel pensatoio. Sapete che gli scienziati hanno creato questa base e tu finisci nel pensatoio, e grazie a questa base ti

0: Buongiorno famiglia.
1: Ciao.
0: Andrea da Treviso.
1: Dove sei? Sei in bagno, Andrea, che si sente l'effetto eco, no?
0: La risposta di questa mattina sono almeno 10 persone.
1: 20 persone? Ma... no, che tavola è? Ma mica un ristorante, raga, questa casa non è un albergo. Di meno di 20. Allora, si è radunata una famiglia intorno ad un tavolo grande. Il capofamiglia, proprio sai, imponente, dice: attorno a questo tavolo ci sono due padri, due figli, un nonno e un nipote. Quanti sono minimo al tavolo, Giovanni?
2: Ciao, Walter.
1: Ah, non è Giovanni.
2: Ad Angliselli da Cervia.
3: Che famiglia?
2: Vabbè, secondo me.
1: Allora, aspetta, senti il papà che dice famiglia, perché dice comunque ci sono anch'io, ma lui non gliene frega niente. Senti.
2: La Cervia.
3: E famiglia.
2: Vabbè, secondo me la risposta di oggi è 3.
1: È 3.
2: Ciao, Walter.
1: A Cervia dicono 3, ragazzi.
4: Walter, buongiorno. Eli da Bergamo.
1: Ciao, Eli.
4: Allora, secondo me sono 3.
1: Anche a Bergamo.
4: Ribadisco, sono 3. Dai, su, che stamattina ce la faccio.
5: E sono un arrogante.
1: Eli, mi sei arrivata con una certa arroganza. Oh, quando metto questo effetto, non ve la dovete prendere. Perché ieri uno mi ha detto: ma Walter, io volevo farti sorridere. Ma amico mio, vuol dire che non mi conosci. Devi entrare nel mood del programma. Vi voglio un bene dell'anima.
6: Buongiorno, Walter.
1: Ciao.
6: Maila dall'Andriano.
1: Maila è un nome bellissimo.
6: Stamattina è facilissimo.
1: Tre. Allora, l'unica regola, e lo dico per quelli nuovi: non dire mai che è facile. Oppure, capito, esordire con Walter. Se no, c'è lo gnegnere. Ragazzi, 1200 mentre stiamo parlando hanno scritto e mandato un messaggio. 1200, capito? Come faccio a recuperarli tutti?
7: Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
1: Allora, senti che aiuto che vi do. Solo l'inizio, però. Non usate Shazam. Metti da capo, vai.

0: piaciuto, capito? È come il visto è piaciuto. Avete ascoltato questa canzone, vi è piaciuto e sapete che siete nel programma della famiglia Il Morning Show di MWO One My Love. Si è radunata una famiglia intorno ad un tavolo grande. Il capofamiglia dice: attorno a questo tavolo ci sono due padri, due figli, un nonno e un nipote. Quanti sono minimo al tavolo? Vi do un aiuto, senti, guarda. Sai che significa questo se fa yesterday?
1: Yesterday. Zam, zam, zam. All my troubles seem so far away.
0: Probabilmente

0: Aspettatemi che metto subito i Venga Boys.
1: Fito Parivi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fito Parivi si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fito Parivi, la botanica che osa. M-2-O.
2: DJ Time. Check out the sound of DJ Time
3: in the mix. DJ Time in the mix.
4: Mega mix, stay home.
5: Prezioso lo scherzo nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
6: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero!
7: Da Troni, fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: Sognare una vacanza d'inverno?
14: Previsto.
13: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
14: Inaspettato.
13: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
15: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
16: Whirlpool nella balena.
17: Sono nella balena! Aiutatemi!
16: Scopri l'incredibile storia.
18: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
16: Da vivere solo al cinema.
18: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
16: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
19: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
20: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
21: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
22: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
23: Oh, tutti uguali.
24: Yeah,
0: Ma se hai bisogno. Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
1: E chiama Uno.
0: Ma Uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
23: Sì, ma tanto c'è tempo.
24: Sì, sì, ci vado domani.
23: Ma va, che mica scappa,
24: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
23: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: every day. M2EO suona così.
1: Valtteri, buongiorno e a me.

0: New York e San Francisco, capito come funziona? 6 minuti dalle 8 nel morning show di M2O. State ascoltando il programma di tutta la famiglia. Me la fai sentire,
1: Walter,
0: lei?
1: Sì. Io ascolto tutte le
0: tutti i bimbi ci ascoltano.
1: Dali, chiudali.
0: Allora.

il morning show di M2O che cambia colore in base all'umore, che vi regalerò tra poco. Prima delle 8 della mattina doveste ricevere una telefonata da un numero privato, mi auguro che sia io, mi raccomando. E alle volte quella più facile è proprio quella giusta. Si è radunata una famiglia intorno ad un tavolo grande. Il capofamiglia dice: attorno a questo tavolo ci sono due padri, due figli, un nonno e un nipote. Ma allora, quanti sono?

0: postato sul mio account su Instagram, tra le storie, tutti i messaggi che arrivano, compresi i vostri, e sono solo una parte. Saremo forse a 4-5 mila audio oggi. Vuoi che non ci sia qualcuno che abbia indovinato?
1: Ma Walter, non mi chiami, non so che non mi chiami.
0: Vabbè, prova, prova.
1: Dai. Comunque per me la risposta sono 7.
0: No, di meno di 7, Luca. Luca, meno di 7, no? È sbagliato, vai, veloci, veloci, dai.
2: Buongiorno a tutta la famiglia.
0: Ciao.
2: Sono Chiara da Cuneo.
0: Chiara da Cuneo,
2: e che la risposta di stamattina, come ieri, come l'ultimo indizio, è 3.
0: Eh sì, perché io ho detto che la stessa risposta di ieri sarà stata 3, la risposta di ieri. Chi può dirlo? Sulla Instagram l'ho cancellata, così, capito, uno, sennò è troppo facile.
3: Buongiorno Walter, sono Marco da Brescia.
0: Ciao.
3: La risposta del quizzo di oggi è molto semplice.
0: Eh certo, è arrivato lui.
3: E le persone al tavolo sono 3.
0: Sono 3.
3: Ciao.
0: Perché quello è l'inno della spocchiosità, quando vi venisse in mente di dire che è facile. Vai, ciao.
4: Grande Walterino, grande, la risposta al quizzo di oggi è 4.
0: E 4, lo vedi che non è.
5: Buongiorno Walter, Francesca, Mattia, Nicola.
0: Nicola, con la O chiusa o aperta? Mi fai sapere, grazie.
5: E la mia da Roma. E 3 per noi.
0: Che siete, ciao, siete stupende. Siete famiglia.
6: Famiglia.
0: Siete famiglia, è vero.
6: Walter, oh, ciao, ci ho ripensato. Io dico 4.

0: 6, mettiamola così. Escluso il 7, tra 0 e 6 li vendo in mezzo. Proprio.
1: Ciao Walter, Matteo da Fano. Secondo me la risposta esatta è 4.
0: E qua,
1: buona
0: no.
1: giornata a tutti.
0: No, Teo,
2: buongiorno
0: no.
2: Walter, ciao. Sono Tonia da Catania. Ciao. La risposta di oggi è 3.
3: La risposta è 4.
0: No, Mar, non è 4, te l'ho appena
4: buongiorno
0: detto.
4: Buongiorno Walter, no. Fabio,
5: Rafael e Sole da Roma.
0: Che belli che siete, che famiglia
4: risposta
0: meravigliosa.
4: La risposta di sì. oggi è come quella di ieri, cioè... ma io non so quella di ieri cos'era, però la risposta di oggi è 6.
0: No, no, non è neanche 6, raga, mamma. Dai, dai, dai.
6: No, vabbè, però così ci confondi le idee.
0: Ma
6: vai.
0: Perché? Vi ho dato degli aiuti, vi ho detto che è la stessa risposta di ieri.
6: Per, non si può.
0: La ma scusa, scaricate l'applicazione di M2A, andate a guardare il programma di ieri, dentro contiene il momento del quiz.
6: La risposta di oggi è 4.
0: Ah no, non è 4, ragazzi.
7: Ciao Walter, ciao. Ritento, sono sempre Andrea da Brescia. Secondo me il risultato è 2.
0: 2, no.
6: Buongiorno.
0: Sai che no.
6: Secondo me al tavolo sono in 3.
2: 2, 2.
6: 3, 3. 3, ciao.
0: Non litigate, ragazzi.

0: Valderina.
1: Fermi. Non mi chiami mai.
0: E fatemi fare la telefonata.
2: Valterino di qua, Valterino di là.
0: Valterino non ci chiama mai. Alessandra da Genova. Ale. Ah, Ale.
3: Ale.
0: Ale. Ale. Ale. Ale. T'ho sentito, Ale, facciamo finta di nulla. Senti, ma dove sei? A Genova, Genova, Genova, vicino all'acquario, vicino all'acquario, no?
3: Vicino, sì, guarda, vedi? Come sedi di lavoro vicino all'acquario, non sono tanto distante.
0: Cosa
3: sì,
0: fai, sì, Lady sì. Bella? Hai una bella voce, Alessandra.
3: Sì, grazie, grazie.
0: Perché tu
3: grazie.
0: Pensa alla fortuna che avete voi di potermi vedere, perché uno va sui social.
4: No!
0: Sì, vero, stavo scher- e io non vi posso vedere, quella è la cosa grave, capito? Ma vi devo immaginare. Cioè, un tempo eravate voi che immaginavate... quelli che parlavano alla radio, ora siamo noi.
3: Meglio, meglio immaginare, meglio.
0: Allora, Ale, è vero, è vero. Sì, sì, no, perché tu dici poi se ti vedo invece in realtà cambio radio, no? Ma questa è cattiveria però.
4: Maledetto!
0: Dai! Ale, che fai a Genova? Che lavoro fai?
3: Allora, sono segretaria in una ditta di trasporti.
0: Tutti uomini, raga, lei vive in mezzo agli uomini, è vero?
3: Sì. Sì, tutti, tutti.
0: Tutti uomini, come ti
3: tutti
0: trattano bene?
3: Sì, sì, sì, sì, meglio delle donne.
0: No,
3: sì,
0: oh,
3: sì,
0: che carina, che mi piace molto questa cosa. Senti, starei tutta la vita a parlare con te, ma ti devo far dare un numero e dire un... Okay. Che numero hai in mente?
3: 3.
0: Ma certo, ragazzi, 3 is a magic number. Ti dedicato a chi non ha vinto ma potrà vincere tra le 8 e le 9. Sei pronta, Ale?
4: Ti lascio.
0: 1, 2, 3, vai.
4: Nye, nye, nye, nye, nye.
0: Lo facevi bene, mi piaceva, capito? Ale, ti faccio arrivare la lampada, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. È tanto che ci conosciamo?
3: Tantissimi anni, oh, tanti, tanti, tanti, tanti.
0: Sei stufa.
3: Ero più vicina a casa con il lavoro. Sì. No, andiamo più distante perché così è più tempo per stare alla guida e sentire M2. No,
0: oh, raga, mi piace molto. Senti, non ti sei stufata di me, vero? Mai, mai, mai.
3: No, mai, mai.
0: Mai,
3: mai, mai, mai, mai, mai. Posso stufarmi di mio marito, ma no, di te, no.
0: Brava! No. È dei mariti e delle mogli che ci si stancano.
4: No.

0: appuntamento di oggi. Siete pronti? In discoteca, uno dice nel weekend, ma secondo noi anche prima. Pronti perché apriamo la discoteca nel morning show di M2Obi. Potete scegliere una sala in cui ballare in base al pezzo che tirerete fuori. Gli altri vi diranno: cacchio, questo ne sa, questa ne sa, e proveranno a far meglio di voi. Allora funziona così: sala 1 dance, grandi soddisfazioni ci ha dato alle 6 del mattino. La sala 2 è la sala techno. Quindi se mi date il vostro nome, la città e un titolo della musica techno, vi metto a ballare lì con gli altri. Sala 3 musica italiana, sala 4 rock, sala 5 lenti. Apriamo!
1: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 18 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio e 24 gennaio 2027. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
4: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
7: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli, è tuo, full optional di serie, a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dier Automobile Group.
8: Ai creatori di WandaVision.
9: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
8: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
9: Quella famiglia non era reale.
10: Ne sei proprio sicuro?
11: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
9: Com'è possibile?
8: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 9,08, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
0: Signori!
13: Sull'app, canale 715, digitale.
0: Signore, tu in che sala balli oggi nel morning show di M2O? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Nella sala 1 dance, dammi un titolo dance. 2 techno, 3 italiana, 4 rock e 5 lenti.
14: Questa è l'ora bella.
0: E sia bellissima oggi.
13: M2O.
8: 8,90. Gli anni 90.

0: Mojo.
1: Auguri, augurissimi. Auguri, ragazzi. Nel morning show di M2O.
0: Mamma, ho dato un'occhiata ai messaggi che stanno arrivando. Migliaia di amici che vogliono essere messi in una sala piuttosto che in un'altra, perché oggi è la giornata quella della discoteca del morning show. Sala 1 dance, 2 techno, 3 all'italiana, 4 rock e 5 lenti. Che auguri, augurissimi. Tanti auguri a tutti voi che festeggiate cose, cambi di passo, cambi di vita, cambi in generale, oppure che rimanete sulla vostra strada perché vi piace tanto tanto. Prenotatevi per domani ormai, oppure per i prossimi giorni, da lunedì al venerdì alle 8, giù di lì. Auguri, augurissimi, chiocciola m2o.it. Quindi devo mandarti una mail, Walter?
2: Beh,
0: sì, me la mandate, però magari il giorno prima mi date nome, città e telefono della persona che volete io chiami. Walter, strappo una risata, l'hanno chiamato Christian, perché Christian da Modena è a Siracusa in questo momento, le cugine sono pazzamente innamorate di lui, gliene combinano una ogni giorno. Marianna, auguri. E poi da San Miniato, oggi è il compleanno di Virginia. Virginia compie 33 anni e ovviamente la fratellona Francesca se l'ha ricordato. So che sta ventilando l'idea di andare all'estero, guarda che qui ti fanno tutti in bocca al lupo. Sarà perché ti vogliono mandare via?
2: No,
0: no, è perché meriti una strada migliore. San Mauro Torinese c'è, Patrizia, 49 anni oggi, mi fai quel numero? Vi ricordo che dovrei farne una, ma io non posso riuscire a dormire sereno se poi scontento uno di voi, capito? Fatto da Daniele un attimo. Cioè, Daniele! Dani!
3: Sì.
0: Buongiorno Daniele, come stai? Che bello! Dani, che bello sentire questa euforia! Dov'è che mi hai portato? In che città sono, Dani?
3: Io sono da Spino Dada!
0: A Dada! Dada cosa?
3: A Dada!
0: Ok, e c'è Matei con te?
3: Sì, sì!
0: Passamelo, sì, che gli devo fare gli auguri a sto ragazzone!
3: Guarda, ti lo passo!
0: Grazie, caro, grazie! Matei! Ciao, piccolino! Hai 7 anni oggi, lo sai? Che ti aspetti da quest'anno qua? Che sia migliore, più bello? È già bella la tua vita, com'è Matei?
4: Bello!
0: Bello, allora sarà bellissima, sappi che ti vogliamo un gran bene, ti vogliono un bene immenso, mamma, papà e tua sorella Irene. Walter, gli vogliamo un gran bene e un bambino con un cuore immenso, ma si sente. Mi unisco anch'io, posso farti gli auguri anch'io, Matei? Ti abbraccio forte forte, viva la famiglia, un bacio Matei!
3: Grazie Walter!
0: Ciao Dani, grazie, è stato un piacere! Mille. Ciao, ciao!
1: Auguri augurissimi!
5: Madonna, ma che Valteri, mamma che famiglia!
6: Questa è
5: voi pizzulli a tutto fuoco!

0: Ciao Amedeo.
1: Ciao Amedeo, sono Walter Pizzulli, le 8:16 della mattina, buongiorno. E programma che non fa fermate neanche, come diceva quella canzone, come il treno per fare la pipì. Capito? Noi non ci fermiamo neanche un istante. E ma è meraviglioso.

105 sale nel morning show di MW. Tornate in discoteca, ricordatevi com'era. Qua nel morning show vi farà ancora ballare già dalla mattina alle 8:16.

0: Serino, buongiorno M2O.
1: Ciao, ciao.
0: Anche la settimana scorsa volevo un po' di rock.
1: Ma non te l'ho dato?
0: Perché sono le 8 del mattino.
1: Stamattina sì.
0: Traffico. Mi ci vuole.
1: Che ti è venuto
0: in
1: mente?
0: Sai cosa ascolterei?
1: Cosa?
0: Ci ballerei sopra.
1: Dai.
0: I Tokyo
1: Hotel. Mamma, te li ricordi?
0: Mi ricordano di quando avevo i miei bei 13 anni. Sono lì da Napoli.
1: Da Napoli, ragazzi.

0: e voi, noi e voi, la famiglia.
1: La famiglia. La famiglia, la famiglia.
0: Annalisa da Napoli ha iniziato. Prosegue.
1: Ciao Walter. Sala Tecno. Mamma GSM.
0: Te la ricordate?
1: Band. Valentina da Empoli.
0: Questa però se la ricordano. Quelli che avevano il telefonino hanno utilizzato, sono riusciti ad utilizzare, hanno fatto in tempo il telefonino con l'antennina, vedi? Questa era una canzone che prendeva proprio le mosse da quel rumore, vedi? Ci hanno messo un secondo a fare sto disco, eh?

0: tutti.
1: Ciao.
0: Non avrete mai il coraggio di mettere 1, 2, 3
1: dei digi di Digital Boy. Ma scusa, ma mi lanci il guanto di sfida?
0: Esit Digital Boy, sala 2, Tecno. Ciao ciao, Gabriele Gallipoli.
1: Perché tu lo sai che io accetto qualunque tipo di sfida. Questo è il Morning Show di M2O. Pop, pop, pop, pop. 1991, me la ricordo come fosse oggi.

0: comunque è lenti, lenti.
1: Buongiorno, ciao. Io sono Dalida da Caponago.
0: E io sono Walter da Via Massena 2 Milano.
1: Ovviamente sala 2 Tecno e tiro fuori questa, Outside the World.
0: Ah, San Bim, ragazzi.
2: Buongiorno
0: Walter, dopo la metto.
2: Buongiorno famiglia.
0: Che vuoi?
2: Stamani io mi sono svegliato con in mente Gigi D'Agostino con Un giorno credi. Tururu, tururu, tururu. Ciao famiglia!
0: L'ha fatta male, devo dire la verità, ma tu pensa che mentre tu stavi parlando in questo momento, io sono riuscito a trovarla e a metterla.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.

credi di essere giusto, devi essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: anche questo è dedicato a tutti noi, a tutti voi, alla famiglia, a tutti proprio.
1: Giorno crede.
0: Giorno crede.
1: Di essere giusto.
0: Di essere giusto.
1: E di essere.
0: Grande uomo, una grande donna. Uomo. Però ti svegli.
1: In un altro ti svegli e devi.
0: Ma sì, ragazzi, è bello.
1: Cominciare da zero.
0: Sai che noi diciamo a tutti quanti.
2: Chi

0: sapete.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessione.

0: concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Ehi, umano!
3: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
4: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepack.org.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
9: Sì.
8: E questo?
9: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
16: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
17: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra...
18: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fissa 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
19: Sostituiscio!
20: Leo, si dice sostituiscilo!
19: Sostituiscio!
21: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: Walter. Ehi, Walter. Walter. Qualcuno ha visto Walter?
1: Sono qua, sono qua.
2: Stavo notando che cominciare da zero poco fa e poi invece life is simple. È facile la vita, vedi che è facilissima. Sono le 8:30 della mattina per accogliere tutto il comitato, non d'accoglienza, il comitato d'accoglienza proprio qua anche stamattina per la famiglia del programma Il Morning Show di M2O. Non serve avere un'età precisa, è per tutta la famiglia, grandi, piccini, bambini piccoli che vanno...
3: Vedi lei? Ciao, ciao Valterino.
1: Amore.
3: Chiamo Ludo Edo. Noi adesso noi andiamo all'asilo.
2: All'asilo.
3: Mentre andiamo all'asilo ascoltiamo la musica di M2O.
1: Ma capite?

0: due sale in cui si balla, nelle stesse sale, in sale separate, c'è musica diversa. Tu apri la sala 1 e lì c'è la musica dance con tutti quelli che la amano. Sala 2 tecno è la più piena, eh? Allora era la più piena anche alle 6:15 questa mattina. Ho detto magari quelli delle 8 nell'ora bella nel morning show di M2 avranno bisogno di altro. No, pure loro vogliono andare forti oggi, pesanti. Sala 3 musica all'italiana. La sala 4 è quella dei rocchettari che imbracciano chitarre, basso e rullante, cassa medialti. La sala 5 invece è quella dei lenti. Come fare? Mi date il vostro nome, la città, un titolo e scegliamo la sala insieme. Quale sarà la sala che vincerà, che la spunterà? Qual è la sala che devo chiudere? 342-6543210. Stefano, Walter, American Woman, Lenny Kravitz, Stefano da Varese, mi piace.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti. Chiara Viterbo, scusate la voce un po' giù.
0: Ma no, è perfetta, Chiara.
1: Quale sala lenti? Freddie Mercury, Too Much Love Will Kill You, che dici?
0: Non lo so, ci penso,
2: Walter,
0: non lo so.
2: Ma bellissimo pezzo dei Linkin Park, The Numb, come la vediamo questa mattina?
0: Come la vedo?

0: In questo caso ascoltate, piaccio.
1: Povelterino, Gianni dalla 8.
0: Piano però Gianni, per favore, che... mamma mia ragazzi.
1: Ma cosa dici? In che stanza la mettiamo?
0: Cosa?
1: Elettrica salsa.
0: Elettrica salsa, babababa. E nella stanza del...
1: Valterino, buongiorno.
0: Del 80.
1: Sala lenti, le notti non finiscono.
0: Oh, finalmente. Ma come la gnagnagna? L'alba nella vedrai. Oh, mi serviva questa, calma ragazzi.
2: Sei arrivata tu.
0: Se volete, cara io, cara

0: TikTok ci sono delle canzoni sulle quali spontaneamente parte il cara io, cara tu, cara o.
1: Buongiorno, Riccardo Latina. Stamattina invece mi sono svegliato proprio con un'emozione da poco.
0: Ah, della Oxa, bella, Susi.
2: Buon Valterino. Susanna da Pesaro.
0: Però Susanna da Pesaro, io ho detto state bassi, ma tu mi pare che esageri.
2: Voi mi provocate. E io ci provo.
0: Vai.
2: Ce la facciamo a mettere i Prodigy, Smack My Bitch Up?
0: Senti, visto che dovevo scegliere un M2 Old, so che questa canzone piace a tutta la famiglia del morning, la metto. Pronti?
3: La famiglia.

sai che ha tanta energia, ma immagino anche voi membri della famiglia del Morning Show di MRO. Invece ho realizzato ora, mancano 19 minuti alla fine del programma, puntatona quella di oggi. Sala 1 Dance, 2 Techno, 3 Italiana, 4 Rock e

Nightlife c'è di più. Malta ti aspetta con una storia da raccontare. Una mattina tra i vicoli di Valletta, la magia degli antichi templi, una passeggiata a Gozo, poi la sera un aperitivo sul rooftop. Mdina, Virgu, Rabat, la storia la scrivi tu. Malta, explore more stories.

0: weekend on M2O.
1: All weekend hit. Solo hit nel weekend di M2O.
2: Da 25 anni con ING puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it. Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50 euro al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati, l'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
4: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

morning show di M2O, magari l'inizio di questa mattina se siete arrivati un filo in ritardo, o tutti i morning show che vi siete persi. Questa era la giornata dedicata proprio alla discoteca più grande di sempre, perché chi l'ha detto che si va nel weekend? Pure prima abbiamo lanciato proprio l'idea che per ballare non serva che sia fine settimana.

0: la sala dei lenti. Signori, possiamo accogliere Nati con un bel applauso, che è nuova, grazie.
1: Valterino, io sono la Nati, new entry.
0: Ma da dove, Nati? Mi fai sapere qual è la radio che hai mollato per stare con noi? Anche tu, come il mio amico cinese, ci inciampi? Cioè, ci sei inciampata in questa radio, in questo programma? Fammi sapere, no? Sono curioso.
1: Mr. Brightside dei Killers.
0: Bello.
1: Dove la mettiamo?
0: Dove la mettiamo?
1: Vi ho scoperto e non vi mollo più. Nati, ciao, bacio.
0: Ciao, bacio.
2: Come mai? Ma chi sarà?
0: Questo anche vi siete persi per il cara io, cara tu, karaoke di questa mattina. Com'è andata? Hanno cantato, sai? Giro d'Italia.
3: Come mai? Ma chi sarai per fare questo a te?
0: Dammi un'altra.
1: No, finire ad aspettare.
0: Dammi un'altra.
1: Ad aspettare te. Che belli che siete. Dimmi come
0: dammi un'altra.
1: Razionalità.
4: Va
1: bene, pur che sia.
0: Dammi un'altra.
1: Per farmi uscire.
0: Vai.
1: Come mai? Ma chi sarà?
0: Dammi un'altra, vai.
1: Per farmi stare qui
0: seduto, brava, Mari.
1: In una
0: stanza. Dammi un'altra, vai. Queste sono voci che provengono dalle vostre auto. Dammi un'altra.
3: Chi sarai per farmi stare qui?
0: Dammi un'altra.
5: Per farmi uscire.
0: Lui ci dice, ma no,
5: per farmi uscire.
0: Dammi un'altra.
4: Ma chi sarai?
0: Grande Dario.
4: Per fare questo a me.
0: L'ultimo,
2: come
0: dai.
2: Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me?
0: Sai che si capisce la psicologia di ognuno di noi, membro della famiglia. Lei, per esempio, è molto seria, Cristina. Mi piace.

0: il controllo.
1: È grave, sai che è vero, ma è il segno della Vergine che è così, perché hai capito?
2: Vuol dire che sei un rompico?
1: Sì. Ma proprio sì.
0: Cioè, il segno, io ti faccio compagnia, sono ascendente Vergine.
1: Allora siamo due rompiscatole. Hai capito che siamo
0: rompiscatole, sei sempre più elegante.
1: Vai, vabbè, dai.
0: Elegantissimo.
1: A domani, c'è Davidino. Elegantissimo.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
6: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tua ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
0: Walter, ma cosa hai fatto? Vieni qua, dai, forza. Walter, queste qua sono sempre le robe tue, che ti fai magari un giro di lì, un giro di là, il quizzo su, il quizzo giù, e alla fine partono le basi del morning show. Allora, facciamo una cosa, facciamo un bel countdown e poi iniziamo il nostro matinè. 3, 2, 1, via!
9: In FM Lab su M2O.it.
0: È il bello della diretta, questo giro si può dire. Giovedì mattina, buongiorno! Giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 9:01, siete in diretta su M2O e Pizzulli è scappato stamattina.

0: Hathaway, I'm in love. Questa è la canzone che apre il nostro giovedì mattina in diretta su M2O. È già arrivato anche il nostro Edoardo qui in redazione, forse perché è molto orgoglioso delle notizie che ha trovato oggi e che dobbiamo discutere insieme al 342-654-3210. Chi c'è? Ma cos'è?
1: Vizi in aula. Ma come in onda?
0: Allora, Daniele, intanto ti calmi, rispondi bene, perché qui mi sento preso in giro. No, ovviamente mi fai sempre molto ridere. Daniele, prima o poi, guarda, verrò dalle tue zone e ci andremo a prendere un caffè, perché veramente il 342-654-3210 è il numero che non solo vi permette di interagire con la diretta, ma anche di dire la vostra opinione, di partecipare ai nostri dibattiti. E ve lo dico già che questa mattina vorrei partire da una domanda che sembra semplice, ma non lo è affatto. Quante persone sono felici, sono proprio gioiose, hanno il sorriso per andare al lavoro? No, perché se ne parla tanto, ovviamente, è troppo facile la lamentela, a dire la verità, anche qui. Ci si lamenta anche quando le cose vanno bene, forse perché quando ci lamentiamo ci sentiamo più vivi, ci sentiamo più utili. Ecco, parleremo di questo al 342-654-3210, ma ricordatevi anche che le nostre coordinate vi serviranno anche e non solo per giocare a Play With Us. Momento ludico, momento di gioco abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Mau P, Just a Little Bit More, dai, già un paio di settimane che la stiamo mandando in onda, avete avuto il tempo necessario per impararla, per memorizzarla, perché sarà quello proprio il momento esatto per mandare il messaggio con scritto Play With Us, nome, cognome, tutto quello che vorrete. In palio sapete che cosa abbiamo? Abbiamo l'eleganza, di metà ottobre, abbiamo i gadgets Total Black di M2O, la t-shirt, il cappellino, socks, che poi sono i calzini anche, però vogliamo darci un tono, socks di M2O, portachiavi e stickers, tutto rigorosamente black.

Mine, sentito la location, la canzone che avete appena ascoltato nel giovedì mattina di M2O, questo è il nostro matinello, sapete, la festicciola mattutina, dove abbiamo la possibilità di andare ad argomentare, a commentare, a dibattere sulle notizie che troviamo in giro per il mondo. Una domanda ve l'ho già lanciata lì e le risposte stanno già arrivando al 342-654-3210, visto che ci stiamo interrogando su quante persone veramente vanno felici al lavoro. C'è questa felicità? C'è una contentezza? 342-654-3210, ci sono anche dei grandi insospettabili. Detto questo, abbiamo un po' di notizie da sesta pagina, notizie che meritano di essere raccontate ma che per ragioni di rilevanza internazionale non trovano spazio magari nei grandi titoli dei quotidiani nazionali e internazionali. E allora vi porto subito a Bologna, dove il giudice di pace di Bologna, appunto, ha annullato 135 verbali di contestazione su quasi 200 notificati ad una cittadina disabile di 60 anni. Erano stati emessi infatti per delle presunte violazioni della sosta e degli accessi stradali tra novembre 2024 e febbraio 2025. Pensate che doveva pagare, avrebbe dovuto pagare 10.800 euro. In realtà però il tutto è stato confermato vista l'esenzione della donna, era stato solo un problema burocratico. Sì, però vuoi mettere a fare 200 ricorsi?

scelto una virata un po' più pop, il nostro amico Purple Disco Machine. Ovviamente sceglie una delle voci più simboliche appunto della musica pop di questi anni, quella di Mick in Test My Luck, appunto è il nostro M2Hot. Novità appena ascoltata alle 9:14 minuti da parte del nostro amico Tino di Dresda, che noi conosciamo tanto anche perché è un habitué di fatto qui su M2O. Anzi guarda Tino, torna a trovarci quando vuoi, sai che ovviamente le porte di via Massena 2 Milano sono sempre aperte per i nostri amici, soprattutto per chi fa la musica che ci piace. Ancora notizia da sesta pagina, perché avrete letto anche voi che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva la riforma del codice della strada, introducendo il superamento dell'obbligo di esibizione cartacea per patente di guida e carta di circolazione. Ora, sono tante le norme e gli articoli che portano a questa riforma del codice della strada, e visto che tantissimi di voi sono in macchina in questo momento, io ve lo dico già che domani mattina

0: gridarvi è: da quando avete ricominciato a mandare messaggi vocali di 55 secondi? Naike e Margherita, brevi, concisi, perché siete tanti e vogliamo ascoltare tutti. Ci stiamo interrogando su quante persone siano felici andando al lavoro. Fabio!
1: Buongiorno, Fabio da Roma. Io sono felice solo quando il pomeriggio sta che vado a farmi la pinta con gli amici.
0: Eh no, così è troppo facile, Fabio. No, no, proprio quando vai al lavoro, quando sei felice?
2: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
3: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione, il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
11: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
12: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
14: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Gialla Show?
15: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
16: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
15: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
14: E vabbè, ascoltiamo.
15: Bravi, bravi. Torna il Gialla Show, ottava edizione.
16: Ma cosa? Tutto qui! Adesso possiamo criticare.
15: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
17: Gialla Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
18: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
20: La piadineria.
21: La più buona, perché mia.
22: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.

0: appunto che avete appena ascoltato alle 9:28. Mentre ci stiamo interrogando al 342 654 3210 con una domanda che a volte diamo un po' troppo per scontato. Troppo facile al mattino svegliarsi e dire non ci voglio andare al lavoro, no, preferirei essere in vacanza. Ancora questa storia del ciringhito. Basta, non va più di moda, soprattutto il 15 ottobre. Quindi la domanda a cui state rispondendo è: c'è della felicità? Ci sono degli ascoltatori felici di andare al lavoro perché sono appagati, perché vengono strapagati, perché hanno dei colleghi che gli stanno molto simpatici? Sentiamo.
1: Buongiorno, sono Roberto da Cesana Brianza. Io ancora oggi vado a lavorare e mi diverto. Sono un venditore di patatine dell'azienda Leader.
0: Hai capito?
1: Nazionale.
0: Sì.
1: E sto benissimo, sto da Dio.
0: Ma si sente anche dalla tua voce la felicità. Tra poco ne parliamo. Intanto abbiamo preparato la musica del passato dell'M2 Old, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
2: L'Ucraina ha ripreso gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe. Il suo presidente Zelensky ha spiegato di aver revocato il divieto ai raid dopo le limitazioni all'uso di Starlink durante i bombardamenti compiuti da Mosca e della mancata ricezione delle informazioni di intelligence. Tragedia in Pakistan. Un insegnante e almeno 16 bambini, tutti di età inferiore ai 13 anni, sono rimasti uccisi a causa del crollo del tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del paese. Una ventina i feriti. Le cause del disastro non sono ancora chiare. Voltiamo pagina. Calcio. Dopo i KO di Inter e Napoli, anche Roma e Como rimangono a mani vuote nelle sfide della seconda giornata di Champions League. Clamoroso il crollo dei giallorossi, che in vantaggio per 3-1 all'Olimpico con il Real Madrid sono stati sconfitti per 4-3 a Rotterdam, mentre a Rotterdam i lariani sono stati rimontati e battuti dal Feyenoord, che si è imposto per 3-2. Le speranze di riscatto sono affidate a Milan e Juventus, che stasera sono impegnati in Europa League. Alle 18:45 i rossoneri sono di scena a Salisburgo, alle 21 i bianconeri scendono in campo a Vigo contro il Celta. Alla stessa ora, in Conference League, l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Ora però le previsioni meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
4: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife vibrante tutto l'anno.
3: Malta, explore more beauty.
2: Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud e poche nubi. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti, a parte un aumento della nuvolosità al nord-ovest. L'appuntamento con il meteo.it torna.

0: questa non è solo una canzone, questo non è solo un M2 Old, è un inno generazionale. Dal 1995, le Spice Girls con Wannabe. If you wanna be my lover. Beh, lo so che l'avete cantata anche voi alle 9.34 minuti. La musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E finalmente trovo tanti ascoltatori che sono felici, contenti quando la sveglia suona al mattino e sono pronti per andare al lavoro. Per i più svariati motivi, un po' per l'attività, un po' per la passione, un po' anche per i colleghi che magari trovate. Cesare da Roma, io sono felice del mio lavoro? Sì, sono appagato di quello che faccio e lo faccio volentieri. Lui è un medico veterinario. Grazie dottore, poi...
1: Per me è bello andare al lavoro tutti i giorni, sì. Perché lavoro in palestra, in un ambiente stimolante, divertente, dove le persone cercano lo svago e quindi la giornata ti passa velocemente.
0: Sì, oh, Nico da Roma. Grazie Nico, ma...

Roma siete particolarmente felici, devo dire la verità, questa mattina. Chissà magari che sia l'area anche della città eterna a darvi questa brezza di felicità. Tutto questo perché vogliamo darvi una notizia straordinaria. Anche perché abbiamo trovato appunto uno studio secondo cui stare 8 ore al giorno in un posto di lavoro dove qualcuno ti scrive alle 18.55 "scusami, hai un minuto?" ecco, potrebbe non far benissimo alla salute.

0: più musica. M2.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muoio.

0: 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Phyto Paris si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Phyto Paris, la botanica che osa.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
2: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili! Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
3: Il compleanno CRAI è di tutti! Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
10: Dai creatori di WandaVision.
11: Era un Avenger. Ma non sono più un eroe ormai.
10: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
11: Quella famiglia non era reale.
12: Ne sei proprio sicuro?
13: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
11: Com'è possibile?
10: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Sostituiscilo.
15: Leo, si dice sostituiscilo.
14: Sostituiscilo.
16: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: presentata a Sanremo ebbe già un successo clamoroso. La canzone di Mahmood, Tuta Gold, appena ascoltata alle 9:48 minuti su M2O. Ora dite la verità al 342-654-3210. Io voglio sentire dei lavoratori felici, e anche se il periodo magari non è del più roseo, però sento comunque una sorta di gioia nella vostra voce. Ripartiamo da Roberta, prego.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Per me invece è bello uscire dal lavoro, perché
0: dai,
1: il mio lavoro lo faccio bene.
0: Sì.
1: Ma non è proprio il lavoro che mi piace.
0: Cosa fai?
1: Un bacio. Faccio pagare le tasse.
0: Ah, fai pagare le tasse. Ma chi sei? Agenzia delle Entrate o commercialista? Diego, prego.
2: Beh, io sono innamoratissimo del mio lavoro.
0: Oh, meno male.
2: Scusate la rocedine.
0: No, ma prego.
2: Sono Diego da Roma.
0: Dici.
2: Vendo case.
0: Vendi
2: sono
0: case.
2: L'uomo più felice del mondo, perché lo amo.
0: Sì.
2: Io, anche se sto bene con la mia famiglia, quando è venerdì mi prendo in colpo,
0: cosa,
2: perché non posso fare quello che mi piace di più.
0: Diego, sei proprio appassionato. Chissà come sarà contenta la tua famiglia di questo saluto, ma ovviamente sapranno anche della tua passione e del tuo amore per il tuo lavoro. Raccontiamo questo perché, secondo un'indagine proprio uscita in questi giorni, il 76% dei lavoratori italiani, sono tanti, ha provato nell'ultimo anno almeno uno dei segnali tipici del burnout. E stiamo parlando di sfinimento, calo di efficienza, distacco mentale, anche un po' di cinismo. E il restante 24% è appena stato assunto oppure è bravissimo a fingere. Questo vuol dire che non siamo soddisfatti e tantomeno felici del nostro lavoro.

0: C'è un tocco di romanticismo, mi segnalano, nella canzone di Lost Frequencies e James Blunt, Melody. Ma James Blunt, secondo voi, avrà fatto una canzone non romantica? Dovrò andare a riprendermi tutto il suo repertorio, perché di solito la sua voce è abbinata sempre a quegli amori, gli innamoramenti e molto anche ai matrimoni. 9 e 55 minuti, non parliamo di amore, non parliamo di matrimonio, vogliamo parlare invece delle persone che amano il proprio lavoro e si svegliano felici. Insomma, è difficile, a volte il lavoro ci possono essere dei momenti di sconforto, però devo dire, mi riempite il cuore con i vostri messaggi al 342-654-3210. Prego, chi abbiamo?
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io amo il mio lavoro, mi è sempre piaciuto.
0: Cosa fai?
1: Camion e autostrade. Infatti, sì, faccio l'autista.
0: Bravo.
1: E sono felicissimo. Ciao,
0: sono
1: buona giornata a tutti.
0: Gli autisti, gli autotrasportatori che ascoltano M2 al mattino sono tantissimi. E poi?
2: Beh, io amo il mio lavoro, lo stra-amo.
0: Lo stra-amo.
2: Ho un'azienda agricola, sono ad Amatrice. E sono allevatore, sono agricoltore, sono mamma,
0: bello.
2: Sono, guarda, tutto quello che di più bello c'è, sto a 1000 metri,
0: sì.
2: Aria pulita, buona, fantastico.
0: Guarda, cara amore, anch'io nell'ultimo periodo mi sono avvicinato per il lavoro da legale alle imprese agricole e ho scoperto un mondo assolutamente incantevole, bucolico quasi. Allora lì sì che si può vedere la felicità, ma non è tutto, c'è molto altro.

0: Emotional, la canzone della Swedish House Mafia, che sceglie di lavorare con la voce di Lick and Lee per la loro Happiness, He's So Sad. Parliamo di felicità al lavoro, però.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
4: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Sull'app canale 715 Digitale Terrestre.
0: Giovedì 15 ottobre 2026 è tardissimo, le 10.02. Dirò a nessuno però che siamo in ritardo, tanto non ci stanno ascoltando. Facciamo così, alzate il volume che arriva il nostro M2 Hit.
8: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

0: Il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. La trovate qui a spot durante le nostre dirette. Talmente belle, talmente da cantare, che non solo i miei colleghi sono entrati in studio a cantare il nostro M2 Hit, ma l'hanno voluto anche riproporre a quest'ora, alle 10:06. Tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti, ma anche bentornati. Siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi, e per fortuna trovo tanti ascoltatori che sono felici del loro lavoro. Sam scrive: io amo il mio lavoro, sono assistente di volo. Scopro il mondo, scopro culture e soprattutto mangio sushi quando vado in Giappone. Samuele da Milano. Mariano, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Mario.
0: Ciao Mario.
1: Anche io amo il mio lavoro.
0: Sì.
1: Abbiamo un'azienda agricola familiare.
0: Sì.
1: Piccolissima.
0: Bello.
1: Però comunque c'è lavoro da fare.
0: Sì,
1: e
0: certo,
1: quando fai il lavoro che lo finisci è quella soddisfazione che è impagabile.
0: Bella
1: rispetto ad altre cose. Quindi è bellissimo.
0: È la fatica.
1: Mi piace lavorare.
0: Guarda,
1: ciao.
0: Anche io ho letto di recente proprio un libro che parlava appunto dell'ode, del bello della fatica, proprio per trovare la soddisfazione nel risultato. Fabio?
2: Io spero solo che adesso con l'intelligenza artificiale, con i robot,
0: sì,
2: io vado anche a lavorare volentieri. No. Se mi danno un robot che fa il lavoro, io lo guardo.
0: Tu lo guardi?
2: Non faccio qualche cacata.
0: Guarda Fabio, mi ha fatto molto ridere questo messaggio. Ma poi non correresti il rischio di annoiarti così, stando a guardare a braccia conserte un robot tutta la giornata? Non lo so, io mi annoierei tantissimo. Perché raccontiamo questo? Per fortuna ci sono tante persone che sono felici del proprio lavoro, ma a dir la verità il 76% degli italiani ha provato nell'ultimo anno uno dei segnali del burnout. E c'è un altro dato che ha fatto ancora più rumore: più 109% dei lavoratori che prova disagio nei confronti del proprio lavoro. Ma perché siamo arrivati a questo punto? Non riusciamo più a trovare il bello nelle cose che facciamo? M2O.

0: po' più musica anche con questa versione di Feeling Good, una versione remix di Joel Corey che avete ascoltato alle 10 e 13 minuti. Ancora qualche battuta, un punto e virgola per la questione lavorativa. Alessandro, lui è un agricoltore di 24 anni, ci ha scritto, lui dice che fa il suo lavoro con molta passione, ma ora definirmi felice è diventato quasi un ossimero. Non sto a piangere la situazione, scrive, ma è importante essere uniti perché tutti stiamo protestando per avere una maggiore chiarezza sul carrello della spesa e una giusta retribuzione. Serve informazione, questo è il messaggio di Alessandro, giustamente gli diamo anche noi ragione, perché uno può essere felice andare a lavoro, ma ovviamente ci sarà sempre la giornata in cui uno fa una riflessione sulla sua vita, una riflessione sul suo lavoro, su quanto guadagna, su quelle che sono le prospettive, così anche come sull'ambiente in generale. Siria, prego.
1: Allora, anch'io amo il mio lavoro, ovvio che se potessi starmene a casa sceglierei quella soluzione.
0: No, non sono d'accordo.
1: Comunque il mio burnout deriva dai miei responsabili, sì, che proprio ti sovraccaricano di cose da fare mentre loro non, cioè, stanno lì a non far niente. Sì. E poi invece loro si prendono i meriti del lavoro che ho svolto io.
0: Ok, si prendono i meriti, ma non c'è un riconoscimento per te?
2: M2 Hot. Le hit di domani.
3: The

so voi, ma sono totalmente pazzo di questa canzone. Un M28 che mi è entrato in testa già da una settimana circa e continuo ad ascoltarlo ogni giorno. Bipolar Sunshine è un cantante di Manchester, come direbbero quelli bravi, ed è protagonista di questo M28. Novità dal titolo Stay, una novità, una sonorità che è proprio giusta per essere metà ottobre, perché è intensa, però è un po' evocativa, anche a tratti malinconica. Insomma, mi piace veramente tantissimo e non riesco ad essere oggettivo quando una canzone e un artista mi piacciono particolarmente. Ad ogni modo, l'avete ascoltata alle 10 e 17 minuti, giovedì mattina su M2O. Insomma, abbiamo fatto tante osservazioni rispetto alle problematiche lavorative e soprattutto sul sentimento che si prova al mattino quando si va al lavoro. Grazie ai vostri messaggi e al vostro dibattito al 342-654-310. Ma ricordatevi sempre che le nostre coordinate serviranno anche durante la mattinata per giocare con Play With Us. Mau P e la sua canzone Just a Little Bit More vi permetteranno di vincere i gadgets Total Black di M2O. T-shirt, cappellino, socks, portachiavi, stickers, tutto rigorosamente black, ma al più fortunato che riuscirà a mandare il messaggio al momento giusto. Siete in diretta su M2O, questo è il nostro matinè. Se da una parte abbiamo parlato di lavoro, adesso, come direbbero quelli bravi, andiamo avanti, voltiamo pagina, perché parliamo di divorzio alimentare. Ma in che senso?

0: Kelly Rowland, What a Feeling. Questa è la canzone appena ascoltata su M2O. Divorzio alimentare, Emanuele.
1: Ciao, Davide, te lo dico io che cos'è il divorzio alimentare.
0: Dimmi, dimmi subito.
1: Provo a indovinare.
0: No,
1: dimmi. Lui vuole mangiare bene.
0: Sì.
1: Lei se ne frega. Ognuno si compra le sue cose e cucina per gli affari suoi.
0: Hai ragione. Ed giusto? È anche uno dei motivi di litigio. Tra poco ne parliamo.
2: Da Troni, fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro e supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
4: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
5: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50 euro al mese di quota fissa. In più, accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
7: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
10: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
2: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
10: Basta un penny.
11: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814 14 14.
2: Escluse placet, con luce più gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero, la prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard, tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG.

0: G-Store.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.

0: Make Me Higher, questo è il titolo della canzone di Valterino e Danny Lossito, una produzione tutta made in Italy che avete ascoltato alle 10:31. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e abbiamo accennato ad un nuovo fenomeno. Allora, dato che già all'inizio di questa settimana abbiamo parlato di una cosa che vi è piaciuta da morire, proprio siete impazziti a parlare di Wellness Gap, al 342-654-3210 arrivano commenti e opinioni riguardo ad un altro fenomeno, il divorzio alimentare. Metti caso che sei in coppia, metti caso che sei sposato da anni, solo che a un certo punto della vita si prendono strade diverse e non a livello sentimentale, non a livello di vita, ma a livello culinario. Magari una parte della coppia vuole un cibo più naturale, più bio, insomma delle intolleranze, dall'altra parte invece si vuole mangiare pizza tutti i giorni e come dargli torto, se così fosse lo farei anch'io. Comunque sia, proprio questo l'argomento che vogliamo trattare, soprattutto con le coppie che magari applicano questo tipo di regime o questo tipo di vita. Intanto però M2O, il meteo, aggiornamenti dalla redazione subito.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Nella notte un massiccio attacco di droni nella regione russa di Ryazan ha causato l'incendio di una raffineria. Ieri, in un'intervista al Financial Times, Zelensky aveva annunciato che Kiev avrebbe ripreso gli attacchi contro gli impianti petroliferi di Mosca. Domani il leader di Kiev parteciperà al Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Sul tavolo, oltre alla guerra in Ucraina, la questione dell'energia. Per l'Italia ci sarà la premier Giorgia Meloni. Leone XIV ha trascorso bene la notte al Policlinico Gemelli, si è alzato e ha fatto colazione, l'ha comunicato alla sala stampa vaticana. Al Papa sono arrivati gli auguri di pronta guarigione anche da parte del presidente americano Donald Trump, che in passato lo aveva criticato definendolo debole e pessimo in politica estera. È salito a 28 vittime, 27 bambini e la loro insegnante. Il bilancio del crollo del tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan: più di 30 persone sono rimaste ferite, 6 delle quali sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Siamo allo sport, il calcio, il turno di Champions League si chiude con due KO per le italiane che si aggiungono a quelli di Inter e Napoli. All'Olimpico la Roma, in vantaggio con il Real Madrid per 3-1 all'82, subisce 3 gol che fissano il punteggio sul 4-3 per gli spagnoli. A Rotterdam il Como viene rimontato e battuto dal Feyenoord 3-2. Stasera Milan e Juventus sono impegnati in Europa League. Alle 18:45 i rossoneri sono di scena a Salisburgo. Alle 21 i bianconeri scendono in campo a Vigo con il Celta. Alla stessa ora in Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
4: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife vibrante tutto l'anno.
3: Malta, explore more beauty.
2: Nel pomeriggio cieli poco parzialmente nuvolosi su tutta la penisola, pressoché sereno su Sicilia e Sardegna. In serata e nella notte tempo sempre asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: di quelle canzoni che personalmente metterei tra le 10 della vita. Mi emoziona sempre per l'energia e per la bellezza del sound. Realizzata dal progetto One Two Project nel 1998, era King of My Castle, la canzone del nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, e sicuramente l'avete ballata anche voi alle 10:37, perché stiamo parlando di divorzio alimentare. Quanti messaggi, quante critiche che stanno arrivando al 342-654-3210. Ma come facciamo sempre, partiamo dalla vostra voce. Morena, te la parola.
1: No Davide, perdona, non si può sentire sto divorzio alimentare.
0: Non si può sentire.

0: Mamma mia, io praticamente io ho preparato tutto per lui, quindi ho portato a macinare il farro, gli facevo la pasta, acqua e farina solo col farro, e gli facevo il pane con la farina di farro per lui, mentre per noi cucinavo normalmente. Ma che divorzio alimentare, ma se può sentire?
1: Allora, magari non lo vuoi chiamare divorzio alimentare, però di fatto è una cucina separata, suona meglio così, vero?

0: momento Ciringuito, nonostante sia alle 10:42 minuti. Giovedì mattina su M2A un pochino di musica latina con Quevedo e La Graziosa. Ma come litigate sulle cucine separate? È sempre meglio del divorzio alimentare. Ne parliamo nella pausa caffè su M2O.
1: Fito Parivi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fito Parì si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fito Parì, la botanica che osa.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
1: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Whaleful nella balena.
2: Sono nella balena! Aiutatemi!
1: Scopri l'incredibile storia.
3: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
1: Da vivere solo al cinema.
3: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
1: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Thank you.

0: avuto periodi della vita, e intendo l'estate 2018 e 2022, in cui ho visto più volte live i Chemical Brothers che la mia famiglia. Qui per fortuna li abbiamo ascoltati con la loro Do It Again. Quanto mi piacciono, alle 10:50 minuti li avete ascoltati su M2O e grazie al nostro ufficio programmazione musicale che li ha messi qui proprio giusti giusti per fare la nostra pausa caffè. Una pausa caffè dove proviamo ad analizzare, ad argomentare questo nuovo fenomeno che gli anglosassoni definiscono divorzio alimentare. Erika!
1: Buongiorno Matte!
0: Ma no,
1: non
0: sono Davide!
1: Si chiamasse così.
0: Eh sì, divorzio
1: noi
0: alimentare.
1: Noi da anni lo facciamo in casa. Prima sì. Io e mio marito, e ora da 8 anni, anche di più, da quando c'è il bambino.
0: Ok.
1: Quindi lui...

0: si cucina sempre il riso, il petto di pollo,
1: tutto fit,
0: vita proprio fit e sana, dopo l'estrato. Anch'io però sgarro di più, quindi mi faccio cose diverse. Io la pasta la mangio,
1: ma
0: quindi
1: certo,
0: per me faccio un pranzo e una cena, per lui faccio un pranzo e una cena diverse, per il bambino anche,
1: ecco,
0: quindi tre pasti diverse,
1: chissà
0: da
1: che
0: sempre
1: c'è un po' di fatica, ma non ti sento affaticata, anzi che lo fai con gioia, anche perché tantissime coppie insomma ormai fanno anche la spesa per conto loro, cucinano piatti diversi e a volte si siedono anche a tavola ad un orario diverso. No, questo è inconcepibile. La cena o il pranzo devono essere convivialità quando possibile.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Maupi e la sua Just a Little Bit More. Questa è la canzone del nostro Play with Us che vi regala i gadgets Total Black di M2O. La t-shirt, il cappellino, socks, portachiavi e stickers vanno a...
3: Buongiorno, Play with Us, Claudio da Trani.
2: Claudio da Trani, hai vinto tu, tra l'altro. Trani, che secondo me ha il tribunale più bello d'Italia. Ci ho fatto 5-6 udienze, eh.

0: metti caso si parla di divorzio alimentare, chi apprezza la paprika oppure no? Bella questa, da segnare. Paprika, la canzone di Galli che avete ascoltato su M2O. Massi, prego.
1: Beh, ciao.
0: Ciao.
1: A casa mia dice solo una regola.
0: Quale?
1: Ti mangi quello che c'è, se no certo. Al ristorante se vuoi, vai no, pure.
0: Ma sì, tutto vero, io al massimo sono disposto a preparare un piatto diverso in casi, diciamo di problematiche di salute. Se sei intollerante a qualcosa, allora mi impegno e ti cucino qualcos'altro.
2: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 18 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, William Gioco, Vitti Lucchi, Lorenz.
2: M2O Morning Club. Domenica 18 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: FM Lab su M2O.it.
0: Giovedì 15 ottobre 2026, le ore 11:02 su M2O.

One, Todos in Todos. Questa è la canzone dei Datura che avete ascoltato alle 11:05 minuti. Tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi e questo è il nostro matinè. Lo sapete, la nostra festicciola matutina dove ogni giornata, ogni giorno abbiamo la possibilità di commentare, argomentare e dibattere sulle notizie che troviamo in giro per il mondo. E stavamo parlando del divorzio alimentare. Ora tanti dicono, vabbè, non stiamo lì tanto a discutere, si mangia quello che si prepara, si mangia quello che si cucina. In realtà è un fenomeno in rapidissima diffusione, visto che il 57%, 57 non proprio 2, 57% delle coppie americane applicano questo tipo di regime alimentare. Ognuno si cucina per sé, ognuno ha regimi alimentari differenti. Ne va della loro felicità, peccato che invece costi un po' di più stando proprio dati alla mano. Secondo me andremo un po' in questa direzione. D'altra parte, se vogliamo trovare un compromesso, non facciamolo in cucina, magari facciamolo su cose esistenziali della vita.

2011 era un fenomeno, una produzione importante degli anni 10, quella di Inna, Sun Is Up, appena ascoltata alle 11:10. Questo per dirvi che siete su M2O, più musica sì, ma anche più dibattito al 342-654-3210. Non tutti sono d'accordo con questo divorzio alimentare, oppure semplicemente chiamato anche cucina separata, ma è un fenomeno anglosassone che stiamo raccontando proprio perché sta arrivando anche qui da noi. Infatti sono tante le coppie che scelgono appunto legittimamente dei regimi alimentari diversificati, motivo per cui devono avere proprio due spese diverse, due piatti diversi, con buona pace anche del portafoglio, perché abbiamo raccontato che questo ovviamente comporta una spesa in più. Ma la domanda ora è: nel nostro paese, soprattutto qui dove il cibo non è solo una questione di alimentazione, una questione religiosa, chi si mette ai fornelli a fare questa distinzione di piatti? Più le donne o più gli uomini? Perché c'è una sorpresa.

diretta, non si è preso neanche un weekend di pausa, ma neanche 48 ore, visto che non ha fatto in tempo a finire le chiusure e la stagione a Ibiza, che si è messo subito al lavoro. Infatti proprio Monsieur David Guetta è andato in studio di registrazione per realizzare una canzone, un M28, una novità secondo me dedicata al nostro Mario Fargetta. Mario è il titolo dell'M28, la novità delle 11:13 minuti, mentre ci siamo lasciati appunto con un interrogativo: chi cucina in casa? E devo dire la verità che forse lo stereotipo tutto italiano e figlio ancora del vecchio patriarcato se ne sta andando, per fortuna, perché secondo un sondaggio di Gallup e Cookpad, già dal 2022 in poi possiamo dire che l'Italia, la nostra amata Italia, è l'unico paese tra quelli analizzati in cui, pensate, gli uomini cucinano più pasti a settimana delle donne. Quindi non c'è più quell'immaginario dove è la donna, i fornelli e tutto quanto. Si è un po' ribaltata la situazione, o quantomeno finalmente siamo arrivati ad una sorta di parità.

0: collaborazione molto interessante. Da una parte la voce di Robbie Williams, dall'altra una DJ e producer che sta veramente spopolando nel circuito dei festival e non solo. Miss Monique con Beauty Is Us. Ora alle 11:20 minuti con voi vorrei affrontare una tematica che prevede anche un esame di coscienza. Esistono quelle persone che quando parlano catturano assolutamente la vostra fascinazione per il loro carisma, per la loro intelligenza e vi fanno sentire così piccolissimi, dei grandissimi ignoranti? Di persone ce ne sono e tra poco ne parliamo.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
3: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
17: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
18: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Sostituiscio!
20: Leo, si dice sostituiscilo!
19: Sostituiscio!
21: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

every day. I

0: musica, sì, ma stiamo parlando di quelle situazioni nella vita in cui ci sentiamo proprio ignoranti, quando ascoltiamo una persona che ci affascina, che ha carisma, che ci affascina tantissimo per il suo sapere, per la sua conoscenza. Anch'io ho i miei punti di riferimento, penso a Barbero, penso a Augias, penso a Margherita Hack. Daniele, prego!
1: Sì, certo, come no? È uno speaker di M2O, si chiama Davide Rizzi.
0: Ma Daniele, guarda, ma io ti querelo, guarda, per questa presa per i fondelli. Tra poco ne parliamo e parliamo di agnotologia. Ma

ragazzi bravissimi dalla Sicilia dietro il progetto Typical, qui insieme a Josh con Round and Around dal 1995. Era la canzone del nostro M2 Old, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ora però vogliamo parlare di agnotologia, perché mai come in questo periodo storico ci possiamo sentire ignoranti. Ma il paradosso nasce dal fatto che oggi, in quest'epoca tutta digitale, viviamo e abbiamo la possibilità di accesso a migliaia, milioni e miliardi di informazioni nell'arco di 3 secondi, quindi trovare una risposta ad un nostro dubbio sembrerebbe in apparenza molto semplice, ma in realtà l'Università di Stanford ha proprio, diciamo, inventato questa parola, agnotologia, che sta a significare la scienza che studia l'ignoranza dell'essere umano. Perché per assurdo, è proprio questo il paradosso che stavamo raccontando, possiamo avere accesso a miliardi di informazioni, ma stiamo vivendo l'età d'oro dell'ignoranza. E allora questo perché? Perché il web di per sé è un terreno molto fragile, dove tutte le persone possono dire la loro senza alcuna competenza. E allora sempre l'Università di Stanford dice: per combattere questa ignoranza che possiamo trovare in giro, dobbiamo porci delle domande. La prima: qual è la fonte di questa notizia? È affidabile? È accreditata? Vogliamo crederci? Seconda domanda: che reputazione ha quella fonte a livello universale? E infine, per chiederci, ovviamente una grande domanda, e toglierci ogni dubbio, dobbiamo dirci: c'è qualcuno che trae un vantaggio dal fatto che io credo o meno a questa notizia?

0: di quelle canzoni da cantare, da ballare in una notte di mezz'estate, ma anche in autunno va bene, però con le braccia aperte verso il cielo. One Republic, If I Lose Myself, una versione remix da Alesso appena ascoltata su M2O. Bagno di cultura generale?
1: Fito Parivi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fito Parivi si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fito Parivi, la botanica che osa.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per

0: 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su Gran Vision.

0: prodotti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: My Movies presenta.
2: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
1: Con uno straordinario Robert Pattinson.
2: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
1: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
2: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
1: Scopri le sale su mymovies.it.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
11: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
13: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
14: No!
13: Del vetro?
14: No!
13: Di carta e cartone?
14: No, no!
13: Di plastica e metalli?
14: No!
13: Dell'organico?
14: Certo che sì!
13: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
14: Facile, no?
13: Scopri di più su biorepac.org.
15: Nen. La senti?
16: Nen.
15: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
16: Nen.
15: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

emozionale questa canzone. Teddy Swims, Bad Dreams, in una versione remix di Ugel appena ascoltata alle 11.48 minuti, che ne dite? Ve l'ho promesso e noi lo facciamo, vogliamo fare il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia accaduti proprio oggi, 15 di ottobre, benissimo, sappiate che oggi, ma nel 1582, avveniva un fenomeno, diciamo così, proprio a livello di calendario molto particolare. Infatti entrava in vigore il calendario gregoriano che ancora oggi utilizziamo.

Tigers con Pelé alle 11.53 minuti, dove devo fare veramente una lamentela al mio caro e adorato Edoardo Re, che è arrivato qua dentro e mi ha scambiato per un commercialista, per un addetto del CAF. No, le tasse te le vai a pagare da un'altra parte, io faccio l'avvocato, però non è questo il momento. Se vuoi rimani qua, perché adesso stiamo facendo il bagno di cultura generale, come tu dovresti sapere. Fatti della storia avvenuti oggi, 15 di ottobre, ma nel 1886 veniva pubblicato il libro Cuore di De Amicis. Devo dire una cosa, non l'ho mai letto, chiedo scusa, andrò a recuperarlo prima o poi. Sempre oggi, ma nel 1955 invece, debuttava Furia Cavallo del West, dove so la sigla a memoria.

0: che chiude la nostra diretta, ma ne apre subito un'altra, visto che Marlene è già lì pronta. Ci sentiamo domani dalle 9 alle 12 su M2O.
1: M2O. Ma fuori Massena, cos'è?
2: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
3: È M2O Morning Club. Sono certo che ne avrete sentito parlare.
4: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
5: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena e alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info e biglietti su m2o.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai!
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendeva l'offerta!
8: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
9: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
9: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
11: Ehi, umano!
12: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
13: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
16: Grazie Davide, a domani. Mezzogiorno e un minuto. Sì, ma certo che facciamo un bel viaggetto musicale anche oggi. Ciao, sono Marlene, 3 Non Stop.

The toilet is the new privé. Al ciao sex, ma senza di te. Vorrei arrivare al mattino, ma la vedo grey. Baby, dove sei?

0: Mezzogiorno e 9 minuti, giovedì mattina. Ciao, sono Marlene, il nostro viaggio musicale oggi tocca anche il cinema, naturalmente. Abbiamo prima un mistero da risolvere, che cosa dice questo ascoltatore?
1: Buongiorno Marlene.
0: Buongiorno.
1: Dove sta ditanda?
0: Io non credo di aver capito, forse mi stai chiedendo dove andremo. Il copilota sostiene che faremo solo mete calde e ci consiglia...
2: Portarsi dietro ciabattine e crema solare molto alta, grazie.
0: In realtà partiamo dal Belgio, non so che clima c'è là.
3: M2 Hot. Le hit di domani.

0: Yes.
1: Treat you better. Attenzione, abbiamo la traduzione simultanea di quello che ha detto l'ascoltatore prima.
2: Ho capito che ha detto indossati da andare. Di dove si dice da andare?
1: Ah, quindi era dove andiamo oggi, teoricamente. Va bene, continuiamo il nostro viaggio musicale. Facciamo un saltino in Norvegia allora. Kygo, take me back.
3: Hey, it's Kygo.
4: M2O.
5: Più musica.
4: M2O.
5: M2O.
4: M2O.

0: Take Me Back, la canzone di Kygo.
1: Ciao Marlene.
0: Ciao, buongiorno.
1: Comunque, se non sbaglio, gli Artbat sono ucraini, non belgi.
0: Ma tu hai ragione, caro amico. Ma Rehab, invece, che ha collaborato al pezzo che abbiamo sentito, viene dal Belgio. Quindi avrei dovuto essere più precisa sulla partenza. Chiedo scusa, però il Belgio c'era.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Troni, fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Whirlpool nella balena.
10: Sono nella balena! Aiutatemi!
9: Scopri l'incredibile storia.
11: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
9: Da vivere solo al cinema.
11: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
9: Whirlpool, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
12: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
13: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
15: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
16: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
15: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
14: Vabbè, ascoltiamo.
15: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
16: Ma cosa? Tutto qui! Adesso possiamo criticare.
15: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
17: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
18: Ehi, umano!
19: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
20: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.

canzone di Karol G su M2O. Un attimo prima del nostro viaggio indietro nel tempo 1999, stiamo per ascoltare un pezzo che è un capolavoro assoluto. Lato cinema, usciva Spider-Man, la serie televisiva a cartoni animati dedicata ovviamente all'Uomo Ragno. Serie che fa sognare ancora i bambini di tutto il mondo, tanto da far nascere una storia pazzesca. Un signore di nome Jack Shee un giorno ha deciso di comprare una casa a Forest Hill, un quartiere del Queens a New York. Quando l'ha acquistata non sapeva che quello era lo stesso indirizzo dell'abitazione di Peter Parker nei fumetti. Da quel giorno riceve lettere di bambini da

ascoltare in loop ancora e ancora dal 1999 Bomb Funk MC Freestyler. Ve lo ricordate il video bellissimo girato nella metropolitana di Helsinki? Pantaloni larghi, cuffie giganti. M2 Hold.

0: Company, la canzone dei Clean Bandit insieme a Oma Lei. E intanto è arrivato anche un aggiornamento meteo dal nostro capitano Pecchi dal mare nel Savonese.
1: Ma veramente oggi è estate, mare calmo, sole,
0: sì,
1: freschezza,
0: sì,
1: bella musica.
0: Vabbè, ma allora cosa chiediamo di più? Tutto perfetto, direi. Subito su M2O, Scissor Sisters.

0: oltre la nightlife, c'è di più. Malta ti aspetta con una storia da raccontare. Una mattina tra i vicoli di Valletta, la magia degli antichi templi, una passeggiata a Gozo. Poi la sera, un aperitivo sul rooftop. Mdina, Birgu, Rabat. La storia la scrivi tu. Malta. Explore more stories.
1: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: sempre per primi.
1: M2O. M2O.
0: Più musica.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
4: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: My Movies presenta.
6: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC. E tu stai per entrare nella storia della televisione.
5: Con uno straordinario Robert Pattinson.
6: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
5: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
6: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
5: Scopri le sale su mymovies.it.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova Naturelle.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Nen. La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
10: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
13: Incredibile, ma Evo!
14: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente, anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
15: Dai creatori di WandaVision.
16: Ero un Avenger. Ma non sono più un eroe ormai.
15: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
16: Quella famiglia non era reale.
17: Ne sei proprio sicuro?
18: Aveva un padre, una macchina, chiamata Visione.
16: Com'è possibile?
15: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney+. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

la canzone degli Another qui su M2O. Anche loro sono prontissimi per festeggiare Halloween, eh? Si avvicina pericolosamente. Loro suoneranno per Circo Loco al party di Halloween a New York. Vabbè, grazie. Lo so che gli eventi che si fanno, si celebrano a New York sono stratosferici, ma anche qua in Italia ogni tanto c'è qualcuno che si inventa qualcosa di particolare. Per esempio, c'è un drive-in a Pozzuoli. Allora, intanto il drive-in abbiamo presente, no? Cos'è? Ok, si arriva con la macchina, il film si ascolta attraverso l'autoradio e e si guarda su uno schermo, ok? Dall'interno della propria macchina. Benissimo. Hanno deciso di fare un upgrade, cioè già il fatto che esista ancora il drive-in è bellissimo, ma loro hanno deciso di dedicare dal 23 di ottobre delle serate particolari. Il funzionamento è sempre quello: tu arrivi, sei in macchina, chiusa, mi raccomando, ben chiusa, luci spente, il film lo senti uscire dalla tua autoradio, lo guardi sullo schermo, ma non solo, perché gli attori, o meglio, dei figuranti mostruosi, animano tutto ciò che succede intorno alla tua auto. Quindi per questo dicevo tenetela chiusa, perché l'esperienza potrebbe essere davvero spaventosa. Dico io, meno male che dura solo mezz'ora, perché già al 34esimo minuto per me si rischia l'infarto. Cioè sei lì nel buio nella tua auto e vedi aggirarsi intorno a un palmo dalla tua faccia, perché sicuro si avvicinano al finestrino, delle figure inquietanti. Deve essere un'esperienza bellissima però, bravi. Che ansia. Ah, ricordatevi che non abbiamo ancora giocato al Play With Us, che sarà Total Black, ovviamente.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Just a little bit more, la canzone di Mau P. E questo è il segnale per mandare un messaggio e provare a vincere il Total Black di M2O. T-shirt, cappellino, socks, portachiavi e stickers, tutto black.
3: Play with us. Stefano da Lucca. Ciao Marlene.
2: Ciao a te, Stefano da Lucca. Bravo, hai vinto tu. Ti chiamiamo noi.
0: Più

0: Groove, Camila Cabello, Adam Port & Steve. Chiudiamo così il giovedì mattina. State qua, che arriva il pomeriggio.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
2: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: In FM, Lab, su mro.it.
0: Giovedì pomeriggio ci siamo, è il momento della pausa pranzo. Ciao, sono Marlene e questo è il nostro M2 Hit.
6: M2O.
7: Più musica.
6: M2O. M2 Hit. M2O.

Tonight, BTS, successo planetario per loro. Basti pensare che per la terza volta un loro video estratto dal loro quinto album, ovvero il video di Hooligans, ha superato su YouTube i 100 milioni di visualizzazioni. Ok? Bene? È chiaro il successo, l'entità del successo dei BTS. L'una e 11 minuti, ciao, sono Marlene. Giovedì pomeriggio siamo esattamente a metà del nostro viaggio musicale. Segnatevi il numero 342-654-3210. No, il Play With Us è già andato, ma potete dire quello che volete. Giretto in Germania, canzone nuova. M2.

0: Parcels, You Got Me Feeling. E prima ancora Zed. No, lo dico perché
1: giornata storta.
0: Ecco,
1: capita. Oggi è una giornata storta.
0: Aia.
1: Però ascolti Marlene su M2O e ti propone anche Zed. Mamma mia. Ed ecco che la giornata cambia.
0: Oh,
1: grazie.
0: Meno male. Ma grazie a te per averci segnalato questo cambio d'umore. Grazie alla musica di M2O. Anzi, più musica. M2O. Fammi toccare la luna ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
2: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio!
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione, pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione, il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
7: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
8: Eva è incinta.
9: Diventerai nonna, mamma.
10: È una cosa forte di prima mattina.
7: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
11: Ho incontrato un uomo per strada.
7: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
11: Ma che si fa ora? Andiamo a cena?
10: Beh sì.
11: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
7: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anne, dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
13: Sì.
14: E questo?
13: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
15: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
16: Il compleanno Cry è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte come i frollini Cry da 350 grammi a 99 centesimi. Cry, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
17: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
18: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.

Every day.

Dance, Quavo, M2O, 1992, l'anno in cui stiamo per andare. L'avete visto Le Iene, vero? Scritto e diretto da Tarantino. Capolavoro di quell'anno. Che fa Tarantino adesso? Farà l'ultimo film? Non lo sappiamo ancora, ma intanto sappiamo che dal 18 marzo 2027 sarà al Phoenix Theatre di Londra, perché debutterà come regista a teatro. Ma la commedia sarà interpretata da Sacha Baron Cohen, che ha detto: appena mi ha chiamato Tarantino non gli ho fatto neanche dire cosa.

We All Need Love. W. 1992.

Let It Up, Major Lazer, M2O, 1:39, giovedì pomeriggio. Si sente un po' il weekend che arriva? Si intravede? Io lo vedo, da qua lo vedo, eh. Barry Can Swim, Dance Dance.

0: Coppa Rivi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fito Paris si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fito Paris, la botanica che osa. M2O.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte
3: Clapton, Titanics,
1: solo su M2O.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona perché mia.
8: Whaleful nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
11: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
12: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
15: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 € al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
14: Pasta un penny.
16: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
17: Sì, ma tanto c'è tempo.
18: Sì, sì, ci vado domani.
17: Ma va, che mica scappa,
18: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
17: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
18: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
17: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

Grazie agli Underworld per averci regalato questo pezzo, che poi è diventato anche uno dei pezzi simbolo della club culture britannica, un pezzo che veramente quando lo senti ti fa venire i brividi. E a questo punto, mentre diciamo grazie agli Underworld, diciamo grazie anche a Danny Boyle, che ha preso questo pezzo e nel 1996 l'ha messo dentro Trainspotting, film incredibile con una colonna sonora appunto che ve lo dico a fare. E mentre diciamo grazie a questo punto, perché non ringraziamo anche Irvin Welsh, che nel 1993 ha scritto il romanzo Trainspotting, da cui poi è stato tratto il film. La storia è quella di Mark Renton, interpretato da un magnifico Ewan McGregor, che vive ai margini della società insieme al suo gruppo di amici. Vabbè, ma Trainspotting mica vi devo riraccontare la trama. Cioè, un film pazzesco ambientato nella Scozia degli anni 90, in un paese invaso dalle dipendenze, in un contesto storico in crisi economica, politica, culturale. Vabbè, il simbolo di una generazione. Adesso come faccio? Mi è venuta voglia di rivederlo. Come faccio? La risolvo in fretta, perché il 19, 20 e 21 ottobre Trainspotting torna al cinema in versione restaurata in 4K. Quindi un evento imperdibile per tutti i fan di questo film, e so che siamo tutti fan di questo film. Trovami uno a cui non è piaciuto, o trovami uno che quando sente Bon Sleepy ancora non si emoziona e non pensa al film. Ci vediamo al cinema 19, 20 e 21 di ottobre.

0: Shakira, Loca, anzi Loco, sei tu, caro Roberto, che dice: io l'ho visto il film, riconosco che la colonna sonora è pazzesca, ma il film no. Aiuto, torno domani a mezzogiorno, c'è Ilario, ciao!
1: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Tiera Automobile Group.
2: La COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
6: Marlene! Ma grazie, a domani! Giovedì pomeriggio.

Fanny dei No Doubt, adesso decisamente superfluo, ma allora questa Fanny era solo componente del gruppo dei No Doubt. E la canzone di Eve che abbiamo appena riascoltato, Let Me Blow Your Mind, è stato in assoluto il suo più grande successo. Chi c'era dietro?

0: girl in the world.
1: Sì, cara Rihanna, noi siamo qui che aspettiamo, eh. Lo sappiamo che stai lavorando per noi. Ha detto in questi giorni che ha la bellezza di 170 canzoni inedite pronte nel cassetto. Quanto grande è sto cassetto. E soprattutto tirar fuori qualcosa, fare ordine, fare spazio. E Asap Rocky, tra l'altro, che è suo marito, dice no, ma è anche in studio, sta lavorando. Vabbè, l'album nuovo lo aspettiamo. Nel frattempo, se volete del make-up, quello è sempre disponibile. Era qui, su M2O.
2: Toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
6: Tron, non ci sono paragoni.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: Whirlpool nella balena.
11: Sono nella balena! Aiutatemi!
10: Scopri l'incredibile storia.
12: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino?
10: Da vivere solo al cinema.
12: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
10: Whirlpool, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
13: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
14: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
15: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
16: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
15: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
14: Vabbè, ascoltiamo.
15: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
16: Ma cosa? Tutto qui! Adesso possiamo criticare?
15: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
17: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
18: Ehi, umano!
19: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
20: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
21: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente, anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.

canzone della spensieratezza. Sei lì tutto assorto con la linguetta di fuori che fai una cosa e c'è questa in sottofondo, è perfetta proprio, ti concentri benissimo. Però è finita. Via con la linguetta lì, rimettila dentro. Dancing di Georgia Smith, la canzone che avete appena ascoltato su M2O quasi alle 2:30. E mamma, guarda, tra 3 secondi sono le 2:30. Ed è già importante che vi dica qual è la canzone. Ma più che importante è proprio urgente. Qual è la canzone

0: canzone di cui parlavo.
1: M2O
2: Play with us.
1: Play with us.
0: Sì, beh, avete ragione, parlo di talmente tante canzoni ogni giorno che capire se non avete sentito quello che ho detto in merito al Play With Us. Giochiamo con Mau P oggi per tutto il giorno, tutte le volte che la sentite. 342-6543210, il nostro solito numero, e se vince il Total Black di M2O, t-shirt, cappellino, socks, portachiavi e stickers. La vincitrice oggi è Sara di Rimini.

Malt Life c'è di più. Malta ti aspetta con una storia da raccontare. Una mattina tra i vicoli di Valletta, la magia degli antichi templi, una passeggiata a Gozo. Poi la sera un aperitivo sul rooftop. Mdina, Birgu, Rabat. La storia la scrivi tu. Malta. Explore more stories.

0: ragazze, buongiorno anche ai bimbi.
1: Buongiorno Patti.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il

ramen bontà di stagione, pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione, il ramen che prima non c'era e adesso c'è.

0: radio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepack.org.
5: Sì, ma tanto c'è tempo!
6: Sì, sì, ci vado domani!
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

e degli ultimi giorni in particolare c'è di nuovo l'intelligenza artificiale. Allora, grande tema della nostra epoca e in particolare degli ultimi giorni il fatto che Anthropic, quelli di Claude per intenderci, hanno messo delle nuove regole sul fatto che non si può maltrattare Claude, cioè non puoi maltrattare l'intelligenza artificiale. Se tu hai a che fare con lei, devi trattarla bene, come la buona educazione imporrebbe anche con un altro tuo simile, come se stessi avendo a che fare con un'intelligenza non artificiale, ma con una persona vera e propria. Allora, il motivo, perché uno si chiede, ma perché? Tanto un computer, che te frega? Eh no, perché bisogna stare attenti alla possibilità che i modelli sviluppino una forma di coscienza. E cioè, qual è la grande paura dei detrattori dell'intelligenza artificiale, ma forse anche di quelli che la promuovono? Che un giorno possa pensare da sola e prendere delle decisioni da sola e fare le cose all'opposto nostro e magari contro di noi. Noi non ne sarei troppo tranquillo. Quindi le regole nuove sono che se tratti male l'intelligenza artificiale, che non significa soltanto sbuffare, dire ma no, ma questa ricerca l'hai fatta che fa schifo e poi gli dici una parolaccia, molto di più, potrebbero addirittura sospenderti l'account. E poi, sempre fra le nuove regole, c'è anche il divieto di fare determinate ricerche, di costruire determinati progetti, non lo so, abusi per il rischio di sicurezza, sono vietate le campagne politiche o commerciali ingannevoli fatte con account falsi, cose di questo tipo. C'è una serie televisiva, direi una bella serie TV, che è disponibile su alcune piattaforme, si chiama Person of Interest. Allora, dal punto di vista cinematografico, non la cosa migliore che si

0: Plus, Robbie Williams e Miss Monique.
1: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 18 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio e 24 gennaio 2027. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.

0: erano loro chi?
1: Erano loro chi? Questo è uno dei tanti alias, uno dei nascondigli di Norman Cook, di Fatboy Slim. Non era da solo, nel gruppo di produzione, come si dice in questi casi, nel team dei Mighty Dub Cats, però diciamo che prevalentemente era sua l'idea. Riascoltato su M2O da poco passate le 3 di giovedì pomeriggio, con Ilario qua fino alle 5. Ancora ciao a tutti, e adesso con una delle nostre canzoni nuove preferite degli ultimi giorni. Si chiama Stay.
2: M2 Hot.

Sound. La musica è quella di M2. Oh, c'erano i Chemical Brothers con la partecipazione di Q-Tip, che pensate, quando questa canzone uscì, Go, parliamo del 2015, non era accreditato, cioè c'era riservo su chi fosse la voce e su chi avesse scritto la canzone. Era lui, Q-Tip. Ma adesso lo sappiamo, è stato svelato il mistero. Dicevo, M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica, e ci tengo anche a ricordarvi che nel prossimo weekend tornerà anche la DJ Parade con Albertino e Fargi.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sostituliscio.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscio.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Dai creatori di WandaVision.
14: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
13: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
14: Quella famiglia non era reale.
15: Ne sei proprio sicuro?
16: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
14: Com'è possibile?
13: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney+. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

non posso fare a meno di gioire, senti come gioisco, delle foto che arrivano da parte dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, nella qualità di indossatori e indossatrici degli esclusivissimi gadget di M2O, perché lo sapete, no? C'è la regola non scritta che quando arrivano, foto allo specchio e poi ce la mandate. E noi la guardiamo. 3-4 finisce lì, il gioco finisce lì. 342-654-3210.

0: invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Phyto Paris si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Phyto Paris, la botanica che osa.
1: Tutte le sere, i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte.
3: Claptone. Titanics.
1: Solo su M2O. Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
4: Da Troni, fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Whirlpool nella balena.
6: Sono nella balena! Aiutatemi!
5: Scopri l'incredibile storia.
7: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
5: Da vivere solo al cinema.
7: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
5: Whirlpool, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.

0: ciclo perfetto su coreve.it.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
3: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Al 21 ottobre un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un penny.
2: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi, ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
3: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta
4: Eva è incinta.
5: Diventerai nonna, mamma.
6: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
3: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
6: Ho incontrato un uomo per strada.
3: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
6: Ma che si fa ora? Andiamo a cena?
5: Beh sì.
6: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
3: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente, anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

to fly high. Take me higher. Valterino con la voce di Danny Losito. Questa è la canzone che avete appena ascoltato qui su M2O. Domanda, questa è una domanda seria, non prendetela sotto gamba, non svalutatemi la domanda. Ma voi a casa avete il frigorifero collegato a internet con la wifi? Col cavolo, spero di no. La wifi o la lavatrice collegata a internet. Guarda che si può collegare ormai qualunque tipo di elettrodomestico, No, vabbè, è una delle domande che sorgono dopo i fatti di qualche giorno fa. Avrete letto che nella notte tra domenica e lunedì in Francia, tra l'altro un periodo più agitato di altri dal punto di vista sociopolitico in Francia, e probabilmente anche nell'ambito di questo periodo particolarmente agitato, molte grandi catene di supermercati francesi sono state attaccate da degli hackers che da remoto si sono collegati con una serie di frigoriferi facendo salire di sbrinamento del frigorifero, perché poi il sistema che è stato attivato è quello, e hanno sbrinato il mondo, hanno fatto salire la temperatura a più 50 gradi. Vabbè, arrivederci. È stato buttato un sacco di cibo, che poi è l'aspetto più triste di tutta questa storia. E ad agosto si erano già accorti che c'era una falla nel sistema e si sono detti: oh, guarda che qua se vogliono entrano, fanno un casino. E allora hanno aggiornato il firmware, come si dice tecnicamente parlando, ma non di tutti i frigoriferi installati. Ma perché? Ma perché non di tutti? E quindi uno si chiede: ma perché devono essere per forza collegati a internet? Ci sarà la praticità di poter avere un controllo da remoto, vedere se funziona tutto come deve, però allo stesso tempo diventa terreno di scontro e possono essere attaccati. Io non ce l'ho collegato.

0: trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
5: Digitale terrestre.
6: Come? Che radio è quella che state ascoltando?
7: M2O.
6: Giovedì pomeriggio.

0: cui c'è anche un'altra voce. Oh, oggi siamo pieni di misteri, pieni di canzoni delle quali non si sapevano delle cose che poi si sono sapute dopo. C'è anche il fratello di Timbaland, Sebastian, che canta verso la fine della canzone e non era stato detto a nessuno. Uncredited, come si dice in America. Vabbè, in tutti gli altri posti dove si parla inglese. Appena riascoltati su M2O alle 4:10, ormai di giovedì pomeriggio, e adesso con una nuova canzone di Purple Disco Machine, Test My Luck.
1: M2 Hot

Disco Machine. Dicono in giro gli esperti che Mick, la proprietaria della voce che canta nella nuova canzone di Purple Disco Machine, sia una delle voci più interessanti degli ultimi tempi. Era Test Malak.

un po' vedere chi c'è questa notte in Dance with Us, il nostro programma con i migliori DJ internazionali. Va a vedere, va a vedere. Come se non lo sapessi benissimo chi c'è il giovedì. Allora, l'apertura all'una addirittura con Clapton. E poi dalle due Toy Tonics. Ecco un'anteprima di Clapton.

0: volete ascoltarlo per intero?
1: Accendete su M2O questa notte a partire dall'una.
2: Dance with us.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da Troni, dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
8: Uh-huh.
9: 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
12: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
13: Nen. La senti?
14: Nen.
13: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
14: Nen.
13: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
16: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
17: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
16: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
15: Vabbè, ascoltiamo.
16: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
15: Ma cosa?
17: Tutto qui! Adesso possiamo criticare?
16: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
18: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
19: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
20: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

fortuna che c'è, per fortuna che c'è la musica di M2O, che sono 25 minuti che sono qua in coda per fare il pieno al distributore, quello con i prezzi calmierati, ma siamo in 300. Allora, pare che ci siano orari nell'arco della giornata che sono più frequentati di altri per i distributori, penso che sia anche logica la cosa. Fabio ci segnala, adesso non so dove questo, provincia di Reggio Calabria, sì, c'è una coda che è lunga, voglio, è stata lunga mezza canzone, perché lui nel frattempo transitava.

0: DJ Station. Let's go! M2O.
1: Oltre la nightlife, c'è di più. Malta ti aspetta con una storia da raccontare. Una mattina tra i vicoli di Valletta, la magia degli antichi templi, una passeggiata a Gozo. Poi la sera, un aperitivo sul rooftop. Mdina, Birgu, Rabat. La storia la scrivi tu. Malta. Explore more stories.

0: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
1: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Tutto pronto per l'allenamento. Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
8: Whaleful nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
11: 10 km di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
12: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid,

0: Mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 695 TAEG 896. Offerta valida fino al 31 ottobre salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
1: Il DBM, Dipartimento Bella Musica, vi presenta
2: DJ Time One Last Dance.
1: Sabato 6 febbraio 2027, Unipol Forum Milano. One Last Dance, l'ultimo show del DJ Time. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso insieme per l'ultimo grande show indoor a Milano del programma che ha fatto la storia della radio in Italia.
2: DJ Time One Last Dance.
1: Sabato 6 febbraio 2027, Unipol Forum Milano. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su vivoconcerti.com.

canzone che avete appena ascoltato qui su M2O. Non so come mai quando sento frutta fresca a quest'ora penso alla merenda, già da una ventina di minuti tra l'altro. Ah, a proposito, 9 minuti più o meno, va che precisione, e poi inizierà una nuova puntata di Albertino Everyday, cosa che succede ogni giorno qui su M2O da lunedì al venerdì dalle 17. Avete già sentito parlare del fast tech? Non so se l'avete sentito parlare, è più probabile forse che scrollando su Instagram o sul vostro social preferito vi sarete imbattuti in questo tema, che è il tema della monnezza elettronica che ci mettiamo tutti in casa più o meno inutilmente e che poi diventa veramente una montagna di rifiuti elettronici. Chiamiamola monnezza elettronica che lo capiamo meglio. 62 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici all'anno, ma all'anno è veramente, vabbè, costano molto poco e spesso funzionano anche per un periodo molto breve e quindi diventano rifiuti in fretta. Ci sono persone che li conservano e anche questo non mi stupisce, nonostante non li usino più, non funzionino più. Allora, 8 persone su 10 fra noi tutti li acquistano ogni anno, non so, il ventilatorino, la cuffietta, la tripla cuffietta, perché quella che avevi prima l'hai persa dentro a qualche borsa ma sai che ce l'hai ancora a casa, però ne compri un'altra che tanto non fa niente, e tutti oggetti di questo tipo, insomma, che costano poco e che si ammucchiano in qualche angolo.

0: Allora, è tutto ok?
1: It's gonna be okay.
0: Qualche anno fa Robin Schulz e James Blunt hanno fatto insieme questa canzone che si intitola Ok ed è quella con cui vi saluto oggi pomeriggio. Sta per iniziare Albertino Everyday. Ciao a tutti, da Ilario.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona perché mia.
8: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
9: Digitale terrestre.
10: Uè, Ilario, allora ciao da tutti, ci sentiamo, ciao. Ma oggi è già Giove, siamo a metà ottobre, sono le 5 e tutto va bene.

0: Check it out, check it out.
1: Check it out? No, non c'è, è uscito. Ah, che ridere. Ah, bell'inizio. Pensi di essere simpatico? No, era così, tanto per fare amicizia, no? Per conoscerci. Ah, check this out. No, non c'è neanche lui.
2: Tra l'altro questo Montel John sembra che canti con...
1: Stai una, su Mario, una, dai che...
2: Una molletta nel naso.
1: Eh sì, è una canzone molto bella però. 1995, Montel Jordan con This Is How We Do It. Stai su Mario, stai su.
2: Ah, devo mangiare della frutta. È stanco.
1: E quando dico everyday vuol dire tutti i giorni, anche oggi, già Job 15 ottobre fino alle 7

0: Buon pomeriggio, ciao, sono Albertino Alba, on domani.
1: Adesso sì che è un'altra storia.
0: Sono qui nel nostro meraviglioso studio al secondo piano del Palazzo delle Radio di via Massena 2, The Cave Studio, da dove vi trasmettiamo in diretta una nuova puntata di Albertino Everyday, un programma di due ore durante le quali succederà...
2: Niente.
0: Quasi niente, quasi niente. Foglio bianco anche oggi.
1: Cioè, potrebbe capitare un'altra rissa. Questo sì.
0: Beh, quello è imprevedibile. Poi le risse sono belle se sono imprevedibili, se sono programmate. Ma Mario?
1: Parlavo io.
0: Fargetta. Tra l'altro, la puntata di oggi è offerta da Mario Fargetta, che ha appena ordinato dei mandarini e dei fichi per fare merenda.
1: Ho pensato a te, Alberto.
0: No, hai pensato a te.
1: No, a te.
0: Io non ti ho chiesto mandarini e fichi.
1: Ma tu hai annuito.
0: Anche perché i fichi qua abbondano. Guardati in giro.
3: Vedo
0: l'hai capita?
3: Ma certo che l'ho capita. Riguardandomi la battuta, l'ho capita.
1: Hai
3: certamente
1: capito? Il gestore è uno che si sente
3: riguardandomi.
0: Caro Alessandro, oggi siamo andati a fare una passeggiata. Io e Alessandro, perché essendo gestore della fabbrica del vapore, ogni tanto va nel locale a vedere se è tutto a posto.
3: Siamo andati a sistemare la cambusa per domenica mattina. È tutto a posto. Vi aspettiamo dalle 10. Fabbrica del vapore.
0: Prova fischio, abbiamo fatto tutto.
3: Funziona.
1: La tromba c'è, la tromba.
0: Sì, c'è la tromba, c'è. Shorty!
4: Oh, ciao Albe!
0: We need to talk.
4: When you want.
0: When you want, yeah, yesterday, where were you yesterday?
4: When you have free time,
0: yes,
4: call
0: but,
4: me.
0: But I wait for you until 8 o'clock, you were not here.
1: Minchia, saranno 8 anni che dovete parlare.
0: Scusa, sto parlando con lui, tra l'altro in lingua inglese fluente.
4: Bravo,
0: se mi lasci parlare.
1: Prego.
0: Ma non è che anche oggi Mario ha la giustificazione perché deve uscire prima?
1: No,
0: chiede a un ascoltatore?
1: No, a me capitano una volta all'anno queste cose.
0: Perché
3: una volta all'anno?
0: Ma perché la tua squadra del cuore oggi gioca a calcio?
1: Assolutamente sì.
0: A che cosa gioca?
3: A calcio.
0: E dove gioca?
3: Anche la mia squadra del cuore.
0: Come mai? In che coppa? Che siete stati eliminati da ovunque.
1: Siamo stati relegati nella...
3: Prego Mario,
1: campionato minore.
0: All'oratorio giocano.
3: No, sì, in Europa League. E c'è anche l'Atalanta in conferenza.
0: Ah, bella lì, Europa League.
1: Tra l'altro, esatto, il compito nostro è di tenere alto l'umore degli italiani, perché qua quattro squadre italiane le hanno prese tutte.
0: Quindi dopo fate un'ampia pagina
3: dopo
0: sportiva.
3: Dopo c'è un'ampia pagina sportiva, secondo noi interessanti, perché oggi ci siamo spinti un po' in là.
0: Bene, quindi già molto. Questo allora faccio una spunta.
3: Ci siamo
0: me lo segno
3: molto.
0: Allora, dopo c'è l'ampia pagina sportiva.
1: Sì.
0: C'è la Ginger.

0: Buon pomeriggio Eleonora, come stai?
1: Ma guarda, molto bene, tu come stai Albertino?
0: Ma guarda, molto bene.
1: Bene.
2: Guarda, io vorrei subito sollevare una polemica.
0: Sì.
2: Dove è finito il cesto di castagne?
0: Questa è una bella domanda.

0: c'è qualcuno che non vuole parlare.
1: Un po' ce le siamo portate a casa e un po' sono rimaste qui, un po' le abbiamo condivise con DJ, comunque sta di fatto che sono finite.
2: Ma tu non le hai portate a casa la tua dose, Mario?
0: No, perché io andavo da un'altra parte, quindi non potevo portarmele via.
2: E dove andavi dall'altra parte?
0: Vabbè, ieri sono uscito prima.
2: Dove? Ah, è vero che ieri sei andato a fare...
3: Non indaghiamo.
2: Il programma di Chiambretti, Marchette.
3: Non indaghiamo un po'?
2: Ma no, ma
0: lascia stare.
2: Non voglio saperlo. Allora, amici ascoltatori, vi va di vincere i nostri fantastici gadgets? Oggi vi regaliamo t-shirt, cappellino, socks, portachiavi e stickers. Quando dico socks significa...
0: Cosa?
2: Come cosa?
0: Socks, cosa vuol dire?
2: Come cosa vuol dire?
0: Socks.
4: Sono le calze, Albert.
2: Tre punti per Shorty.
0: Adesso lo so.
2: Sei sempre indietro coi punti.
0: Lo so.
2: 342-6543-210. State attaccati alla radio e col telefono sempre... in mano, tanto già l'avete sempre in mano, quindi...

0: Danger, danger.
1: Voi siete nighttime raver o daytime raver? Chiedo, eh.
2: Dipende.
1: Come dipende? Tutte e due?
2: Sì, sì. Tutte e due, Albert.
1: Ma guarda che i raver, il governo li ha vietati.
2: Infatti a me le cose vietate piacciono.
1: Non so se vi ricordate quel decreto.
3: Come dimenticarlo?
1: Incredibile.
3: Beh, era una priorità, no? Direi.
1: Che tra l'altro
3: è migliorato il paese.
1: Che tra l'altro è già scomparso.
3: Sì, ma poi hai visto come è migliorato il paese dopo aver
1: scritto. Meno male, meno male. Like it's danger, danger. Danger, danger. Dove va? Che incomincio di programma.
4: This is my favorite song.
1: No, you ordered this song because I played Saturday and you ask me, what a beautiful song is this? What's the title? Come mai parlo inglese oggi?
2: Che ti devo dire?
1: Sai come quello che si risveglia dal coma e parla un'altra lingua? Mi sento così, un po' così. E vabbè, comunque, sì, non niente male, devo dire. Questa virata un po' sul... posso esprimermi senza offesa, abbastanza sul commerciale da parte di Solomon, Dom Dollar e Skepta, era Danger Danger. Cioè, io quando pensi a Solomon non pensi a queste sonorità.
3: No, sonorità, cioè,
1: bravo Solomon,
2: buona.
1: Dai, si cavei, Solomon, bravo. Bravo, sei stato molto bravo. Avete freddo?
3: No, anzi.
1: Avete avuto freddo questa notte?
3: No, anzi.
4: Sì, no, come no?
1: Inizio frescolino. Ginger! Cioè.
5: Sì, io l'ho messo già da un po' il piumino, eh.
1: Il piumino hai messo?
5: Sì, quello leggero.
3: Quello leggero.
1: Il piumino
3: sì,
1: leggero. Inizia a far freddo in casa, eh.
5: Tipo il 100 grammi, hai capito?
1: L'intermedio. Sì, l'intermedio. Però, lo sapete, oggi è il giorno.
3: Quale?
1: È il giorno, e oggi è il giorno previsto per poter accendere il riscaldamento. Non ci abbiamo fatto caso a questa data perché uscendo sembra primavera, fa caldo. Oggi abbiamo camminato in maniche corte a Milano. Però è così. Ci colleghiamo subito con il nostro manutentore della caldaia,
3: sì,
1: che dovrebbe essere già collegato con noi dall'officina.
3: Dalla caldaia, direttamente.
1: Sì. Ci sei?
3: Buon pomeriggio, come va?
1: Bene, volevamo sapere le date in cui si possono accendere i riscaldamenti nella nostra penisola, l'Italia. Noi siamo in Italia.
3: Voi
1: siete in Italia?
3: Noi siamo in Italia.
1: E anche noi?
3: Noi siamo in Italia.
4: Cioè la stufa a legna, quando si può?
1: No, parlo di... Vietati. Non fare il pirla, Mario.
3: Quello che dovete sapere innanzitutto è che il territorio italiano è diviso in 6 zone climatiche, quindi non tutte le zone climatiche accendono il riscaldamento nello stesso momento, però ad esempio in varie città del nord come Milano, Torino, Bergamo, Brescia, Verona, Venezia e Trieste è oggi 15 ottobre che per 14 ore al giorno, se qualcuno volesse, può accendere il riscaldamento.
1: Però signor Cardaia, secondo me questo regolamento qua del governo si basa su temperature e climi che sono stati rilevati secondo me molti anni fa.
3: Infatti,
1: perché non è più così, cioè adesso a Milano a volte fa più caldo che a Bari, per dire, no?
3: Infatti i sindaci possono imporre deroghe locali in base a quello che ha appena detto lei, signor Albertino. Quindi a Milano, ad esempio, sono state diramate delle deroghe per cui non sarà così come dice questo regolamento, proprio per il motivo di cui hai appena parlato.
1: Quindi cosa vuol dire? Che se voglio lo posso accendere?
3: Vuol dire
1: no.
3: A Milano si può accendere da oggi, ma il comune ha ridotto l'orario a causa delle temperature sopra la media.
1: Ah, ok, ci siamo.
3: Quindi non 14 ore come è previsto dal regolamento, ma 8 ore basta per chi ne avesse bisogno. Quindi l'orario notturno, se vogliamo.
1: Allora, dal 15 novembre Napoli, Bari, Lecce.
3: Prima c'è il primo novembre, ci sono zone del centro Italia, tipo Roma, Firenze e Genova. 15 novembre si va verso il sud, no? Come potete notare, più si va avanti con le settimane più riguarda il centro-sud, quindi 15 novembre Napoli, Bari, Lecce e quella parte d'Italia. Dal primo dicembre le zone un po' più calde come gran parte della Sicilia, come tutta la Sicilia e la Sardegna. Invece c'è una zona F che è esentata da tutto questo perché sono le località montane che dovrebbero essere più fredde e per questo non ci sono limiti orari rispetto al periodo di durata del riscaldamento. Però come abbiamo imparato a conoscere, anche in montagna fa più caldo del previsto. Quindi sicuramente ci saranno delle deroghe anche in quelle zone.
1: Ti ringrazio Caldaia. Io credo che abbiamo dato finalmente un servizio agli ascoltatori, magari più distratti e che non sapevano come comportarsi.
3: E anche di fare la manutenzione della caldaia, mi sono ricordato.
0: Quello
1: è obbligatorio.
3: Come da solo?
0: Apri con cacciavite e ti fai la caldaia. No, da solo. Cosa ci vuole?
1: Quello è obbligatorio.
3: Da solo no.
1: Per legge, per legge.
3: Devono fare come da solo.
1: Eh sì, ti devono rilasciare.
3: Certo.
0: Te la fai tu da solo. Tutto a posto.
1: Tu la fai da solo?
0: Sì, tutto da solo.

0: Allora, adesso vi dico cosa è successo veramente. Io ero prontissimo per intervenire, fare il mio lavoro da DJ Albertino. Ero proprio qui con la cuffia, sì. È arrivato Sciotti con dei gattini da farmi vedere e mi ha distratto. Questo è il brutto, questo non è professionale.
1: Confermo.
0: E poi è quasi boicottaggio, secondo me. Lui ha provato, vabbè, comunque dai,
2: non mi permetterei mai.
0: Dopo dobbiamo parlare anche di questo.
2: Vabbè, allora quando vuoi.
0: Comunque, allora sentiamo un attimo gli ascoltatori a proposito del riscaldamento caldaia.
3: Dalla provincia di Pescara, praticamente Abruzzo, Molise e Marche non è contato. Noi che siamo in Abruzzo, che ci sono le montagne più alte dell'Appennino, non siamo contati praticamente.
0: Non siamo contati noi dell'Abruzzo?
1: No, certo che sono contati.
0: Non li abbiamo citati,
1: ma no, però.
0: Però
1: saranno in una delle fasce delle zone.
0: Ma questo non è professionale,
1: ma
0: signor
1: certo,
0: Caldaia.
1: No, abbiamo dato delle città
0: No, lei ha omesso
2: ma
0: delle... E poi se la prendono con me i pescaresi. Guarda, io a Pescara ho un sacco di amici.
2: Ma non è vero.
0: Stai attento, come ti comporti, che ti prendo ad arrosticini sulla testa.
4: Ragazzi, ben ritrovati. Per causa di lavoro mi sono perso, se avete detto, ma è già Joe?
0: Sì, l'abbiamo detto.
5: Ciao ragazzi, sì. Sono Decico di Milano, volevo dirvi, ma io questa musica la definisco gotica. Cosa ne pensate?
0: A cosa si riferisce?
1: Questa canzone che abbiamo messo poco fa di Rehab Artbat,
0: no? Come la definisci?
1: Gotica.
0: Che è un po' gotica.
1: Sì.
0: Vabbè. Ma è permesso mettere della musica gotica, no?
6: Credo che sì, assolutamente.
0: Cosa
6: sì.
0: Stai facendo?
6: No, perché prima ho sentito che stavate quasi litigando, no?
0: Io e Ale?
6: Sì, siccome io ho il regolamento qua. Che
0: cosa dice?
6: C'è una clausola che insomma prevede.
0: Eh beh, perché lui ha omesso l'Abruzzo e altre.
6: Scusa. Stavate litigando, quindi vi devo leggere questo regolamento che c'è al paragrafo 27.
0: Vedi, cioè, se il regolamento parla.
6: Capito, ma non è così che funziona.
0: No, funziona così.
6: L'impegno dell'azienda tende a tenere sereno il clima tra i dipendenti.
0: Sì.
6: Al primo accenno di tensione rivolgersi subito in direzione e pentirsi subito. Comunque dall'ufficio,
0: scusa,
6: in ogni caso.
0: Ma
6: sì.
0: Tu ti sei già pentito, giusto?
1: No, sto tono qua poi mi fa paura.
0: No, se sei pentito
1: tono...
0: devi andare in direzione e dire mi sono pentito.
1: Dove siamo?
6: E comunque dall'ufficio si esce con un pestone sulle unghie delle dita della mano.
0: Tra l'altro.
1: A me mi sembra un po' esagerato.
0: Vabbè, è così.
1: Questo tono qua
6: Comunque posso portare un po' di distensione con della frutta, caro Albertino, perché vedi sono andato a prendere.
0: Ah, hai preso i mandarini? Me li sbucci per favore. Every day Albertino,
7: every day. Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50€ al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati, l'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa.

0: casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
1: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Whalefall nella balena.
7: Sono nella balena! Aiutatemi!
6: Scopri l'incredibile storia.
8: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
6: Da vivere solo al cinema.
8: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
6: Whalefall nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
9: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro e supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
12: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Udine. Noi nella nostra scuola, quindi è un ragazzo giovane, hanno acceso i termosifoni e molti della mia classe erano favorevoli ad aprire le finestre.
1: Perché il tema è un po' questo, no? Perché il
0: è presto.
1: Clima, il clima, no, perché presto, una volta no, oggi il clima fuori non è adatto.
0: Ma io quando ti dicevo che secondo me è da rivedere quella lista di regioni, perché non è più, no. È stata scritta secondo me sulla base di valori di un po' di anni fa.
1: Abbiamo anche raccontato che i sindaci possono derogare in base
0: però a esigenze. Però lì hanno acceso e non era necessario, a Udine.
2: Save the world, power.
0: Sì. 5:30. Ma hai chiesto che ore sono?
3: 31, sì sì.
0: Ma tu mi hai chiesto che ore sono?
3: No.
0: Io però vedi, senza che tu me lo chiedessi te l'ho detto. È sai giusto. Perché? Perché io sono gentile.
3: Pensavo gente come Shop.
0: Oggi è già Jov.
3: Oggi è Jov.
0: Ma hai chiesto che giorno è?
3: No.
0: E io però, vedi, te l'ho detto. Perché sono una brava persona. Bene. Siamo in ottobre. Ma hai chiesto che mese è?
3: No.
0: No. Allora vedi.
3: È giusto. È bello avere uno così come te di fianco.
0: Tu chiamami quando vuoi.
3: Va bene.
0: Io ti do, se posso, ti do tutte le informazioni. Per esempio, i tre della Swedish House Mafia.
3: Sì.
0: Steve Angello.
3: Sì.
0: Sebastian Ingrosso e sì. Axwell. Chi sì. dei tre è Steve Angello? Chi dei tre è Axwell? Chi dei tre è Sebastian Ingrosso? Non lo sai?
3: No.
0: Lo sai o non lo sai?
3: Io so chi sono, ma in che senso tu intendi questa
0: cosa?
3: Cioè,
0: li confondi ogni tanto?
3: No, per niente. So benissimo.
0: Beh, molti li confondono, vero?
1: Beh, chi non è proprio fan, non segue come noi un certo tipo di scena musicale, soprattutto Steve Angello e Sebastian Ingrosso potrebbero essere confusi perché sono abbastanza simili.
0: Ma senza andare troppo lontano, ti hanno mai chiamato Albertino?
3: Vabbè.
0: No.
3: Albertino.
1: Linus ti hanno chiamato.
0: A me sì, Linus sì, sempre. Sì.
3: No, a me mi dicono sempre sei il fratello di Albertino.
0: Ah sì?
3: Sì.
0: Vedi?
1: No, questa se l'ha inventata ora.
0: L'ha inventata. Sì. Comunque vale inventare.
1: Vale?
0: C'è scritto sul regolamento. Si può inventare quando uno non sa cosa rispondere. Cosa c'è scritto?
3: Scusi, che pagina era? Che non mi
0: la 2.
3: La 2. Tenete sempre presente che in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi ora, potete inventare quello che volete.
0: L'hai visto?
3: È valido ai fini del regolamento.
0: Perfetto, a posto.
3: È della Costituzione italiana.
1: È il primo regolamento della storia dove quando chiedi la pagina non si sfogliano.
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: lui
0: no.
1: È sempre casualmente in quella pagina.
0: Questa si chiama... come la vogliamo definire?
3: Veggenza.
0: No, questo è un...
3: è un tablet cartaceo.
0: Sì. Un tablet cartaceo. Comunque ci sconfonde non solo con le persone, a volte ci si sconfonde anche con gli oggetti.
3: Beh,
0: no?
3: Sì, certo.
0: Facciamo alcuni esempi, dai.
1: Ma ecco, ha portato la frutta Mario, no? Mandarino e clementina. Io faccio fatica a distinguere.
3: Ma no, la clementina è più zuccherosa, no?
1: Sì, vabbè.
0: Ma clementina è un rapper.
3: Clementina è un rapper, ha ragione.
1: Ora, dimmi che non hai mai confuso la lavatrice con la lavastoviglie.
3: Come no?
4: No. Come fai?
0: No, io no, quella no.
3: Io i piatti non li metto in
0: lavatrice. La pancetta e il guanciale sì, però. Dai, pancetta e guanciale sì.
1: Di karate e judo, dimmi le differenze.
0: No, karate e judo
1: dimmi
0: sì.
1: Dimmi le differenze, dai.
0: Il karate è così.
1: Sì,
0: il judo è...
1: T'ammazzo,
0: minchia t'ammazzo.
3: È giusto.
1: Ti ricordo. Marmellata e confettura.
3: Confettura prevede altri tipi di marmellate, insomma, no, dai.
0: Portico e pergolato.
1: Questo è difficile. Sì. Portico,
0: dai, adesso mi dici la differenza
3: tra il portico e pergolato. Beh. Non so qual è la differenza, sinceramente.
0: Oggi è stanco.
1: Brioche, cornetto.
0: Vabbè, ma se non diamo le differenze, però che andiamo oltre.
1: No,
0: portico e pergolato.
4: No, questa non la so.
0: E il porticato?
5: È un mix tra portico e pergolato.
1: Tipo io balcone e terrazzo ho imparato negli ultimi anni.
3: Il terrazzo è proprio un terrazzo più grande. Il balcone è lì.
0: È un balcone.
1: Non siamo gli unici, secondo me, che confondiamo cose,
0: Poi. Beh, magari anche gli ascoltatori. E voi? Aspetta, scusa, Short.
1: Se no sembriamo scemi.
0: E voi? Avete mai confuso,
1: No, magari sono
0: qualcosa con qualcosa. Qualcuno con qualcuno?
1: Cioè l'astice e l'aragosta.
0: Cioè, si confondono, sono la stessa.
6: Stessa cosa.
0: L'asticella, per esempio, cioè, è un pesce piccolo?
6: È la figlia dell'asticella.
0: Non superare mai l'asticella.
6: È la figlia dell'asticella.
0: Ah, è la figlia, l'asticella. La figlia,
3: sì. E con chi ha fatto la figlia, quell'altro?
0: L'aragosta si può mangiare a luglio?
6: Sì. Stai confondendo le acque?
3: C'è un po' di confusione.
0: 342-6543210. Salvateci da questa confusione.

Ti ho dato l'anima, ti ho dato anche il mio corpo. Era l'M2Old delle 17.30 di questo giovedì. My Body and My Soul, Marvin Gardner.

0: replicanti, perché seguite la replica, allora buon risveglio. In quel caso il tono della voce deve essere un pochettino più morbido, quindi lo lascio fare al mio collega Mario. Si sono appena svegliati.
1: Buongiorno, come state oggi?
0: Bravo Mario, mi sei piaciuto, ti do 3 punti.
2: Grazie.
0: Mi raccomando,
2: grazie.
0: Non buttarli via.
2: No, non li sperpero.
0: Allora, parlavamo di cose su cui ci confondiamo, oggetti o persone.
3: Allora, Ivano da Parma, ciao. L'aragosta non c'ha le chele, l'astice c'ha le chele.
0: Ok, ci siamo?
2: Questa
0: ve la segnate, eh?
2: Sì, questa ce la segnate.
0: Adesso abbiamo imparato.
4: Ciao questa... ragazzi, ciao Albertino. Differenza tra portico e pergolato.
0: Sì.
4: Il pergolato è esterno alla casa. Il portico è interno alla struttura, dunque alla casa. Questa è la differenza.
0: Vedi?
4: Omar da Bergamo.
0: E Bergamo sei lì, cioè sono tutti muratori a Bergamo.
2: Vuoi
0: che non lo sappiano a Bergamo?
5: Io sinceramente non ho mai capito la differenza tra bu e manzo.
2: C'ha ragione, dai, ha ragione. Cioè è uguale, è uguale. Dai.
6: Buon pomeriggio ragazzi. Ora so che sicuramente vi prenderete tutti in giro, ma io alla veneranda età di 45 anni confondo ancora pentola e padella. Non ce la faccio. Io le chiamo così, pentola e padella, ma in base.
2: Ha ragione.
6: Così, ma come
7: no.
6: Mi viene.
7: Ma no, non ha
6: ragione. Però le confondo sempre. Infatti ora con una bambina di 4 anni mi ci devo impegnare prima di parlare, perché altrimenti mi corregge lei. Maria, allora, da Torino.
0: Allora, scusa. La pentola è dove si fanno le uova.
2: La bistecca.
6: No.
2: Tu la fai nella pentola.
6: No.
0: Nella padella.
2: La padella.
0: Nella padella. Giusto. Nella pentola fai la pasta.
2: Esatto. Certo.
0: Il brodo. Lo so io che sono somaro.
2: Giusto, proprio. Ginger?
7: Sì, giusto, giusto. Okay.
0: Bene, allora siamo a posto. Complimenti anche agli ascoltatori. No, qualcuno che ha dato delle notizie interessanti l'abbiamo avuto. Va bene, Shorty.
8: Oh, Albe.
0: Quella cosa là?
8: Andiamo e ne parliamo?
0: Sì. Every day, Albertino,
9: every day. Fitoppa Rivi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fitoppa Rivi si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fitoppa Rivi, la botanica che osa.

0: ragazze, buongiorno anche ai bimbi.
1: Buongiorno Fatti.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€.

0: premiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
1: Europictures, in collaborazione con MyMovies, presenta...
2: Eva è incinta.
3: Diventerai nonna, mamma.
4: È una cosa forte, di prima mattina. Bam.
1: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
4: Ho incontrato un uomo per strada.
1: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
4: Ma che si fa ora? Andiamo a cena.
3: Beh sì.
4: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
1: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
9: Sì.
8: E questo?
9: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Il compleanno CRAI è di tutti! Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione. Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto!
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato!
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

0: M2O suona così. M2O.
1: '75 brought you an album with a song.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Allora, vi comunico che sono arrivati diversi messaggi al 342-65-43210 sull'argomento di prima. Qualcuno si è scandalizzato per la bistecca nella padella. Io li riprenderei tra poco, dopo aver premiato la nostra vincitrice di oggi, che si aggiudica il Total Black M2O, consistente in una t-shirt, cappellino, socks, portachiavi e stickers, un bel regalo che manderemo a Forlimpopoli.
3: A chi?
2: Una località nella campagna di Forlì Cesena, dove Alice lavora in un'azienda di sementi.
3: Beh, ma chi?
2: La vincitrice è Alice da Forlimpopoli.

0: Forlì-Cesena.
1: Forlì-Cesena.
0: Ah! E andar su verso Bertinoro dopo.
2: Esatto.
0: Ah, dopo conosco la strada perfettamente, ad occhi chiusi, bendato, la posso fare.
2: Grande.
0: Come stai, Alice?
2: Bene, tutto bene. Poi dopo aver sentito questa canzone, so proprio.
0: Quella che abbiamo, quella che ti abbiamo cantato noi male.
2: Certo,
0: vuoi che te la ricantiamo?
2: Volentieri.
3: Alice, Alice la fuori popoli. Fuori in popoli, in provincia di Cesena,
0: vicino a Bertinoro. Oh, ma devi smetterla,
4: Mario.
0: Senti, io ti immagino, Alice, che tu rientri dal lavoro a quest'ora.
2: Sì, esatto, sì, sono davanti alla palestra.
0: Oh, interessante. La palestra dov'è? A Forlì Cesena o sempre a Forlì in popoli?
2: A Panighina.
0: Scusa?
2: Panighina di Bertinoro, sì.
0: Ah, vedi che Elise, quindi vedi, cioè lì è proprio molto bello. Beh, Bertinoro è un borgo molto bello,
2: sì,
0: ci sono,
2: sì,
0: è molto,
2: sì,
0: turistico,
2: sì,
0: no? C'è una bella vista sulla collina, no? Siete mai stati?
2: Sì,
0: voi?
2: Poi.
0: No.
2: Biagio Antonacci, molto buoni.
0: Biagio Antonacci sta bene?
2: Sì, sì, sì, è spesso con l'impop. Ah, Bertinoro.
4: Certo. E Bertinotti sta bene?
2: Non lo so.
0: Cioè, se devo trovare un difetto di quella zona è che la vostra piada è troppo alta.
2: Vero, sì, beh, se vai verso Rimini poi è già più bassa. Sì.
0: Tu quale preferisci, Alice?
2: Un po' più alta, sì.
4: Lei difende
3: Alice,
4: la zona.
3: Preferisce un po' più alta.
1: Dai che alle 6 inizia l'allenamento. Dai.
0: Ma fai un corso, sei, ti alleni da solo o hai un personal?
2: No, faccio da sola, un po' di palestra, un po' di piscina,
1: allora,
2: dipende da come mi sveglio.
1: Oggi mi fa lo squat, vero?
2: Sì, okay,
1: normale, certo. O squat jump?
2: Normale, perché sennò mi faccio male alle ginocchia.
1: Ok. Poi
4: push up.
2: Sì, ma un po' di tutto, dai, poi un po' di cardio anche. Devo insistere un po' sul gluteo, perché dai, bisogna tirarlo su.
1: È addominali, mi raccomando.
0: Poi tra l'altro lì a Cesena è obbligatorio allenarsi, eh.
1: Sì, immagino.
0: Beh, perché c'è il signor Tecno Gym,
1: esatto,
0: che va in giro,
2: esatto,
0: a controllare tutti quelli.
1: Quanto fai di panca, ti chiedono, quando fai la carta d'identità?
0: Sì. Alice, allora buon allenamento, grazie per averci scritto. Ti auguro una buona serata, allora.
2: Grazie a voi, ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 18 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, William Gioco, Vitti Lucchi, Lorenz.
0: M2O Morning Club. Domenica 18 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
3: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Ehi, umano!
5: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
6: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

ascoltato i nostri gadgets alla simpatica Alice dalla provincia di Forlì Cesena, quindi possiamo andare nella seconda ora e tra poco arriveranno le news. Sono le 6. Albertino, every day. E 3 minuti. M2O.

Tucker con la loro Drink, una canzone del 2015 il cui testo non ha capito nessuno di noi, quindi io non mi sforzerei neanche a

0: è fico taco, dice.
1: Ma infatti, boh.
0: Amici ascoltatori, eravamo rimasti a un argomento che abbiamo un po' abbandonato, però sono arrivati nel frattempo altri messaggi, vero Ginger? 342-6543210, il numero di Ebbe 2. Di cosa stavamo parlando, carissimo Asciugone Sapientino?
2: Stavamo parlando del fatto che spesso, senza neanche accorgercene, confondiamo cose che in realtà sono molto differenti, no? Tipo l'astice e l'aragosta.
0: Sì, la pentola e la padella.
2: Però confondiamo in modo innocuo, non perché non sappiamo.
0: Sentiamo alcuni messaggi.
3: Io ho 40 anni, a quanto pare non riesco a capire la differenza tra spingere e tirare, in quanto prendo sempre le volte in faccia.
0: Beh, però in inglese, per esempio, pull e push.
2: Push e pull è complicato.
0: Push e pull è, cioè, spingere o tirare, in effetti, sì, quando sei lì un po' ci pensi, eh?
1: Sì, distinto ti viene di fare.
4: Ciao ragazzi, Barbara da Bologna. Io non so la differenza fra daino e cerbiatto. Ciao!
2: Dai. Ci dai, sta! No. No, cioè, qual è? Qual è?
0: Daino, pelle di daino.
2: No, che comunque no, sono. Uno non ci pensa mai.
0: Il cerbiatto è il cucciolo del cervo.
2: Forse è qualcosa sulle corna, secondo me. Qualcosa che ha a che fare con le corna. Però spesso no, si tende a confondere le due cose, no? Non si va tanto nel dettaglio.
0: Guardo su National Geographic adesso.
5: Io, Ciro da Napoli, la sai la differenza tra buco e buca?
0: Buco e buca.
5: Questa è...
0: Il buco è piccolo, la buca è
2: nella
0: grande.
2: Nella maglia c'è un buco, nella strada c'è una buca.
0: Eh sì, è quella.
6: Ragazzi, la differenza tra manzo e bue è che si tratta sempre di bovini maschi castrati, ma il manzo è più giovane, il bue è più vecchio, circa 4 anni, e a Siena i buoi vengono usati per trenare il carroccio con sopra il palio.
2: Cioè, scusa, è complicata la differenza.
0: Il cerbiatto non è una specie a sé, ma è il cucciolo di un cervide, cioè, generalmente il cervo. Ok, quindi il cerbiatto è il cucciolo del cervo.
2: Cioè,
0: è un cervo piccolo senza le corna.
2: Vedi, noi stiamo...
0: Sì. Il daino invece è una specie ben precisa e distinta. Appartenente alla stessa famiglia. È un ungulato.
1: Sempre del cervo.
0: Cosa? No? Sì, è la famiglia quella lì del cervo. Sì, sono cugini. Sono i famosi cugini di campagna.
2: A che gioco giocano?
1: E anche io rinascerò.
2: A che gioco giocano spesso tra di loro?
0: Chi?
2: I daini.
0: Giocano a.
1: Cosa?
0: Che ne so io?
2: Al nascondaino.
7: Nascondaino.
0: Mamma, no, mamma mia.
2: Ci tenevo particolarmente.
7: Invece il nostro ascoltatore dice questo, Francesco.
0: Questa è un po' cinica, eh. È un po' umore inglese. Però, siccome l'ha detto Francesco, non io,
7: infatti.
0: Io posso anche reggerla questa.
1: Reggi.
0: Col daino ci asciughi la macchina, col cerbiatto ci fai la poletta. Adesso gli animalisti chiamano tutti Fargetta, cattivo, perché è lui che mi ha detto dilla.
7: No, diamo il numero di Francesco.
0: Il numero di Francesco.
7: Scusa.
0: Sì, diamo il numero di Francesco.
2: Ma le news?
1: Arrivò! Cocervo!
0: Ah. Grazie della linea, Felisandro.
2: Eccolo, gli animalisti, eccoli.
0: Sì, sono loro.
2: Sì, infatti,
0: il numero di Francesco. Animal action. Yeppa yeppa, sta dicendo. Avellino, falso carabiniere telefona alla persona sbagliata, risponde un finanziere, la truffa sfuma.
2: Che sfiga però.
0: Ti sta bene. Germania, un intero villaggio rimane senza connessione internet perché un contadino trancia la fibra con la zappa.
1: Con la zappa bisogna essere precisi.
2: Ma non è andato. È andato apposta.
0: Inavvertitamente.
1: Sì, però...
0: Torino, suocera compra casa vicino al figlio per spiare nuora e nipoti. La 63enne va a processo per stalking.
1: Sembra un po' sure, troppo così.
0: Ma stia lì,
1: ma qua, vabbè. Sì, vado a ballare liscio.
0: Regno Unito, il comune spende 30.000 sterline per una pista ciclabile dritta, ma deve rifarla perché finisce con un pilastro.
2: Contro un pilastro, avevano preso
0: la fine. Spagna, la polizia ferma un automobilista che guidava un'auto fatta interamente di cartone e nastro adesivo. Era uno youtuber che faceva una challenge.
2: Vai col commento sullo YouTube.
0: Sei un coglione. Tanto in Spagna non mi ha sentito.
2: No.
0: Ma anche se mi avesse sentito? Come si dice in spagnolo?
1: Coglones.
0: Bravissimo. Pisa, muratore dimentica il trapano a percussione dentro una parete che aveva appena intonacato e deve demolire il muro per recuperarlo. Incidente sul lavoro.
1: Sì, esatto.
0: L'ultima notizia arriva dal Canada: il ladro di pacchi Amazon viene incastrato perché indossa la felpa con il logo esatto della sua azienda.
8: Dai.
2: Mimetizzati.
0: Che leggerezza.
1: Cioè, cosa succedeva? Gli lasciavano i pacchi davanti a casa, lui arrivava e li portava via. Le scene lì che si vedono, no?
0: Ladro di pacchi Amazon, eh sì.
1: È quello, eh?
0: Con le telecamere.
2: Oppure non le consegnava neppure, no?
0: Oppure era.
2: Passava davanti. Ah.
0: Comunque, se ne vuoi sapere di più, Mario, ci sentiamo stasera alle 21.
1: Sì.
0: Che faccio
1: no,
0: un approfondimento.
1: Gioco alla Juve, non posso.
0: Vabbè, allora niente.

0: giro di basso così moderno, aggressivo, anche se si, secondo me si rifà un po' alle sonorità anni 90. E poi la canzone ha un testo molto romantico, Good Girl, il titolo Prosper Clooney qui su M2O. Gli ascoltatori sono molto attivi oggi al 342-6543-210 di M2O. L'argomento, cose che confondiamo.
1: Albe, ciao. Io ancora non capisco tra un paio e due paia. Cioè, il paio è il due?
0: Eh sì.
1: Due paia.
0: Paio è uno, è due.
2: Due paia.
1: Ciao, mitici.
0: Un paio è due paia è quattro.
2: Sì, esatto.
0: Non era tanto difficile, però. Vabbè.
3: Non conoscete la differenza tra cerbiatto e daino? Daino.
0: Ah. L'hai capito?
4: Noi in realtà abbiamo fatto questo tutto bello. Questo casino per ricevere questo messaggio.
0: Questo messaggio è.
4: Questa è bella.
0: Sì. Ci ha svoltato la serata.
5: Due grandi dilemmi. Cioè, perché si chiama dolce vita se il collo alto è sul collo? Si dovrebbe chiamare dolce collo.
0: Giusto.
5: Brava. E perché quelli che vanno al mare si chiamano bagnanti e quelli che vanno in piscina non si chiamano piscianti?
4: Questo è un altro.
5: Detto questo, io sono la Patti in coda da Garbagnato e Legnano. Vabbè.
4: Qua si apre un altro filone che
0: sì, non è esattamente
4: quello
0: che stavamo dicendo.
4: Però è molto bello e secondo me andrà approfondito.
0: No, secondo me è un'ottima riflessione. Cioè, io farei una puntata su Rete 4 intera.
4: Sì. Rete 4.
6: Sì. Boh. Albertino, sono sempre Ciro da Napoli.
0: Sì.
6: Allora, il buco ha un'entrata e un'uscita. Ah. La buca c'ha solo l'entrata.
0: Bravo.
6: La buca
0: è
6: mezza alla strada, come hai detto. Il
0: questo
6: buco della serratura è altro.
0: Hai capito?
4: Giusto.
0: Ciro da Napoli. Questo però sembrava quasi un quiz,
4: però,
0: come dire,
7: un quizzò di Walter Pizzulli.
0: Un po' quizzò. Sì.
8: Io ho 38 anni e prosciutto cotto e prosciutto crudo mi confondo. Anche perché una cosa cotta è scura, una cosa cruda è chiara.
0: Hai ragione,
8: invece il prosciutto
0: però
8: è il contrario. Marco, giusto, da Chieti.
0: Marco, giusto,
4: grande, è un grande.
0: No, vabbè.
4: È un grande, è un grande, è un grande. Non creatività, è, fantasia, grande.
0: Non hai messo benissimo.
4: Ma dai. Cioè.
0: Vabbè, dai, allora, tutta questa gente qui, Mario, devi andare a casa loro ad aiutarli.
4: Con cosa?
7: No.
4: Con gli arrosticini.
0: Con gli arrosticini.
4: Cosa stai pensando?
0: Con cosa? Col prosciutto? Devo andare ad aiutare. Ognuno ha un suo problema e tu devi aiutare ogni ascoltatore che ha un problema diverso.
4: Parto e vado.
0: A che ora parti?
4: Appena finisce il programma.
0: A che ora finisce il programma?
4: Alle 19.
0: Ah, ecco, lo sai, eh. Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Every day, Albertina, every
1: day. Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
3: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
6: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola. Penny è una favola.
9: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
10: Uh-huh.
11: 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow!
10: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: Whirlpool nella balena.
13: Sono nella balena! Aiutatemi!
12: Scopri l'incredibile storia.
14: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
12: Da vivere solo al cinema.
14: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
12: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
16: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
18: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
19: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

Let me talk to you, voglio parlare un po' con te. Io te dobbiamo parlare. Sono già le 6:30 di questo Judge Of 15 ottobre fino alle 7 con Albertino Everyday, poi arriverà Andrea Mattei per la diretta. Se invece seguite la replica al mattino, come se

0: che estiva. Io chiuderei l'argomento cose che confondiamo perché dobbiamo andare avanti, giusto?
1: Giustissimo.
0: Dove sei stato fino adesso?
1: Ero andato un attimo in toilette.
0: Vai alla toilette?
1: Eh sì, per forza.
0: Dei maschi o delle femmine?
1: Dei maschi.
0: Ah. Vabbè, ma adesso non si usa più avere la
2: toilette. Cos'è ancora con queste distinzioni, scusa?
1: Perché no?
0: Ma vai, adesso c'è quella unisex.
2: Dai.
3: Beh, sì. Io vi ricordo che sono stato ripreso perché sono andato in quello delle donne qualche mese fa.
2: Ma chi ti ha ripreso non è contemporaneo.
0: Con quale autorizzazione, scusami?
3: Sono andato e non ce la facevo più di là, era occupato.
0: Vabbè, tre passi in più dovevi fare.
3: Ma era occupato.
1: Alzata l'assa.
0: Scusate, l'asso scusate, per favore, potete prestare dell'attenzione perché adesso è il momento delle grandi inchieste di M2O. Nonostante le vacanze siano finite da pochissimo, c'è già chi pensa alle prossime vacanze, quelle natalizie, quelle pasquali, quelle estive.
1: Ma che spavento sta base, non si può cambiare ogni volta.
0: Per favore, e la domanda è: andiamo in vacanza insieme? Sì, ma prima bisogna parlare di soldi. E questo vale per le coppie, vale anche per gli amici. Esatto. Vale per le famiglie.
1: Esatto.
2: Ed è qui che nascono i problemi. Perché siamo in possesso di un sondaggio di Sgarbelli che rivela un po' come la questione economica rovini anche un po' il mood delle vacanze.
1: Sì,
2: se vado a leggere, prego Mario.
1: Se uno ha famiglia o comunque i ragazzi vogliono andare alle Maldive.
2: Vado a leggere alcune
0: cose. Cosa?
1: Non è un viaggio semplice.
0: No. Non è un problema di semplicità di viaggio, Mario. È un problema.
2: Ci arriviamo.
0: Che l'aspetto è quello economico.
1: Esatto.
2: Vado a leggere alcune statistiche che vi faranno riflettere. Il 51% ha raccontato a Sgarbelli di aver avuto tensioni o discussioni con amici e parenti proprio per definire e stabilire il budget di una vacanza.
0: Ginger,
2: si litiga spesso.
0: Ti è capitato?
2: Sul budget di una vacanza.
0: Sul budget?
4: No, di litigare no, di discutere sul budget sì, cioè si discute. Io ho questo a disposizione,
0: certo,
4: invece quell'altro. Però
0: certo.
4: Litigare.
0: No, litigare no.
2: Da queste discussioni ben il 38% è stato escluso da qualche gruppo di viaggio proprio per tensione.
0: Perché era un barbone.
2: Relative
0: diciamo
2: al budget da stanziare.
1: Ah, ok, bene.
2: Il 50% degli intervistati da Sgarbelli ha ripensato almeno una volta a chi invitare proprio per abitudini di spesa incompatibili. Questo è molto interessante, cioè capire con chi fare una vacanza in base a dove si va, capendo anche un po' la disponibilità.
0: Io conosco la soluzione semplicissima. Paghi tutto tu e non ti puoi.
4: Bravo!
0: Giusto, Ginger?
4: Certo, ma l'ho sempre detto a mia sorella. Lei non vuole venire in vacanza con me perché dice che sono una barbona.
1: Ed è lì che nasce la discussione.

0: di quella vacanza che marito e moglie vorrebbero fare da soli per una volta, anche per risparmiare un po' sulla vacanza.
1: Ma bisogna vedere da quanto tempo fanno le vacanze coi figli, perché se è da poco tempo e già ti stanchi di pagare per i figli, secondo me non va molto bene. Deve
2: ma cosa c'è di più bello che pagare per i tuoi figli?
1: Esatto,
2: ma quanto è bello, è una cosa proprio bella, bella, tanto è bella.
0: Sì. Queste sono un po' alcuni dati emersi da questa inchiesta, che insomma fa capire come i soldi siano un problema anche per organizzare le vacanze, no?
2: Sì, sì, ho capito. Io non dico niente.
0: No,
2: io pago e basta. È il momento dell'Emed World delle 18:33 minuti. Siamo anche un po' in ritardo. Andiamo indietro nel tempo. In quale anno? Andiamo nel 1991?
1: Bello!
2: Vai.

0: che ridere.
1: No, poverino questo qua.
0: Chi?
1: Se deve essere fatto male bene questo qua.
0: No, ride, ride.
1: Ride, ride.
0: Valterino insieme a Danny Losito, quindi una produzione italiana, era Take Me Higher, il titolo della canzone, una canzone solare, divertente,
1: sì,
0: che ride.
1: Proprio per l'estate, bellissima.
0: L'estate che sta arrivando, a giorni dovrebbe... Scusa, Sapientino, ma l'ora legale invece?
1: È la notte tra il 24 e il 25 di ottobre.
0: Eh?
1: Io ho detto Sciappi, sì sì.
2: Tra
1: l'ora legale c'è già stato.
2: Vabbè, che io ero confuso, dicevo, ma l'abbiamo già tirato avanti?
1: No,
2: l'ora.
1: Fine mese, 24, 25.
2: E Mario mi ha detto, sì sì, già fatto.
1: Ma io l'ho già tirato avanti, questo è il discorso, me lo sono già portato avanti.
0: Tu, Ginger?
3: Io non l'ho tirata avanti, ragazzi, la tirerò avanti, cioè, come tutti.
0: Certo, non è che si tira avanti quando uno vuole, cosa vuol dire?
1: Per me sono le 8 adesso.
0: Sì, sono le 8. Vabbè, allora, mentre noi siamo qui a scherzare,
3: comunque.
1: A Kunta sui
0: Rob. Indietro. Ci sono dei calciatori che stanno buttando il sangue sui campi di calcio.
1: Loro sì che lavorano.
0: Poverini che
1: loro
0: lavorano.
1: Sì.
0: E nello specifico sono...
4: Il Milan, infatti tra tre minuti la Ginger sarà a Salisburgo in Austria, perché comincerà la partita tra il Salisburgo e il Milan valevole per la seconda giornata della fase campionato dell'Europa League. Questa sera alle 21 toccherà la Juventus di Mario Fargetta, vero?
1: Sì, non vedo l'ora, mi metto
0: contro chi?
1: Contro il Vigo?
3: Il Vigo, sì, il Vigo.
0: Il Vigorsol?
4: Celta Vigo.
1: Celta Vigo.
0: Va bene, ne parliamo dopo? Anche no, se volete.
4: Scusi, parli con il direttore che è di fianco
0: a lei. Se non interessa a voi, figurati a me.
4: Parli con
0: il
4: direttore.
0: Se neanche chi gioca nella Juve.
1: Guardi, le confermo, signor Albertino, che dopo parleremo.
0: Va bene, a tra poco.
5: Fito Parivi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fito Parivi si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fito Parivi, la botanica che osa.

0: All Weekend Hit. Solo hit nel weekend di M2O. Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione.

0: Nel bagno Disney Home, accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di

0: condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... La raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepack.org.
5: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
6: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
7: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Fammi toccare la luna ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

E niente, sono partiti i balli di gruppo, è molto bello, un momento così di aggregazione qui nei nostri studi, grazie a questo brano latino di Quevedo e Elvis Crespo.

0: momento attesissimo da nessuno praticamente della l'ampia pagina sportiva. L'ampia pagina sportiva.
1: Caro Albertino,
0: sì.
1: Questa sera impareremo la storia e la geografia con le coppe europee di calcio. Passo la linea subito al mio dipendente che le spiegherà tutto quando proprio la sua squadra di calcio è in campo in questo momento.
0: Prego, colleghiamoci col Salisburgo, perché la nostra Ginger in questo momento si trova lì a Borgo Campo.
1: Borgo.
0: Ci sei?
2: Pronto, Albertino?
0: Sì.
2: Eccomi qui da Salisburgo, sono alla Red Bull Arena.
0: Wow, che fortuna.
2: Senti che tifo.
0: Sì.
2: Allora, ci sono tantissimi tifosi del Milan e al momento il punteggio è fermo sullo 0-0. E lo stadio è pieno, si sta bene, si bevono molte birre.
0: Bene, la partita è cominciata da pochi minuti.
2: Da 10
0: no?
2: minuti, sì.
0: Ok, non è successo minuti. Nulla.
2: Ancora okay. Niente.
3: E non so se hai notato la chicca in sottofondo che il direttore dell'ampia pagina sportiva ha deciso di mettere, perché proprio a Salisburgo nel 1756 nacque Wolfgang Amadeus Mozart. Quindi una città che musicalmente ha dato molto alla musica classica.
1: Che poi si è trasformato in Amadeus, che è il nostro amico, quello che.
0: Che salutiamo, il nostro amico Amadeus. Che. Sì.
3: Questa sera invece la Juventus gioca a Vigo, questa cittadina del nord-ovest del paese, nell'angolo in alto a sinistra sopra il Portogallo, città famosa per le ostriche.
0: Ah,
3: Vigo, ci sono talmente tante ostriche che nel centro storico c'è proprio la via delle ostriche, Calles de Ostras, dove vengono servite come se fossero caramelle le ostriche ai turisti e cittadini di questa splendida città.
0: Io non mangio ostriche, mi spiace.
1: Questo è perché? Guarda che sono buone.
0: No, non devo giustificarmi, realtà, cioè, non le mangio.
1: Tu
0: basta.
1: Metti un pochino di limone, un po' di pepe, sai che goduria.
3: Lo dico io perché il direttore Fargetta non voleva dirlo. Il direttore sperava che i giocatori della Juve ieri sera non abbiano mangiato tante ostriche in centro. Perché,
0: ma sono sicuro. Ostrichetta.
1: Ma sono sicuro. Ho parlato con Causio, ha detto che non ha.
0: Causio non gioca più nella Juve.
1: Non gioca più il Causio. No. E non hanno mangiato le ostriche.
3: Chiudiamo con una chicca in Conference League. Questa sera l'Atalanta affronta una squadra di Cipro che si chiama Paphos, cittadina famosa perché nei miti dell'antica Grecia era il luogo dove Afrodite ambientava le proprie storie mitologiche.
1: Quindi?
3: Oggi.
0: Oggi mi è piaciuto.
3: Direttore, oggi deve essere soddisfatto.
1: No, culturalmente devo dire che abbiamo fatto un buon lavoro.
0: Sì, oggi sì, perché avete anche raccontato delle cose che comunque abbiamo imparato. Storia e geografia, bravissimi. Complimenti. Dai. Speriamo che le vostre squadre portino a casa un buon risultato.
1: Grazie.
0: Dubito, ma speriamo.

0: tempo sui campi non sta succedendo niente, quindi se dovesse succedere comunque vi informo, non c'è tempo. No, perché sono le 7.
1: No, 0 a 0 ancora.
0: Dobbiamo andare via. Volevo solo chiedere alla Ginger un'ultima cosa, anche se si trova a Borgo Campo.
2: Sì.
0: Ma che cosa resterà di questa puntata?

0: ricordano.
1: A voglia.
0: Ieri Mario è andato via prima per partecipare al programma di Chiambretti Marchette.
1: Sembrerebbe.
2: Sì.
0: Shorty ha già fatto il controllo dei fumi della caldaia.
3: Esatto.
0: L'avete capita?
1: Sì, sì, sì.
0: Ok. Da regolamento scritto su un iPad cartaceo.
1: Mai visto, tra l'altro.
0: Si può inventare ciò che si vuole in qualsiasi momento.
1: È così, il regolamento è regolamento.
0: Per Ale Lippi l'Abruzzo non ha bisogno di accendere riscaldamenti.
2: Non è così, però va bene.
0: Anche Albertino conosce la differenza tra padella e pentola.
4: Che è tutto dire?
1: Sì.
0: Se è vero che il manzo è castrato, perché quando vediamo un bel ragazzo diciamo che bel manzo?
1: Non lo so.
2: Questo è vero.
0: Il buco ha un'entrata e un'uscita, la buca ha solo un'entrata.
1: Pensa a te.
0: E per finire, una cosa bella e giusta per un genitore è pagare per i figli.
1: Sì.
0: E adesso attenzione, perché c'è un gol del mio.

0: Allora, aspettate, perché con freddezza infilza il portiere Cisse!
1: Cisse!
0: Cisse!
2: Infilza Cisse!
1: E cosa Cisse al portiere? Cisse, minchia! Segnai, Cisse! Grazie a tutti, ci sentiamo domani! Alle 5 siamo qui, fino alle 19 come sempre su M2O. Buona serata!
3: Ciao a tutti!
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa, eh?
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
7: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
9: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: In FM, Lab, su M2O.it.
1: 19.4 minuti, siamo in onda, buonasera, ciao! Let's go! Grazie, capostazione Alba Albertino. Capo, sono Mattei, insieme fino alle ore 21, andiamo!

0: Love in onda su M2O con la voce anche di Jason Derulo. Siamo arrivati alle 19:12 minuti dopo l'appuntamento di Albertino Everyday con Mattei fino alle ore 21, sperando che di fronte a voi ci siano delle strade libere, ma nel senso non solo dal punto di vista dell'automobile, proprio che non ci siano rotture di balle da qua fino alle 9, dai, per finire al meglio questa giornata. Abbiamo una novità, sentiamo.
1: M2 Hot

0: della Sala House si sono aperte con Bipolar Sunshine, si chiama Stay.
1: Novità musicale nella nostra playlist, sempre molto gradita e anche devo dire attesa, visto che amiamo la musica dance. Era Stay.

0: momento la canzone è firmata da Carrie Berry Kazwim e si chiama Dance Dance Dance. Sento delle voci. Scusa, ciao, ho sentito parlare di un cocktail giapponese. Puoi farmi un e anche un grazie. Hey, oh, hey. Nomi di cocktail famosissimi del Giappone, oppure no?
1: Scusa, ne hai mai sentito parlare?
0: Ah, se hai riconosciuto queste voci, questi suoni che abbiamo appena messo, fammelo sapere e torniamo tra poco.
2: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
4: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
7: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
7: E questo?
6: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
8: Whaleful nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
12: Ristora.
11: Capsule per ogni ora.
13: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro. 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99. Tag 908. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro. E supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica. We'll be right back.

0: featuring di
1: Shoryuken.
0: Ma che Shoryuken, dai, no, è il featuring, è quello di Licky Lee che sta cantando ancora questa canzone. Sentite in onda su M2O. Siamo quasi arrivati all'appuntamento M2O, manca poco.
2: Ciao Andrea Mattei, Sephora. Questo Sephora, erano sì. Ryu e Ken di Street Fighter 2.
0: Davvero?
2: Ragazzi, preparati, qui.
0: Ma sei sicuro? Raffa, Raffa, Raffa. Non lo so, non mi convince, non lo so. Faccio finta, non lo so, non mi convince. Dopo sentiremo ancora. Abbiamo l'appuntamento con l'M2 Old, una canzone molto bella del passato che ci ricordava e ci ricorderà fra qualche istante che tutto quello di cui abbiamo bisogno è amore. Questo è l'indizio, la sentiremo dopo le news. M2O
3: DJ Station. Cronaca in primo piano, tragico incidente sul lavoro nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, un operaio di

0: 31 anni è morto dopo essere stato travolto da un pilone che si è sganciato in una fase di scarico. Chiesto il processo per Carmelo Centurrino, ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo a Milano uccise il pusher 28enne Mansuri, cade la premeditazione. Centurrino potrà richiedere il rito abbreviato ed evitare così l'ergastolo. Stati Uniti, il killer di Fort Hood, Nidal Azzan, sarà fucilato, ma la sua esecuzione non sarà in diretta streaming. Passo indietro da parte del presidente Trump dopo le tante critiche ricevute. Prosegue senza intoppi la degenza di Papa Leone al Gemelli dopo l'operazione. Il polmone reagisce bene, si legge nell'ultimo bollettino medico. Siamo al calcio. Europa League, Milan in campo a Salisburgo nelle fasi finali del primo tempo. Il risultato vede i rossoneri in vantaggio per 2-0 con doppietta di Sisse. Brutta notizia invece in casa Inter. Infortunio muscolare per Lautaro, salterà almeno 7 gare tra campionato e Champions. Adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
2: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife vibrante tutto l'anno.
1: Malta, explore more beauty.
0: Giornata di gran sole anche quella di domani da nord a sud, uniche nuvole quelle tra Calabria e Sicilia che nel pomeriggio potrebbero anche portare qualche pioggia. È tutto, le previsioni di ilmeteo.it su M2O ritornano domani mattina.

0: Siamo del 1994 con l'appuntamento M2 Old. Gioia, gioia. Danila Jimmy, la voce di Indiana, progetto musicale italiano. Sì?
1: Ma è per caso? All I need is love, all I need is love, all I need is love.

0: su M2O. Sento delle voci anche questa sera e il bar è pieno.
1: Sai che ci sei?
0: Sì.
1: Pigliamo un Moscow Mule.
0: Uè, bello, pigli un Moscow Mule a chi? Mi dico stai qua, torniamo tra poco con la musica di M2O.
2: Fito Parivi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fito Parì si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fito Parì, la botanica che osa.
3: Con Alba, microfono e fargette regia inseparabili, un binomio indissolubile. Ma Mario?
4: Bravo, sono qua davanti a te.
3: Per la puntata di oggi vado a dare un'occhiata subito. Abbiamo due nuove entrate, una nuova numero uno. Ascoltiamo subito le canzoni che escono. Beat Goes On di Adam Ten. E anche Michiko di DJ Goya.
5: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
6: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
7: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fissa 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Ai creatori di WandaVision.
9: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
8: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
9: Quella famiglia non era reale.
10: Ne sei proprio sicuro?
11: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
9: Com'è possibile?
8: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: ciclo perfetto su coreve.it.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: My Movies presenta.
5: Io sono Chris Hanson, del programma Dateline NBC. E tu stai per entrare nella storia della televisione.
4: Con uno straordinario Robert Pattinson.
5: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
4: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
5: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
4: Scopri le sale su mymovies.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

0: faccio un co-co-co i primi sei mesi o i primi 16 anni. Clean Bandit Company in onda su M2O.
1: So you can...
0: Basta. Ancora. Mannaggia. Sai che nella vita nessuno è mai riuscito a capire veramente che cosa vogliono dire questi suoni, queste parole, questi versi? Quando rientri a casa e la tua ragazza si è dimenticata di preparare la cena?
1: So you can...
0: E poi...
1: Hadouken.
0: E anche... Questo è il mostro finale. Mamma mia, che ricordi, questi suoni pazzeschi che da stasera torneranno al cinema. O meglio, andranno al cinema, perché oggi esce il film su Street Fighter, questo grandissimo videogioco con cui tutto il mondo ha giocato, il mondo è impazzito a un certo punto per Street Fighter. Le richieste in sala giochi furono talmente alte da costringere la casa produttrice, la Capcom, ad aumentare la produzione di cabinati, perché parliamo non di videogiochi che sono nati nelle console, ma nelle sale giochi. Quando tuo papà ti dava 1000 lire, le convertivi in 5 monete da 200 lire e andavi a fare quelle 5 partite, perché una partita erano 200 lire all'epoca. Parliamo dell'inizio degli anni 90, inizio, sì, fine anni 80, inizio anni 90, più o meno.
2: Quello. Era Street Fighter.
0: Bravo.
2: Marco.
0: Marco.
2: Da Civitanova Marche.
0: Ciao. Bravo, bravo, bravo.
3: Lea, buonasera.
0: Salve.
3: Sono versi inconfondibili.
0: Vero.
3: Del mitico gioco Street Fighter.
0: Quante partite,
3: che
0: mamma mia.
3: È uscito oggi il film.
0: Sì.
3: E settimana prossima me lo vado a vedere.
0: Bravo Lorenzo, io mi sa che andrò questa sera a vedere Street Fighter. Come si può capire dai messaggi, siete tutti fan di questo videogioco.
4: Mattei.
0: Oh.
4: You win.
0: You win. Questa era la parte finale. Risentiamo un attimo, scusami, è andato per avere il brivido. Sì.
1: So you can...
0: Mamma mia.
1: Hadouken.
0: Sì. Anche se loro due, Ryu e Ken, non erano i miei personaggi preferiti, te lo posso così confessare. Io prendevo Mr. Bison, mi sa che il nome era questo. Ma adesso ti faccio una domanda: andavi anche tu in sala giochi, non nei videogame a casa, proprio in sala giochi? E qual era il tuo gioco preferito, a parte Street Fighter ovviamente? Fammelo sapere, il nostro numero che ti serve è 342-654-3210.
5: M2O.
6: Più musica.
5: M2O.
6: M2O.
5: M2O.

0: tu sei?
1: Sono qua.
0: Allora,
1: sono qua.
0: Io il videogioco, sì, dove andavo in sala giochi e facevo perdere letteralmente,
1: povero,
0: soldi,
1: chi?
0: E soldi a mio papà,
1: sì,
0: era Metal Slug.
1: Ma dai, anch'io.
0: Riccardo da Perugia.
1: Riccardo da Perugia, Metal Slug era fatto per farci perdere con tutti quei cannoni.
2: M2O.
3: Play with us.
2: Play with us.
1: Poi spieghiamo nel dettaglio a chi non conosce questo videogioco, perché io mi alternavo tra Street Fighter e Metal Slug, bellissimo, anche Ghost and Goblin quando c'era. Abbiamo il Play With Us in regalo: Total Black M2O, t-shirt, cappellino, socks, portachiavi e stickers, tutto rigorosamente di colore nero. Chi sei? Dove sei? Cosa fai? Dimmelo!
4: Play with us,
1: sì?
4: Mirko da Monterotondo.
1: Da Monterotondo siamo alle porte di Roma. Mirko, con calma, però ti dico che il Play with us

0: torniamo tra poco con la nostra musica.
1: Ma fuori Massena cos'è?
2: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
3: È M2O Morning Club.
4: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
5: È Linus Chiama DJ, 5 interviste a 5 personaggi della radio.
6: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena e alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info e biglietti su m2o.it.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa, eh.
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
10: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tua ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
11: Ehi, hey, hai visto questi prezzi?
12: Mai!
11: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Siamo già arrivati alle 8 e 2 minuti. Buonasera, ciao! Ma... qualcuno ha sentito parlare di questo gioco?
15: Cadillac Dinosaurus.
0: Qual era?
15: Ciao a tutti.
0: Ciao, intanto arriva l'M2Hit.
16: M2O. Più musica. M2O. M2Hit. D'Italian Remix. M2Hit.

0: Star in onda su M2O, terza canzone del non-stop, le 8:11, buonasera. Quindi eravamo a questo Dinosaurus qualcosa?
1: Ciao Andrea, ciao, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Io ricordo un altro gioco, era molto bello.
0: Quale?
1: Cadillac Dinosaurus.
0: Ah, Cadillac Dinosaurus.
1: Ciao a tutti, Ponziano da Troia.
0: Sempre Capcom come casa di produzione, la stessa di Street Fighter, però non mi ricordo, forse erano quei due muscolosi che dovevano distruggere le auto. Forse sì. Salvo, io in sala giochi giocavo al Flipper, Tetris, Bubble. Ah, Bubble anche io. Ci facevo delle partite. Un attimo che ho messo il gettone. Eccolo. Scende il personaggio con un paracadute e inizia a sparare all'impazzata a tutti quelli che incontra. Non era molto educativo però, per un bambino di 10 anni. Però che emozione. Questo è l'audio di Metal Slug, un altro grande videogioco delle sale giochi degli anni 90.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

direttamente da Dresda, Purple Disco Machine, Mick, Test My Luck, novità musicale. M2O.

0: 9 minuti questa bellissima serata di giovedì.
1: Ciao Mattei.
0: Ciao.
1: Giuseppe da Brescia.
0: Sì.
1: Per me il videogioco che vince su tutti è uno solo.
0: Quale?
1: Meta Slug.
0: Meta
1: tutta
0: Slug.
1: La vita.
0: Vedi Giuseppe, oh, se sente proprio che sei di Brescia. Ma c'è, cioè, proprio la cadenza, cioè tipica. Giuseppe, ma tu ieri sera sei stato contento o sei stato scontento? Così, giusto per capire.
2: Il mio gioco preferito era Mortal Kombat.
0: Oh, anche
2: Davide da Bologna.
0: Davide da Bologna, mo dai, Mortal Kombat, anche quello.

0: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club,
1: that's,
0: party in the day,
1: that's a party.
2: Scusa, bello, mi fai un all you can senza ghiaccio, grazie, grazie mille, gentilissimo. Il bar è sempre più affollato perché è giovedì sera ed è la prima serata del weekend.
3: Il mio gioco preferito era Tomb Raider.
2: Tomb Raider.
3: Andrea da Bologna.
2: Ma io lo so perché lì c'è stato un errore di programmazione e hanno fatto lei Lara Croft con un seno enorme. Torniamo tra poco.
4: E nel tuo mi toccare la luna. Ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
8: Troni, non ci sono paragoni.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
10: ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro.
11: Ci basta il nostro suono preferito.
12: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ehi, umano!
14: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
15: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
16: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
17: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
19: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
18: Basta un penny.
20: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
21: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
22: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
21: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
20: E vabbè, ascoltiamo.
21: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
20: Ma cosa?
22: Tutto qui! Adesso possiamo criticare?
21: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
23: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV 8.
24: Il DBM, Dipartimento Bella Musica, vi presenta
25: DJ Time, One Last Dance.
24: Sabato 6 febbraio 2027, Unipol Forum Milano. One Last Dance, l'ultimo show del DJ Time. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso insieme per l'ultimo grande show indoor a Milano del programma che ha fatto la storia della radio in Italia.
25: DJ Time, One Last Dance.
24: Sabato 6 febbraio 2027, Unipol Forum, Milano. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su vivoconcerti.com.
26: Sì, ma tanto c'è tempo.
27: Sì, sì, ci vado domani.
26: Ma va, che mica scappa,
27: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
26: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: 8:31 minuti, siamo in onda su M2O e stiamo ricordando i vari momenti in cui nel passato andavamo in sala giochi. Tuo padre ti dava 1000 lire, erano praticamente 5 monete da 200 lire e con 200 lire potevi fare tranquillamente una partita. E a parte Street Fighter, oggi esce il film che andrò a vedere molto probabilmente, ma a parte Street Fighter c'era un gioco che ti faceva impazzire, però parliamo proprio della sala giochi.
1: Ciao. Uno dei miei giochi preferiti era Puzzle Bubble.
0: Oh sì.
1: Fabrizio da Stradella. Ciao.
0: Ciao Fabri, buona serata. Puzzle Bubble è anche uno di quei giochi che ti incastrava, ma un po' tutti, cioè erano facili e appena appena un po' difficili, in modo tale da darti l'illusione di poterli finire. Abbiamo la M2 Old, sentiamolo, arriva dalla sala house.

versione remix di Musti, ogni ora M2O ti fa sentire una canzone che arriva dal passato, dalla Sala House, molto piena, sentite? Dai, oh, calma, non spingete, e tra un'ora ci sarà un altro appuntamento con l'M2 Old.

0: siamo in onda. Anzi no, non siamo in onda, siamo in sala giochi, direttamente dalla sala giochi dei vari paesi, dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo e in qualche caso anche mandando dei messaggi vocali.
1: Ma ve lo ricordate Golden Axe e quell'altro che si chiamava Altered Beast?
0: Sai che questi due non me li ricordo? Adesso con questo piano...

la nightlife. C'è di più. Malta ti aspetta con una storia da raccontare. Una mattina tra i vicoli di Valletta, la magia degli antichi templi, una passeggiata a Gozo, poi la sera un aperitivo sul rooftop. Mdina, Birgu, Rabat. La storia la scrivi tu. Malta. Explore more stories.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, buongiorno anche i bimbi.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
5: Eva è incinta.
6: Diventerai nonna, mamma.
7: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
2: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
7: Ho incontrato un uomo per strada.
2: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
7: Ma che si fa ora? Andiamo a cena.
6: Beh sì.
7: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
2: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anna. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... La raccolta dell'indifferenziato?
10: No!
9: Del vetro?
10: No!
9: Di carta e cartone?
10: No, no!
9: Di plastica e metalli?
10: No!
9: Dell'organico?
10: Certo che sì!
9: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
10: Facile, no?
9: Scopri di più su biorepack.org.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: NEN.
11: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
13: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
14: 10 km di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
15: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente, anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
2: Il DBM, Dipartimento Bella Musica, vi presenta
16: DJ Time, One Last Dance.
2: Sabato 6 febbraio 2027, Unipol Forum Milano. One Last Dance, l'ultimo show del DJ Time. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso insieme per l'ultimo grande show indoor a Milano del programma che ha fatto la storia della radio in Italia.
16: DJ Time, One Last Dance.
2: Sabato 6 febbraio 2027, Unipol Forum, Milano. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su vivoconcerti.com.
17: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
18: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo.

0: voce è quella di Stevie Duars. Siamo quasi arrivati alle 9 da Bari, Wyoming. Qua stiamo parlando però del momento in cui andavamo in sala giochi, un momento molto bello che riguarda la fine degli anni 80, l'inizio degli anni 90, per qualche ascoltatore addirittura anche molto molto più indietro nel tempo, con dei ricordi che però niente, non hanno...
1: Andrea. Ehi! Allora, io giocavo a cosa? Bubble Bubble, sì. E a Dragon Slayer, non so se ecco, te lo ricordi. Vedi.
0: No, non me lo ricordo.
1: A volte Mannaggia. Anche a Frog, che era Frog, vecchissimo però. Sì.
0: Frog è praticamente quel gioco che ti insegna ad attraversare la strada se abiti nella città di Roma, senza essere schiacciato ovviamente. Mannaggia, era quella rana che appunto doveva attraversare la radio. Ma c'è anche una richiesta da parte di un'ascoltatrice. Scusate, lei ha scritto un messaggio di testo. Come si chiama la protagonista femminile del gioco Street Fighter? Quella che faceva...
2: Ecco.
0: Hey. Ma che ridi? Ah. Ce ne abbiamo tutti, ce ne abbiamo tutti. Come si chiama? Sai che non me lo ricordo. Sicuramente questa sera me lo ricorderò, ma non me lo ricordo. Ecco. Ma anche... Esatto. Anche qua grande mistero sul significato, perché ci sono diverse teorie di quello che poi vogliono dire questi Oryuken, Hadouken, vuol dire calcio patato, vuol dire Oryu o Ken. Io da ragazzino dicevo Oryu o Ken, no? Cioè è quello, cioè i personaggi erano quelli, chissà. Magari nel film che è in uscita proprio oggi verrà svelato questo grande mistero. Niente, online ci sono un sacco di video, però sono tutte teorie parallele. Poi.
3: Quante volte io in sera giochi, mamma, sì. Marinavo pure la scuola, anni 90, sì, certo. Artistico. Vai. C'era un videogioco, non mi ricordo il nome, erano due che sparavano nel Far West. Una specie di sceriffo, sì. E un altro tipo. Praticamente siamo arrivati noi e mia amica al penultimo livello. Penultimo. Mannaggia. E l'ultimo non l'abbiamo mai fatto, ma ore.
0: Se qualcuno si ricorda, grazie. Se qualcuno si ricorda, che si faccia avanti. M2O.

0: Chemicals, che si vedono nel cielo quando passano gli aerei. Possiamo salutarci, che complottista, certo. Comunque, come si chiamava? Si chiamava?
1: La ragazza si chiamava Ciulli.
0: Dove? Lì? Va bene. Ci sentiamo domani a partire dalle 19. Arriva Claves.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
6: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
7: M2O Cinema.
8: Whalefall nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino?
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whalefall nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
7: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: In FM, DAB, su M2O.it.
13: Ah, questo giovedì sera, mamma mia. Questo giovedì sera hai il piacere di trascorrerlo con M2O. Ciao da Claves, insieme fino alle 23, ora con i Treno Stop. M2O.

solo anche di spostarti dal punto di vista dell'anno, perché già questa canzone è del 2011, quindi siamo andati indietro di 15 anni, ma siamo anche andati in una nota località della Costa Azzurra in Francia chiamata Saint-Tropez, dove in questo momento c'è una bella serata, 19 gradi, forse un po' nuvoloso, ma insomma è una bella serata calda, oserei dire, di metà ottobre, cosa che stiamo facendo e stiamo affrontando anche insieme da Via Massena 2 a Milano, in qualsiasi posto vi troviate voi ascoltatori di M2O. Ciao da Claves e bentrovati, abbiamo questo nostro appuntamento serale che si rinnova dal lunedì al venerdì e quindi c'è anche di giovedì sera nell'ultima parte della nostra giornata di dirette dalle 21 alle 23. Abbiamo il nostro numero che è il 342-654-3210 e abbiamo prontissimo un M2OT, la canzone nuova qui all'inizio dell'ora. M2OT.

È il titolo di questo pezzo, lui è Valterino, DJ e produttore italiano, come si può intuire dal nome. E con lui c'è anche Danny Losito dei Double D, voce storica della House Made in Italy. Lui era la voce di Found Love, in questo caso è diventata anche la voce di Take Me Higher. L'M2 Hot.

dall'altro lato della radio. In questo caso c'è un lato nel quale c'è lo speaker chiuso in uno stanzino, che è uno studio con il microfono dentro che parla, e dall'altro lato ci siete voi, ascoltatori di M2O, quelli di ore 21 e 20 della sera, quelli del giovedì sera, quelli che adesso stanno ascoltando Miley con Bass Persuasion. Più musica su M2O.

0: dici anche che non vuole farsi più chiamare con il suo cognome, ma solamente con il suo nome, che però non è il suo nome di battesimo. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Lei è Miley Cyrus, in questo caso solamente Miley. Miley e basta, se volesse utilizzare un nome che ha reso celebre un noto trapper italiano. Bass Persuader era il titolo della sua canzone. Buonasera e buon giovedì da M2O.
1: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
4: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona perché mia.
8: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
11: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
12: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
11: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
10: Vabbè, ascoltiamo.
11: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
12: Ma cosa? Tutto qui! Adesso possiamo criticare?
11: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
13: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
14: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
15: My Movies presenta.
16: Io sono Chris Henson, del programma Dateline NBC. E tu stai per entrare nella storia della televisione.
15: Con uno straordinario Robert Pattinson.
16: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
15: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
16: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
15: Scopri le sale su mymovies.it.

e arriva dalla Romania, ma che poi si è trasferito in Spagna e tra l'altro ha iniziato anche a lavorare in un programma radiofonico, si chiama Ritmos della Noche, che potrebbe essere anche un po' il nome di questo programma qua, di questa fascia oraria qua, dai, visto che siamo quasi nella notte di M2O. Lui è molto appassionato di musica spagnola e rifà dei pezzi storici nella chiave, diciamo, un po' moderna dell'afro house che lui ha sposato. In questo caso infatti la canzone si intitolava Frutta Fresca, è di Carlos Vives, artista che nel 99 faceva uscire quella canzone, che però è diventata Ese Beso grazie all'intervento di Lucky DJ. M2O.

I've Got the Power. Che pezzo questo qua degli Snap. Siamo nel 1990 e questa canzone qua è stata tra l'altro una delle prime, anzi proprio il loro singolo di debutto. Poi sono arrivate tutte le altre hit degli anni 90, però questa qua insomma è stata proprio la primissima. E il nostro appuntamento è Mad World, arrivato su M2O.

Frequencies, che fa sempre queste canzoni, soprattutto quelle di questo periodo storico della sua produzione musicale. Qui, giusto per darvi un ordine, siamo nel 2015, che hanno sempre il potere così di mettermi allegria. Reality è con Jack Devic, la canzone che hai appena sentito. Allora, a proposito di sound che mantengono alto l'umore, in vista anche di un momento tanto atteso da tutti quanti gli ascoltatori,

0: Più musica.
1: M2O.
2: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
3: Dance with us.
2: Questa notte
4: Claptone, Titanics.
2: Solo su M2O.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. 3 ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.

0: perfetto su corede.it.
1: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
2: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. Tre giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow!
4: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
8: Incredibile, ma Evo!
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

arrivati a voi che magari siete lì dall'altro lato della radio e che ci siete arrivati, o meglio che siete proprio arrivati, siete saliti da poco in macchina e avete acceso la radio. Ciao e spero sia stata una bella giornata, perché poi a lovely day o a good day, usiamo il titolo che vogliamo di questa canzone, significa proprio questo. E l'abbiamo sentita anche ieri, e proprio ieri pensavo a questa cosa, cioè che arrivati a questo punto della giornata possiamo dire no se è stata una bella giornata o meno, ma c'è sempre margine di miglioramento. Cioè, era un'altra canzone molto famosa di Lenny Kravitz che era: non è finita finché non è finita, no?

ain't over till it's over degli anni 90. In questo caso mi diciamo prendo in prestito proprio questa formula per dirvi che potrebbe migliorare ancora, perché stiamo per giocare al nostro Play With Us, o meglio lo faremo da qui alle ore 22, quindi abbiamo, scusate, le ore 23 volevo dire, quindi abbiamo tutto il tempo di farlo, ma sappiate che la giornata potrebbe migliorare magicamente magari provando a vincere i nostri gadgets con un messaggio. Quando sentirete però il pezzo, quello lì del Play With Us di oggi, la canzone di Maupi, Just a Little Bit More. Adesso sentiamo un pezzo di uno di quelli nuovi fatti da Gigi Doug, che racconta proprio questo suo nuovo capitolo di vita dal titolo My New Life.

0: Maupi su M2O.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
0: L'inconfondibile richiamo del Play with us, il momento del gioco di questa radio si fa con la musica, e la musica di Maupi, Just a Little Bit More, è la canzone oggi scelta per voi per permettervi di mandare quel consueto un messaggino al numero 342-654-3210. Si vincono i nostri gadgets tutti quanti nella formazione Total Black, vi vestiamo di nero e ve li regaliamo mandandoveli proprio a casa vostra, eh. In questo caso sentiamo chi è la vincitrice.
3: Camilla,
0: dai.
3: Da Bologna, ciao
0: Claves. Ciao Camilla da Bologna, il Play with us te lo guadagni tu questa sera, complimenti, spero che la giornata sia stata svoltata così, dai, visto che siamo arrivati quasi alla fine. Ti contattiamo noi, tu non fare niente, nel frattempo chiudi questa giornata sapendo che al Play with us hai appena vinto tu.
1: M2O.
4: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
5: Domenica 18 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio e 24 gennaio 2027. Fabbrica del Vapore, Milano.
4: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
10: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: E nel frattempo siamo arrivati alle 10 e un minuto. Buonasera da M2O. Buonasera da Claves, i tre non stop sono pronti a partire. Si parte con Florida e David Guetta, Club Can Handle It.

riflettendo su una cosa durante l'ascolto di questa canzone, cioè che il 2011, quindi 15 anni fa, è stato un momento nel quale sono uscite una serie di canzoni che poi riascoltandole oggi, io ogni volta che le sento penso, ma però, hai capito, i Maroon 5 con Christina Aguilera avevano fatto Moves Like Jagger, dove ovviamente si fa riferimento a Mick Jagger con le sue movenze e il suo modo di ballare, tanto che nel videoclip viene proprio citato esplicitamente all'interno di questa canzone. Oramai sono 10 minuti passati dopo le 10 della sera e questa è la super diretta di M2O nell'ultima parte della nostra giornata insieme. Bentrovati da Claves, mettiamo subito della musica nuova, dai, non sto nella pelle perché voglio riascoltare quella di Bipolar Sunshine e Anna Antoine. Si intitola Stay, il nostro M2Hot. M2Hot.

on the floor. Questo è Pitbull nel suo momento prime. Si dice così, no? In questi casi. Era Pitbull insieme tra l'altro a Jennifer Lopez con una canzone che riprendeva il grande classico della lambada dei Kaoma 15 anni fa. Vedi il 2011 che torna a essere un anno importantissimo. Lo dicevamo prima per una canzone dei Maroon 5. Questa è la Swedish House Mafia.

You. Allora, mi ricordo molto bene il videoclip di questa canzone, che in realtà è un po' precursore dei tempi, perché il pezzo è del 2014 e all'epoca mostrava un ragazzo che indossava uno di quei visori un po' futuristico con un casco e veniva proiettato da un appartamento di una città abbastanza piovosa in inverno buio in un posto fantastico, tropicale, paradisiaco, in una casa con la piscina, il mare di fronte, le belle ragazze, il drink, insomma aveva tutto questo sentore un po' particolare così. La canzone era quella di Duke Dumont. Questa è Meduo, ma soprattutto adesso facciamo un piccolo spoiler del sound notturno, quello che arriverà con il DJ set di Clapton. Dance with us.

0: Qui su M2ON è l'appuntamento che abbiamo ogni notte, quello col Dance With Us nel giovedì notte.
1: Dance With Us. Dai creatori di WandaVision.
2: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
1: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
2: Quella famiglia non era reale. Ne sei proprio sicuro?
3: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
2: Com'è possibile?
1: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Il DBM, Dipartimento Bella Musica, vi presenta
0: DJ Time, One Last Dance.
4: Sabato 6 febbraio 2027, Unipol Forum Milano. One Last Dance, l'ultimo show del DJ Time. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso insieme per l'ultimo grande show indoor a Milano del programma che ha fatto la storia della radio in Italia.
0: DJ Time, One Last Dance.
4: Sabato 6 febbraio 2027, Unipol Forum Milano. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su vivoconcerti.com.
5: Europictures, in collaborazione con MyMovies, presenta...
6: Eva è incinta.
7: Diventerai nonna, mamma.
8: È una cosa forte di prima mattina, bam.
5: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
8: Ho incontrato un uomo per strada.
5: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
8: Ma che si fa ora? Andiamo a cena?
7: Beh sì.
8: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
5: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anne, dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

Tutti sono gli artisti che insieme a lei hanno fatto questa canzone, che appartiene alle ultime uscite, diciamo, appartiene alla musica che questo 2026, oh, che sta quasi per finire, me ne sono reso conto oggi quando ho scritto la data e ho scoperto che è il decimo mese dell'anno. Cioè non è che l'ho scoperto, però mi sono accorto scrivendo la data oggi che insomma siamo quasi alla fine. Vabbè, dicevo, è una delle canzoni del 2026, ma adesso è arrivato il momento di scoprire cosa succedeva negli anni 90, anzi qua addirittura siamo nel 1989, con Leila Kay insieme a Robin Rats, Got to Get, LM2 Old.

musicale dai Robert Ratz, che poi sono i producer di questa canzone tutta quanta Made in Sweden, Made in Svezia. Got to Get, siamo nel finale degli anni 80. L'M2 Volt, appena ascoltato qui in onda su M2O.

decina abbondante, anzi 11 anni fa, con Broken Back Riva, il titolo del pezzo che stiamo mettendo. Questa è la playlist serale di M2O, la radio dove abbiamo più musica anche alle 22:41 della sera. Adesso c'è un pezzo di Martin Solveig, con lui c'è anche Fuzia, Now or Never.

Safari vi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fito Paris si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fito Paris, la botanica che osa.

0: on M2O.
1: All Weekend Hit. Solo hit nel weekend di M2O.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
3: My Movies presenta.
4: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
3: Con uno straordinario Robert Pattinson.
4: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
3: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
4: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
3: Scopri le sale su mymovies.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: 10 km di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.

E qua c'è veramente la storia del rap italiano. Ci sono Fabri Fibra e Neffa, insieme con questa che è la loro nuova musica. Lo avevano annunciato durante Party Like a DJ lo scorso giugno e finalmente qualche mese dopo è arrivato Zarathustra Style, il loro nuovo album insieme, che nasce da una collaborazione tra l'altro che ha più di 20 anni, perché adesso nella storia di Fibra e Neffa hanno incrociato più volte le loro vite artistiche. In particolare nel 2002 Neffa aveva prodotto le basi dell'album Turbe Giovanili di Fibra, insomma l'album di esordio. Quindi stiamo parlando di due artisti che sono già giganti di loro nel mondo del rap e che insieme lo sono ancora di più. Tra l'altro Vertigini mi piace molto come canzone, perché in realtà racconta, no, quella sensazione che sono le vertigini, che però in questo caso è una metafora dal punto di vista del perdere l'equilibrio, non necessariamente qualcosa che accade nel presente, ma anche quando ci si riguarda indietro si prova a fare i conti con la propria storia. Per due artisti come loro, diciamo che è arrivato anche un po' il momento di fare i conti e farlo insieme. È stato molto bello. Sono le 10.52, 22.52 del giovedì sera. Questa è M2O, io sono Claves e rimango con voi ancora per, aspetta che le conto, una, due, tre canzoni. Dai, ce ne sono tre e poi arriverà 1212 Selecta. La prossima è di Eva Max e si intitola My Head and My Heart.

provati a fare questa canzone, che fa parte delle nuove uscite di questo gruppo nato a Cambridge nel lontano 2008, che però insomma ormai conosciamo molto bene. Mettiamo l'ultima canzone, Jax Jones insieme a Dina Worsden, si intitola Breathe, l'ultimo pezzo, e poi ci salutiamo per stasera. M2O.

0: stare la tua vita prima di andar via. Rimani qua con noi, che la M2 Night sta partendo adesso. Allora ci sentiamo domani, l'appuntamento è il solito, cioè alle ore 21. Chiudiamo la settimana insieme qui su M2. A domani, da Claves, ciao!
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 18 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, William Gioco, Vitti Lucchi, Lorenz.
1: M2O Morning Club. Domenica 18 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, buongiorno anche il bimbi.
1: Buongiorno Patti.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Troni. Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Dai creatori di WandaVision.
7: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
6: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
7: Quella famiglia non era reale.
8: Ne sei proprio sicuro?
9: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
7: Com'è possibile?
6: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
2: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.
10: M

0: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
4: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
5: 1, 2, 1, 2. Stai ascoltando 1, 2, 1, 2 Selecta.
6: Yeah, man.

0: Pizza.
1: M2O Cinema.
2: Disoppa 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Io pazzo. Dal 15 ottobre al cinema.
1: M2O Cinema.
6: Whaleful nella balena.
7: Sono nella balena! Aiutatemi!
6: Scopri l'incredibile storia.
8: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
6: Da vivere solo al cinema.
8: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
6: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
1: M2O Cinema.
0: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: M2O.
10: DJ Time.
11: DJ fucking time. DJ fucking time. Check out the sound of DJ time.
12: In the mix.
11: Check out the sound of DJ time.
12: In the mix.
13: DJ time.
14: Jetta.
0: Music

0: sono Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
5: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente, anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa,
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
9: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
10: M2O DJ

0: L'ultimo di oggi ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: perfetto su corede.it.
1: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
2: Eva è incinta.
3: Diventerai nonna, mamma.
4: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
1: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
4: Ho incontrato un uomo per strada.
1: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
4: Ma che si fa ora? Andiamo a cena.
3: Beh sì.
4: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
1: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
6: M2

0: DJ Time
1: in the mix
0: con
1: Prezioso su M2O.
0: DJ

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are MNDUIO, the best club in the world.
2: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
3: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On MNDUIO.

0: You were listening to Dance With Us with Kleptone. Stay tuned. Next artist performing, Titanic's radio show. Stay with us.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere...